0: www.ex.exe,
1: esatto,
0: esatto, perché... dove abbiamo aperto, oltre ai corsi,
1: sì,
0: oltre alle varie attività da fare, abbiamo appena aperto una sala scommesse,
1: ah, sì?
0: 342 41 15 105, sì, potete puntare ciò che volete e scommettere su come Paulino e Martin rovineranno questa puntata,
1: oh, bella,
0: della
1: questa
0: Summer
1: roba
0: Compilation.
1: Sai che tra l'altro non siamo neanche dati ai bookmaker, cioè è già certo che la roviniamo, cioè proprio
0: sì, sì,
1: clamorosa.
0: Devono solo indovinare
1: come,
0: in
1: il
0: quale
1: come,
0: modo,
1: il come,
0: esatto,
1: il come. Pronti per cominciare? Partiamo con Another, questa è, sì, Silver Lines.

0: Angie, Manu.
1: Ciao. Ciao Manu.
0: Sì, ma con un po' più di entusiasmo. Aspetta, te la rifaccio.
1: Sta sul cazzo la Manu.
0: Ma no, no, la Manu, ma non è la Manu. La Manu è un'altra, fermati. Allora, Carol G e Manu.
1: Arrivederci.
0: Sa, no. Ma non è arrivederci. Manu, ciao. Vabbè,
1: mi fai così con la mano, per me. Salve.
0: Vabbè, allora tu,
1: grazie,
0: ti scuoto la manina, allora, va bene.
1: Vai,
0: allora,
1: vai,
0: Carol G e Manu.
1: Arrivo.
0: Non è arrivo, è ciao sempre.
1: Ah, ok, vabbè, dico con prima.
0: Viando poi nel mondo su Radio 105, all'interno ovviamente della Summer Compilation, 60 minuti di buona musica. Continuiamo, lo facciamo con Anna. Questa è White Girl.

0: con Kite, siete su Radio 105 all'interno della Summer Compilation con i due soci Paolino e Martin, che non vi lasciano neanche durante il periodo estivo.
1: Assolutamente, nella spiaggia in questo momento è aperto il negozio di articoli per bocca, dove vendiamo cocco, gelato,
0: sì,
1: succhi di frutta, articoli per la bocca, insomma.
0: Certo, ovviamente. E a proposito di cocco, allora, noi lo diciamo sempre in tutte queste puntate della Summer Compilation, lo abbiamo detto che come in tutte le spiagge ci sono i lupi di mare, noi abbiamo, sì, il vecchio del cocco.
1: Chiaro.
0: Ok, che il vecchio del cocco ogni giorno, in ogni puntata delle Summer Compilation, dispensa perle di saggezza, insomma.
1: In questa torrida estate, dove non abbiamo niente da fare,
0: sì,
1: vuole ricordarci delle cose belle.
0: Sì.
1: Di un passato,
0: sì, certo,
1: abbastanza
0: passato,
1: remoto. Rende il giorno meno amaro. Questo è il cocco di Cannavaro!
0: Cannavaro! Summer Compilation!
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Si riparte all'interno della Summer Compilation, ancora ben ritrovati in questo contenitore 60 minuti di buona musica, dove io e il socio,
1: eccoci qua.
0: Metti che uno dice: ma cavolo, non c'è più la carovana dalle 18 alle 20, riprendono a settembre, almeno ad agosto magari, come faccio a sentire Paolino e Martin? Eccoci qua. Potevamo lasciarvi mai da soli sotto l'ombrellone? Ma ti puoi immaginare, siamo qua con voi anche durante l'estate. Questo super viaggio comincia la parte numero
1: 2,
0: ok, della Summer Compilation,
1: dove oltre alla buona musica di Radio 105 vi esporremo i corsi di questa settimana.
0: Cominciamo con Summer, questa è My Body Isn't Ready.

0: prima Bruno Mars con I Just Might su Radio 105, all'interno ovviamente della Summer Compilation, dove qui dalla spiaggia virtuale di Radio 105, ovvero l'ultima spiaggia.exe.
1: Ragazzi, vi dico una cosa, siamo a posti limitati.
0: Sì,
1: beh, stiamo quasi raggiungendo.
0: Abbiamo detto però che qua non è che si può venire così, dobbiamo andarvi noi la mappa a casa per trovare poi la spiaggia.
1: Assolutamente.
0: La mappa del pirata Yanez.
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: dentro una bottiglia che trovate in spiaggia, ma solo da noi.
0: E quindi
1: dovete essere già dentro.
0: Non è facile.
1: Dovete avere un amico all'interno.
0: Com'è che si chiama quel locale fighissimo dove non ti fanno mai entrare?
1: Quello in Germania.
0: Quello in Germania.
1: Banaker. Banaker in Sicilia.
0: Vabbè, comunque, ecco, qui è peggio praticamente.
1: Sì, no,
0: continuiamo, lo facciamo con Peggy Goo. Questa è Wow Man.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, adesso Francesco Gabbani con Summer Funk. Siamo all'interno della Summer Compilation. Ancora ben ritrovati e buona estate a tutti voi dall'ultima spiaggia.exe, ovvero la spiaggia virtuale da cui trasmettiamo con le Summer Compilation. La domanda è: abbiamo dei corsi oggi nuovi?
1: Abbiamo dei corsi oggi nuovi, abbiamo ospite dall'MBA.
0: Sì.
1: In economia del cazzo, ghiacciolo che si scioglie.
0: Sì, bella questa qua, bella, sì.
1: E cioè, il corso per sommelier di acqua salata.
0: Bello questo qua, anche questo qua mi piace.
1: Perché tu devi capire dall'acqua.
0: Sì.
1: In quale mare sei?
0: In quale mare sei? Certo. Cioè, praticamente io ti faccio bere dei bicchieri di acqua salata e tu mi dici ionio. No,
1: tu vai, bravo.
0: Mediterraneo, la Manica.
1: C'è lo ionio dentro.
0: E quella della Manica è facile da riconoscere. Sa di ascella?
1: Sì.

0: Styles con Dance No More, praticamente in conclusione della parte numero 2 della nostra Summer Compilation. Adesso è tempo di fare la pausa, cambiare le gomme al socio e poi ritorniamo.
1: Dovrei cambiartene da solo perché io sto determinando il corso avanzato.
0: Ah, ce n'è un altro?
1: Per il litigio del volume della cassa Bluetooth.
0: Bello. Questi corsi qua non li trovate nei villaggi turistici, non è una roba che si trova in giro.
1: Corso prettamente inutile, va solo curriculum perché qua da noi nessuno dà fastidio.
0: Ma non possiamo fare il corso anche di non sollevamento della sabbia con le ciabatte?
1: No.
0: Perché guarda che quello lì...
1: Per te c'è la laurea magistrale in sabbia ovunque.
0: Bella quella lì, quella lì mi piace. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Ripartiamo con la nostra Summer Compilation. Ancora buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio. I due soci, Paolino e Martin, ovviamente, che vi accompagnano ancora in questa caldazza totale dell'estate, con gli ultimi due dischi di oggi alla fine. 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, che arrivano praticamente alla conclusione con gli ultimi due dischi di oggi.
4: Perfetto, poi ho un test da farti, fuori onda chiaramente.
3: Va bene, ok, mi preparo, ma devo studiare o vengo anche non studiato?
4: Allora, ti dico solo la prima domanda.
3: Vai.
4: Arrivi in spiaggia e trovi tutto pieno,
3: sì.
4: Cosa fai? A. Studi il terreno e piazzi un telo in uno spazio di 22 centimetri.
3: Sì.
4: B. Convoco una commissione d'inchiesta.
3: Sì.
4: C. Mi arrendo, vado al bar. D. Misuro il vento per un possibile lancio di frisbee.
3: Allora, io ti direi A, di mettere il telo, okay, in 30 centimetri.
4: In 22.
3: Ma in realtà ormai alla mia età faccio la C, vado al bar e non me ne frego.
4: Ok, perfetto.

0: Rosalia con De Specià. Dette sei De Specià. Com'è che si dice in bresciano? No, De Specià.
1: Dimmi la in italiano. Non mi ricordo, dimmi in italiano.
0: Non mi ricordo. Sei, hai fatto in fretta De Specià.
1: No, De Specià. De Specià.
0: Sì, c'è una roba. Ok, sì. Va bene. Comunque,
1: svegliati, designale.
0: Rosalia che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation.
1: Esatto, io so che tu hai perso il tuo tesserino per entrare.
0: Sì, abbiamo ancora l'ultimo appuntamento della Summer Compilation che sarà tra molto molto poco.
1: Allora, per riavere il tuo tesserino per entrare nella spiaggia, ultimaspiaggia.exe. Domanda numero 2: il tuo peggior nemico in spiaggia è A, la sabbia, B, i gabbiani, C, le casse Bluetooth, D, le meduse.
0: C, le casse Bluetooth, okay, tutta la vita, okay, proprio. Okay. Ce l'ho il tesserino, me lo dai?
1: Sono 22 domande. Siamo alla seconda.
0: Va bene, allora ragazzi, è tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie per essere rimasti con noi. Come sapete, le Summer Compilation compaiono così: oggi sì, domani forse, dopodomani sì. Quindi
1: noi siamo sempre in spiaggia. Ultimaspiaggia.exe.
0: Ci chiamano e noi arriviamo praticamente.
1: Ci chiamano e noi saliamo in radio.
0: Grazie ancora, ci risentiamo alla prossima. Sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con le Summer Compilation.
0: Sempre con Paolino
1: e Marti.

0: 105.
1: Ma buongiorno e buon venerdì! Venerdì 28 di agosto, state ascoltando Radio 105, adesso mezzogiorno è appena passato da un minuto, quindi è arrivata l'ora di Tutto Bene a 105 nella sua versione estiva, quindi un paio d'ore insieme fino alle 14 nelle mie mani, quelle di Linda Pani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e soprattutto ben ritrovato. Finalmente siamo fisicamente vicini, siamo fisicamente insieme. In regia c'è Spine.
2: Ciao Linda, ben arrivata. Hai visto che ti ho portato un po' di fresco?
1: Hai visto che bello fresco, mamma mia. Allora, sono molto contenta perché sono tornata in studio. Ho finito con lo smart working e quindi sono contenta di essere tornata in studio. Sono molto felice qui in Largo Donegani 1. La direttrice mi ha già ripresa perché in qualche puntata fa ho chiesto di portare del cibo. Ora che sono fisicamente qui, se passate per Milano e passate vicino agli studi di Radio 105, portate del cibo.
2: Abbiamo fame.
1: Adesso la direttrice mi fa un culo così. Va bene, tutto bene a 105, mi sembra tutto bene alla grande veramente. Ringrazio Brian che vi ha condotti fino a qui anche questa mattina con un po' di freschezza fino a mezzogiorno. Ringrazio la Nadia in redazione, la Ele al centralino. Saluto tutto il team di Tutto Bene a 105, pronti per un po' di chiacchiere anche questa mattina, un paio d'ore insieme di musica, di chiacchiere e soprattutto l'attesissimo gioco che arriverà più tardi e che insomma fa molto discutere. Va bene, se ci siete battete un colpo anche in questo venerdì 28 di agosto, gente che va, gente che viene. 342 41 15 105, così intanto ci salutiamo, ma soprattutto è il momento di alzare il volume perché uno dei dischi più fighi del momento, viralissimo anche sui social, Ring My Bell, sul volume.

Ci siete, do il buongiorno a tutti quanti, grazie che insomma mi rispondete all'appello. Cappe da Padova, vedo presente come sempre l'ammiratore segreto che non si firma perché giustamente è segreto, Luca da Trieste, Vincenzo da Verona, Lorenzo, ci siete, c'è qualche donzella all'ascolto o tutti uomini, non ho capito. Va bene, volevo invece riallacciarmi al messaggio di Angel Fire che dice: ciao Linda, Milano, finalmente la moda è salva. Perché in realtà quello che vi volevo chiedere stamattina, un pochino per passare un po' di prima fettina, diciamo, del programma in leggerezza, ha a che fare un po' tra virgolette con la moda. Allora, lui si riferisce al fatto che io tempo fa facevo delle stories dove magari vestita in maniera particolare facevo finta di essere a una sfilata e salvare il mondo della moda. Chiaramente era una cosa totalmente ironica perché la gran parte delle volte ero vestita, diciamo, in maniera discutibile. Ogni tanto no, mi impegnavo, però va bene, quindi si riferisce a quella cosa lì, ma fatalità, casca fagiolo, con in realtà una cosa che mi ha fatto sorridere stamattina, ovvero che Facebook mi ha ricordato che 9 anni fa stavo facendo le prefinali di Miss Italia, che poi sono passata in finale, quindi il periodo più o meno era questo, e io conservo un ricordo bellissimo di Miss Italia perché mi sono divertita tantissimo, cioè avevo 18 anni freschi appena fatti e ero lì praticamente per giocare. E in quella fase lì, il passaggio tra le prefinali e le finali, dove da 200 ragazze si passa a 30 all'epoca, 9 anni fa, 9 anni già sono passati, porca miseria, sto invecchiando anch'io, va bene, e praticamente loro vogliono proprio conoscere la persona, no? Quindi oltre che presentarsi con nome, cognome, quanti anni hai, che cosa studi, che cosa fai nella vita, eccetera eccetera, loro vogliono capire anche una serie di abilità che magari uno ha, che può spaziare dalla danza al canto alla recitazione agli sport, ma anche altre cose particolari. Ci sono tante storie di ragazze molto particolari, ci sono un po' di notizie che stanno uscendo anche in questi giorni al riguardo, però io vorrei soffermarmi proprio sulle abilità, perché molto spesso anche nel curriculum, no, bisogna aggiungere le cosiddette skills, ok, quindi abilità. Però io questa mattina vorrei fare una raccolta, fate finta di candidarvi a Miss Italia, ok, tutti quanti, uomini e donne, ok, e dovete convincere me, che sono nella giuria, che avete delle abilità particolari, magari sono, sapete, quei talenti inutili tipo muovere le orecchie, quelle cose là, cioè io voglio sentire tutte le cose bizzarre che sapete fare, e leggiamo Miss Tutto Bene 105, Mister Tutto Bene 105 nella prima fetta del programma. Avete capito? 342 41 15 105, le vostre abilità particolari o inutili.

0: Dal 2023 Post Malone, Chemical qui su Radio 105, tutto bene a 105, stiamo parlando, dato che la bellezza nella vita non basta, bisogna saper fare cose, di tutte quelle abilità, talenti inutili o magari anche particolari che avete, perché questo ci serve per eleggere Miss Tutto Bene a 105, Mister Tutto Bene a 105, ovviamente non basandoci sulla bellezza, ma sulle cose che sapete fare. Intanto saluto Monica da Castiglion Fiorentino, Kate, Rosy, che insomma si sono fatte avanti quando chiesto se ci fosse qualche donzella all'ascolto, e per fortuna sì, non mi avete lasciata da sola con quei pazzerelli degli umetti che ascoltano Radio 105. Rosy, a proposito, dice: Linda, io ho i piedi prensili, riesco a prendere anche le cose piatte da terra, non è un'abilità inutile perché evito di piegarmi, è una cosa utilissima. Io mi ricordo quando ero bambina, mia mamma mi faceva lo chignon per andare a danza, che ero piccolina, magari cadevano le forcine o gli elastici per terra, io li tiravo su con i piedi perché non mi potevo muovere.
1: Pensavo ti facessi lo chignon con i piedi.
0: No, quella skill non ce l'ho, poi ho imparato a farlo da sola, ma comunque le cose da pentella.
2: Allora, ciao, buongiorno. Allora, io so cambiare colore come i camaleonti.
0: No.
2: Aspetta che ti faccio vedere un attimo.
0: Fammi vedere.
2: Adesso mi metto su un vestito di rosso, aspetta,
0: sì.
2: Mi metto su una parete bianca, aspetta.
0: Vai. Oddio.
2: E voilà.
0: No,
2: mi
0: vabbè.
2: Vedi?
0: Sì. No, vabbè, pazzesco, pazzesca sta cosa. Ma no, questa sì che è un'abilità molto, secondo me è anche utile. Chi c'è?
3: Ciao 105.
0: No, che figata. Lui sa fare la goccia, sa fare verso la goccia. No, vabbè. No, io provo un'ammirazione concreta, veramente reale, un'invidia buona. Che Dio ti protegga dalla mia invidia. Cioè, è una skill che io userei tantissimo se lo sapessi fare, invece.
1: Per fare.
0: Sì, no, non lo so, però sai quanto intrattieni le persone così? Io il massimo che posso fare è tenere un occhio fermo e l'altro buttarlo verso dentro. Così. Se vi avvicinate all'autoradio lo vedete.
1: Ho capito, ma quello lì perché c'è l'occhio di vetro.
0: No, è vero. Poi so girare la lingua da dritta a girarla a 180 gradi. Così. Tutte
1: vabbè,
0: queste cose le potete vedere.
1: Ci vuole.
0: Non lo sa fare nessuno, Ciccio. Se ti piacesse. So che sai fare un sacco di cose con la lingua, Spina, però...

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Madonna, Wet Girl Wasted, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14 insieme. Linda Pani, il nostro Spine in regia. Oggi un po' triste Spine, oggi lo vedo un pochino affranto. Danni alla macchina, la vedrà fra una vita.
1: Un po' con quei cosi girati.
0: Ok, con quei cosi lì. Beh, diciamo che è un talento, un'abilità riuscire a far capire le cose senza dire le parolacce. Che ne sappiamo noi. Allora, stiamo parlando di talenti inutili per eleggere Miss e Mister Tutto Bene a 105 sulla base delle vostre skill, e ne stanno arrivando un po', sentiamo.
2: Ciao Linda, ciao a tutti. A proposito di lingua, io riesco a piegarla in due. Così, guarda, si vede?
0: Davvero,
2: così.
0: Davvero.
2: Fantastico. Buona continuazione, Davide De Prof.
0: Ciao Davide, anche io riesco a piegarla in due, a fare così, capito? Vabbè, basta rumori strani, basta, abbiamo finito, basta cose con la lingua, chi c'è?
3: Ragazzi, ciao, Matteo da Bologna, io so fare il verso del maiale.
0: Allora, potresti andare d'accordo con Edoardo Mecca, che lui è bravissimo a fare i versi degli animali, e quindi me l'hai ricordato tantissimo. Tra l'altro lo saluto, che è in vacanza, caro Edo. Chi c'è?
4: Buongiorno Linda.
0: Buongiorno.
4: Il mio talento inutile è riuscire a mettere il pollice ad ombrello, piegarlo così tanto che riesce ad arrivare indietro.
0: Hai capito tipo come? Ci sono persone che lo sanno fare. Esatto. Mamma mia, che è una cosa stranissima. Ah, ti senti il brividino lungo la schiena. Oddio. Io, guarda, per quanto riguarda invece le dita, non so, c'è qualcuno anche come me, siamo in pochi in questo mondo. Praticamente non sappiamo contare fino a 5. Perché tu alzi pollice, indice, medio, anulare, mignolo per contare. Praticamente il mio anulare non si alza. Quindi io conto pollice, indice, medio, mignolo e annulare. Tutte e due le mani. Non sono in grado di contare fino a 5, da sempre. È una cosa bruttissima. Vedo Spine che mi guarda come per dire disagi, patologie.
1: Sì, sì, beh, è tutto a posto.
0: Totale. Ho scoperto che c'è qualcun altro come me, quindi mi sento meno sola, però la gente pensa che io lo faccia apposta, invece no. Però non è tanto un'abilità questa roba qui. Sì, tipo Spider-Man, capito? Va bene, ne stanno arrivando anche altri al 342 41 15 105, però forse Gianluca da Brescia potrebbe essere, diciamo, quello che concorre per la finale di abilità. Dice: io ho il superpotere di riuscire a sopravvivere in casa con due figlie, una moglie, un cane, ovviamente femmina, con ciclo ovviamente alternato. Tutte donne e tutte ciclate? Sono quattro, quindi quattro sono le settimane in un mese. Lui, poverino, ogni settimana ne deve sopportare una.

0: Ho trovato la mia gente, raga. Daniele da Calusco dice: ciao Linda, anch'io conto così, finalmente non sono più solo. Gente che conta senza alzare l'anulare. Mi sono vicina, abbracciamoci forte. Guarda, è arrivato anche un altro messaggio. Dice: ciao Linda, anche mia figlia Stella conta come te da quando ha 3 anni. È fantastica quanto conta senza l'anulare. Vedi, vedi che non sono sola. Questo programma serve per sentirsi meno soli. Io lo dico sempre, chi c'è?
1: E a proposito di lingua, so annodare i piccioli delle ciliegie con la lingua.
0: Che figo.
1: Baci Teresa.
0: Ciao Teresa, che figata. È bellissima, è un'altra cosa che io invidio tantissimo. Brava, grande. Chi c'è?
2: Buongiorno Linda. Io riesco a toccarmi la punta del naso con la lingua.
0: Ecco. Ecco, io lo sapevo che c'era qualcuno all'ascolto che lo sapeva fare. Io me lo sentivo, grande, grande. Ogni tanto ci provo anch'io. Non ti riesco.
3: Buongiorno 105, qualcuno di voi vuole un caffè?
4: Ma cos'è sta scatarrando?
0: Ah, basta! Oh, faccio lo stesso rumore anch'io la mattina, ma non con la moca, perché quando mi sveglio devo scatarrare. Ma cos'è questo programma? Ma cos'è?
5: Ciao Linda, e allora una delle mie qualità sono le freddure, dai, visto che tu sei una regina, te ne faccio sentire alcune.
0: Ho paura.
5: Cosa fa un disco sopra un orso?
0: Cosa fa?
5: Discorso. E oppure questa, allora, ci sono due sassi simili,
0: sì,
5: che cosa si dicono? Che
0: si assomigliano, sì.
5: E poi l'ultima, sì. Paul McCartney e John Lennon vanno in gelateria,
0: sì.
5: Paul McCartney prende una coppetta,
0: Yoko,
5: e John Lennon cosa prende?
0: Io cono. Certo.
5: Va bene, dai. Dopo questa posso dire che sono veramente fuori. Un bacione, sì. Ciao Linda, Raffaella Pisa.
0: Vabbè, apriamo un gruppo su WhatsApp.
4: Sì.
0: Noi ci raccogliamo.
4: I deviati, lo chiamiamo.
0: Malformazioni, disagi, freddure, soprattutto per... Allora, no, il nuovo nome del programma è... mica tanto bene a 105.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: just might. Bruno Mars, I Just Might, altra abilità, rovinare i dischi quando si tratta di disannunciarli. Eccomi qua, presente. Allora, altre cose, altri talenti o inutili o particolari che avete. Cappè da Padova dice: so scrivere poesie, le scrivo da quando avevo 18 anni. Adesso ne ho 46, ne ho scritte tantissime, ma nel 2026 con le poesie ci fai la fame. Però non smettere mai, anche se non ci guadagni, non smettere mai. Invece qualcuno dice: io so schioccare la mandibola. Ah, che brividino. Brividino, schioccare la mandibola. Invece Sofia da Belluno dice: io riesco a mettere le mani a preghiera dietro la schiena. Ho provato, ci riesco anch'io, Sofì. Cioè, ho voluto un attimo, però guarda che ce la faccio, guarda Spine. Mi ha fatichiso, adesso rimango bloccata così. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, io Ciao. Riesco a bere dal naso e a far uscire il liquido tramite il canale delle lacrime.
0: No.
1: Un saluto a tutti, Stefano da Fanti.
0: Stefano, oddio, sono scioccata. Oddio, cioè, per carità, fai intrattenimento durante le serate, se sei in una tavolata di compagnia e tutto, però è abbastanza inquietante. Chi c'è?
2: Ma cosa mi dici mai? Strapazzami di coccole.
0: Strapazzami di coccole, che bello. Io adoro chi sa fare le imitazioni, per me sta proprio su un altro pianeta. Infatti sto pensando al mio collega Edoardo Mecca, che saluto tantissimo, lui è il numero uno in questo. Chi c'è?
3: Beh, ragazzi, io sono abilissimo perché praticamente riesco a tossire, a far finta di tossire quando devo fare una puzzetta, no?
0: Ah sì?
3: Così tipo avete sentito anche altri rumori oltre al colpo di tosse? No, perché riesco proprio a contemporaneizzare il tutto.
0: Mazza, è un talento questo. Fai tipo screenshot. Comunque, se devo essere sincera, io l'ho sentito, è un altro rumorino di fondo, io l'ho sentito. Cristian da Perugia: io so ruttare a comando. Bello, bello, ci piace, bello, bello. Così ti liberi. Io so far zampillare legando le salivarie a comando. Ma che schifo.

0: disco di Bowser, Lose Myself, apre la seconda ora di Tutto Bene a 105, quindi ancora un'ora insieme fino alle 14. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, in regia c'è Spine.
1: Ciao.
0: Un Spine contento di avermi fisicamente qui, ma sì, non perché mi può spupazzare e abbracciare, ma perché quando siamo in smart working noi speaker è una rottura di balle, è vero?
1: Dici? No, perché ti posso spupazzare.
0: Mi puoi spupazzare. Mi piace farmi spupazzare, perché poi, sapete, normalmente io sono in onda il fine settimana, no? Il fine settimana questi corridoi della radio sono vuoti, no?
1: E anche oggi.
0: No, vabbè, cioè io che sono abituata con il weekend, cioè per me così è pieno di gente, capito? E quindi io sono contenta perché
1: siamo anche in quattro.
0: Cioè di solito siamo in due, in tre, in qua. No, di solito siamo veramente in quattro. Oltre a noi ce ne stanno altri tre, quattro. Invece oggi, dai, c'è più gente. Oggi c'è più gente.
1: Siamo in sei.
0: Che comunque, cioè per me è tanto. Per me è tanto. Sono forse una delle poche persone nella città di Milano ad essere contenta di vedere i colleghi.
1: Prova a contare fino a sei.
0: Sì, così non mi si alza l'anulare e puoi vedere l'attrazione turistica che sono le mie mani. No, beh, però effettivamente il fatto di non vedere mai i colleghi ti rende contento di vederli, se non li vedi mai. Poi io, vabbè, scodinzolo, sono sempre felice, quindi vabbè, io faccio, sono una categoria a parte. Però non vedendoli mai, io sono sinceramente contenta di vedere le persone con cui lavoro. E niente, non so se capiti anche a voi, perché comunque
1: no,
0: quando sei, allora, che c'hai il tuo micromondo a lavoro, sei in un qualche modo protetto, no? Quindi da una parte stai bene, però dall'altra c'è, cioè, tutte le dinamiche che accadono, accadono proprio perché c'è un pullulare di gente nei corridoi, capito? E quindi niente, oggi ho visto un po' di colleghi, di gente che non vedo mai, sono particolarmente felice. Quindi scusate se dedico questo intervento a loro, però è veramente così, perché poi si crea un ambiente un po' di famiglia, capito? Io sono felice. Vabbè, scusate, volevo solamente dire questo e quindi fare un tributo, un omaggio a tutti i colleghi che non vedo mai. Va bene, andiamo avanti con la musica, vai, mettiamo il disco, Troye Sivan, da quest'anno.

0: questo disco chiaramente dice lecca lecca lecca, vero? A proposito di cose che si sanno fare con la lingua. Secondo me Spine sì, assolutamente. Va bene, allora io in tutto questo vi volevo raccontare le nuove che arrivano dal mondo. Ringrazio la Nadia in redazione. Allora, ChatGPT, che ormai viene interpellata per veramente qualsiasi cosa, adesso legge anche la mano. La nuova tendenza virale, diciamo, sui social che riportano eccetera eccetera, per scoprire il futuro con l'intelligenza artificiale. Siccome non è solo un'elaborazione di testi quella che fa l'intelligenza artificiale, ma anche quella di immagini, e tante persone, eccolo Spine che ci sta già provando. Praticamente tu, quando la istruisci, che dai il famoso prompt, devi essere molto specifico su quello che vuoi sapere, su quello che vuoi che venga analizzato, però l'intelligenza artificiale poi ti fa la scheda e ti legge praticamente il futuro. Ora io non so esattamente quale prompt va inserito per fare questa cosa.
1: Ma guarda, in realtà non è che c'è molto da inserire. Io ho fatto la foto adesso alla mia mano.
0: Sì.
1: E ho scritto leggimi la mano.
0: Ok, che ti dice?
1: Mi risponde: ah, questa mi piace, con uno smile.
0: Carina.
1: Te la leggo volentieri in chiave di chiromanzia, quindi
0: vai,
1: come interpretazione tradizionale per divertimento, non come previsione scientifica, ovviamente.
0: Ok, lo specifica. Okay.
1: Dalla foto si vedono abbastanza bene le linee principali. La linea della vita è lunga, piuttosto marcata, fa un arco ampio intorno alla base del pollice. Nella chiromanzia viene associata a energia, resistenza e forte attaccamento alle esperienze concrete.
0: Vero? Questo ci sta?
1: Poi linea della testa è molto lunga, attraversa quasi tutto il palmo, scendendo leggermente. Tradizionalmente sarebbe il segno di una persona con immaginazione e creatività.
0: Ok,
1: linea
0: ci
1: del
0: siamo.
1: Cuore. Lettura classica parlerebbe di sentimenti importanti ma gestiti con una certa razionalità.
0: Ok.
1: E poi c'è un'altra linea verticale che mi si è aggiunta evidentemente. Sembra diventare più evidente nella parte centrale del palmo. Secondo la tradizione significherebbe una vita professionale che si costruisce progressivamente con cambiamenti o svolte.
0: Ti ci rivedi? Ha senso?
1: Ma sai che sì.
0: O sono quelle cose un po' come l'oroscopo che vogliono dire un po' tutto un po' niente? No, in realtà è abbastanza specifico.
1: C'è poi una cosa interessante.
0: Vai.
1: Hai un monte di Venere.
0: Sì.
1: È molto una parte, sviluppato.
0: È una parte della mano, sì.
1: Che nella chirurgia, nella chiromanzia,
0: nella chirurgia
1: è collegato a energia, passione, socialità e piacere di vivere.
0: Beh, questa sì ha sensissimo. Ah, voglio provare anch'io. Voglio provare. E cavolo, uno dice che sono inquietanti queste cose, però in realtà ti invogliano a provare. Cioè,
1: sono delle cavolate, però divertenti. Dai.
0: Dai, è divertente, divertente. Vabbè, allora facciamo che metto un disco e provo anch'io. E sono curiosa. Vai, vai.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Girl Power, i Coldplay qui su Radio 105. Mi raccomando, quando ascoltate i Coldplay d'estate, toglietevi il Played, perché sennò ascoltarli col Played fa caldo. Va bene, allora stavamo parlando della lettura della mano con l'intelligenza artificiale. Qualcuno chiede: io sono ignorante in materia informatica, ma questa cosa della lettura della mano non è che poi rubano le impronte digitali? Guarda, anch'io sono ignorante in materia. Però secondo me per le impronte digitali serve una sorta di scanner, non è che da una foto riesci a ricostruire un'identità dalle impronte, credo, almeno basandomi sui film.
1: ma soprattutto non vedo l'utilizzo poi.
0: No, infatti, cioè, alla fine tanto ormai i nostri telefoni sanno tutto, cioè hanno veramente tutto, quindi penso che l'impronta digitale sia forse
2: il minor dei mali.
0: Infatti, tra l'altro mi sono fatta leggere la mano anch'io dall'intelligenza artificiale di Spine. Porca miseria se ci ha preso. Sono scioccata, ci ha preso tantissimo, è inquietantissima questa cosa, mi sento male. Va bene, detto ciò, ciancio alle bande, bando alle ciance. Sappiate che dopo la publi e dopo il disco 105 Selection si gioca. Quindi mi raccomando, intanto, se non l'avete mai fatto, fatelo adesso. 342 41 15 105, intanto salvatevi il numero che fra poco vi servirà, perché si gioca!
3: Tutto bene a 105.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Il disco 105 Selection, Eno 3000 Warren Silver Lines qui su Radio 105, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. Allora, come detto poco fa, è arrivato il momento di giocare, quindi adesso al 342 41 15 105 radio bella bella concentrati, cioè accesa, volume alto, mi raccomando, telefono alla mano e pronti per giocare. Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il testo di una canzone e lo recito cambiando la metrica e soprattutto cambiando la base sotto, quindi non essendo cantato ma essendo recitato. Se voi avete il testo in testa e lo riconoscete, al 342 41 15 105 indicate titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, sia titolo che artista, per vincere. Come si fa a vincere? Bisogna essere più veloci, quindi la Ele al centralino selezionerà chi darà la risposta corretta più velocemente, che vincerà oggi l'onore, la gloria, la mia stima e anche un saluto in onda al telefono, così anche ci salutiamo, abbiamo una scusa per chiacchierare. Va bene? Siete pronti? Prego maestro. Sentite che bella base. Immergiamoci nella favola. Eccoci qua. Quando balli mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. E fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma Centro, infatti è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo. Ah, che follia sudamericana. Andare via, via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi, come l'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi, come l'avete riconosciuta? 342 41 15 105, vediamo se qualcuno la prende. Titolo e artista, anzi artisti, e qua vi ho dato un grosso indizio.

0: Amore.
1: Saif, parlare d'amore qui su Radio 105, parlare d'amore, cantare d'amore più o meno anche, in realtà oggi c'era vicino ma non era proprio amore, ma lo scopriremo fra pochissimo perché dobbiamo prima salutare e presentarci con colei che è stata più veloce, eccola Cinzia da Bergamo, buongiorno!
2: Buongiorno Linda, buongiorno!
1: Oh, che bella allegra, che bella energia, come stai?
2: Molto bene, grazie. Tu stai bene?
1: Sì, sto bene. Sono contenta, sono felice. Quindi grazie per avermelo chiesto intanto. Grazie.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Allora, qual era il titolo e l'artista della canzone recitata di oggi?
2: Festa e Samba, Tony S e Gaia.
1: Bravissima, bravissima. È stato molto divertente recitarla così. Il testo portava totalmente da un'altra parte. Tu l'hai riconosciuta subito, sei stata velocissima.
2: Sì, nonostante il tono romantico, sì.
1: Grande, grande. Eh beh, questo succede quando hai il testo in testa. Va bene, che stai facendo di bello in questo venerdì, Cinzia?
2: Sto rientrando in ufficio, sfortunatamente.
1: Di venerdì?
2: Però l'ultima mezza giornata, sì.
1: Ah, ok, bene. Vacanze invece?
2: Vacanze casalinghe, però pur sempre vacanze, l'importante è riposare un po'.
1: Staccare un pochino, riposare, assolutamente. È meglio, anche se non si va tanto lontano, però soltanto staccare un attimo dalla routine e riprendersi un attimo fa benissimo. Quindi,
2: assolutamente.
1: Quindi bene. Va bene, allora Cinzia, ti lascio lo spazio per salutare, dedicare la vittoria se vuoi, salutare chiunque tu voglia. Vai, tutto tuo.
2: Saluto chi mi ha riconosciuto, i miei colleghi, e saluto tanto te, grazie per la compagnia.
1: Ma di che? Ma grazie, grazie a te, che gentile, che bello. Io potessi abbracciarti lo farei, mannaggia. Grazie mille, no, ci stiamo tenendo.
2: È reciproco.
1: Certo. Sì, ci teniamo compagnia in questo agosto, quindi bello, bello che sia così. Grazie mille Cinzia, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e anche un abbraccio stretto stretto.
2: Grazie mille.
1: A te.
2: Buon lavoro.
1: Buona giornata, buon lavoro a te. Dai, tieni duro. Ciao Cinzia.
2: Ciao.
1: Un bacio grande. Che carina. Spettacolo. È finita pure la base, Spine.

0: stavo passando di qua, ma c'è gente che lavora quindi in questa azienda, cioè.
1: Sì, infatti, ma guarda, cioè lui
0: c'è
1: arriva.
0: Gente che fattura, ragazzi, è il fatturage.
1: No, non è che fatturiamo, questo fa parte
0: il
1: già.
0: Il grano, del... ah, è già dentro.
1: È già dentro.
0: Allora, la vado, grazie. Ciao pubblico, è stato bellissimo vederci. Ciao. Ciao fratello, com'è?
2: Bene, ma a parte le grandinate.
0: A parte le grandinate, insomma. Mentre Spine mi ha raccontato che questa mattina è stato crivellato dalla grandine.
2: Sì.
0: Io in quel momento lì ero in bagno, sappilo.
1: Ah, stavi volevo... facendo grandine anche tu, stavi rompendo.
2: No, stavo facendo più altro.
0: Stavo facendo pipì e dicevo. Ah. Cosa c'è fuori dalla finestra? Sono al cucuricono, ero in quel momento, in quella fase REM. Cioè, cosa c'è?
2: Domanda, cosa ci facevi alle 5:30 sveglio a far pipì?
0: E stavo pensando,
2: come gli, come gli anziani.
0: Certo,
2: che
0: ormai c'è la prostata, ragazzi. Che ormai la prostata chiama.
1: No, ma la vera domanda è cosa ci fa Paolino adesso? Entra, apre il microfono, fa
0: ma
1: come
0: sì,
1: vuoi,
0: così
1: adesso.
0: A caso, sono venuto a rompere un po' le balle. No?
1: Hai fatto bene.
0: Ormai sai che di notte c'è gente che sente i fantasmi? Io sento la prostata che mi fa.
2: Un attimo,
0: Ti devi svegliare, bastardo!
1: Che sta invecchiando, Paolino.
0: Sì.
2: Da lì alla tomba è proprio un passo.
0: Sì, un attimo, ma infatti ho già prenotato l'oculo con dei fiori. Gentilmente niente orpelli nel mausoleo, grazie.
1: Hai già scelto il font del carattere.
0: Sì,
1: Il legno, che tipo di legno.
0: Vorrei, il mio sogno è avere il Paolo scritto in romano. Pavlo.
1: Ma tu sei Pablito.
0: Ormai sono diventato Pablito.
1: Io ormai lo chiamo solo Pablito.
0: Ormai se c'è una lingua che non conosco è lo spagnolo. Però... Devo dire che insomma
1: io secondo
0: nel Sud America ho avuto esperienze
1: belle. Indovina in che lingua gli parlo io?
0: Spagnolo. È un popolo molto caldo, molto caliente, il popolo sudamericano. Ci piace.
1: Lui, hai presenti le puntine che metti sulle mappe dei posti in cui sei stato?
0: Il risico.
1: Esatto, lui invece lo fa per un altro motivo, sta mettendo le puntine in Sud America per altri motivi.
2: No, però devo dire una cosa, che Paolino gira molto e questa cosa gliela invidio, perché piuttosto che buttare soldi nel cesso incazzate, lui li usa in viaggi e si fa una cultura. Bravo Paolino. No,
0: viaggio un sacco.
1: Pensavo in altro.
0: Io poi sono l'unica persona al mondo che torna dalle vacanze più stanco di quando è partito. Però sono ricco dentro.
1: Viaggio ha funzionato.
0: Però volevo fare presente questa cosa qua. In tutti i miei viaggi non sono mai andato in Sud America, perché so che se vado là
2: è un casino.
1: Allora, Paolino non va in Sud America perché è il Sud America a venire da Paolino.
0: Venite a me, amici, amiche del Sud America.
2: Senti, già che sei qua, mi disannunci, mi lanci il collegamento con la Fiera del Peperoncino, per favore, dopo la pubblicità.
0: Faccio io.
1: Dopo la pubblicità, però.
0: Dopo la pubblicità, va bene.
1: Ormai sei costretto a rimanere qua.
0: Allora, signori, qui a Tutto Bene. C'ho la voce di merda perché ho fatto serata 2 giorni fa. Grazie. Signori, qui a Tutto Bene a 105 con la meravigliosa Linda Pani.
3: Grazie.
0: Ci fermiamo, facciamo una pausa, ma subito dopo ci sarà il collegamento con la Fiera del Peperoncino.
2: Hai visto come si fa, Linda?
1: Ho preso appunti.
0: A fra poco. State lì.

Radio 105. Proud to be different.

0: Dua Lipa, End of an Era, qui su Radio 105. Tutto bene a 105. Paolino mi ha già abbandonata, è entrato, spaccato tutto, esco, ciao. Doveva invece...
1: Non è vero, sei tu che non mi vuoi.
0: Ma non è vero, non è vero. Però c'è una cosa che vogliamo sicuramente sapere, cioè gli aggiornamenti sulla fiera del peperoncino. Nei giorni scorsi vi abbiamo detto per l'appunto che ci sarebbe stata in questi giorni a Rieti e abbiamo mandato il nostro buon Dario Micolani, con il quale ci colleghiamo subito. Ciao Dario!
2: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buona estate da parte mia, sono Dario Micolani. Come magari qualcuno ha già sbirciato dai nostri social, ha già sentito, lo sa, insomma, oggi inizia la 15ª edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino. Io mi trovo in direzione Rieti, quindi avrò il piacere e anche l'onore di raccontarvi in questi giorni, in questi 5 giorni per quel che riguarda noi, tutto quello che succederà la sera sul palco. Adesso vi racconto meglio, ma soprattutto anche di giorno, tutto quello che riguarda poi la città di Rieti che ospita questa manifestazione incredibile. Ricordiamo che è una di quelle manifestazioni che è cresciuta di anno in anno, quindi 10 giorni, se non sbaglio, sono stati fatti solo l'anno scorso, quest'anno si riconferma con una durata maggiore della manifestazione. Insomma, colori, profumi, stand, varietà di peperoncini. A proposito, leggevo un po' il programma, lo sto sbirciando e studiando, poi ve lo racconterò nei prossimi giorni. 800 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo. C'è di tutto. Io non vedo l'ora di riabbracciare Rieti, che l'anno scorso era stata anche calorosissima dal punto di vista, insomma, del pubblico, la sera, perché vi ricordiamo che tutte le sere, a partire dalle 21:30 in poi, saremo sul palco con la nostra musica e il nostro DJ set, tanti gadget, e poi ogni sera c'è un ospite diverso. Si parte stasera con Baby K, quindi io sono in direzione Rieti, arriverò poi nel pomeriggio e faremo tutte le prove tecniche, vi racconterò le prime impressioni e insomma in questi giorni spunterò qui e là con qualche collegamento per raccontarvi tutto quello che riguarda la Fiera Mondiale del Peperoncino. Ancora buon pomeriggio a tutto il pubblico di Radio 105, vi consiglio di sbirciare un po' anche voi il programma ufficiale, di seguire ovviamente i nostri social, perché poi io stesso farò dei contenuti, ma la radio farà vedere tutto quello che succederà lì. Ci vediamo stasera per quelli che sono già belli carichi per iniziare la Fiera Mondiale del Peperoncino anche dal punto di vista musicale, dalle 21:30 in poi in Piazza Mazzini. Da Dario Micolani è tutto, ciao!
0: Ciao Dario, ma che carino lui che ci aggiorna sempre, lo farà anche nei prossimi giorni, perché ve lo ricordo, a Rieti fino al 6 settembre, proprio da oggi, quindi mi raccomando, spicy, la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Down di Paul Johnson dal 1999 di anno meraviglioso, disco meraviglioso. 105 che storia a chiudere queste due ore insieme di questo venerdì 28 di agosto. Tutto bene a 105 si ferma qui, ma torna domani sempre a mezzogiorno, sempre con me Linda Pani. Vi saluto e vi ringrazio tutti che state dall'altra parte della radio, la radio la fate con noi. Grazie alla Nadia in redazione, la Ele al centralino e grazie a Spiny in regia.
1: Ci vediamo settimana prossima, arrivederci.
0: Ci vediamo settimana prossima, è stato veramente un placer. Ciao!
2: Tutto bene a 105.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, questo è il proseguo di 105 Summer. È 105 Summer, ma il proseguo perché sono stato anticipato e preceduto dalla splendida e straordinaria Lucilla, che salutiamo, ma la formazione rimane sempre la stessa, tolto la splendida e meravigliosa Lucilla, entra Niccolò Torielli, ma in regia abbiamo sempre lui, Walter Fargetta. Walter Fargetta
2: presente, presente.
1: La Claudia Centralino
2: presente, presente.
1: Sara in redazione
2: presente, anche lei.
1: Due ore insieme fino alle 20 in questo venerdì 28 agosto 2026, a riprova che noi di Radio 105 trasmettiamo in diretta, diretta, live, in modo che possiamo interagire con voi. Tra l'altro, Walter, nessuna risposta da parte di Jennifer Lopez.
2: Niente?
1: Niente, non ha ancora risposto. Si vede
2: questa,
1: che
2: questa è maleducazione.
1: È particolarmente impegnata perché tra l'altro Jennifer Lopez, perché mi piace informarmi su di lei, con il suo primo stipendio si comprò una super fuoriserie. Perché la puntata di oggi è incentrata sui primi stipendi. Voi vi ricordate il primo stipendio che avete percepito? Ma soprattutto cosa avete comprato? Star come Nicole Kidman si sono comprati ad esempio una lavatrice per la mamma. Kelly Rowland ha acquistato tutti i cibi che sua madre non poteva permettersi per organizzarle una grande festa. Ashley Graham, oltre a un paio di scarpe, ha speso i primi soldi della sua carriera per un personal trainer che le insegnasse ad utilizzare tutti i macchinari. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Qual è stata la primissima cosa che avete comprato con il vostro primo stipendio? 342 41 15 105.

0: Itch, Ring Mabel, questo è 105 Summer, il proseguo part 2, perché dopo Lucilla ci sono io, Nicola Torielli, regia sempre Walter Fargetta, Claudio al centralino, sarete in redazione, un sacco di messaggi al 342 41 15 105 di gente con l'ormone a mille, perché se nella prima parte avete parlato di desideri piccanti, è arrivato il pompiere a buttare l'acqua sul fuoco cambiando totalmente argomento. No ragazzi, perché se iniziamo a parlare di cose piccanti, per me è come invitare un'oca a bere. Potrei diventare veramente scurrile, volgare, non voglio essere niente di tutto ciò, cerco di essere una persona migliore rispetto a quella che sono nella vita di tutti i giorni, ed è da lì che è partito lo spunto, partendo da Jennifer Lopez che non ce n'è ancora risposto sul fatto che trovo un uomo sexy a patto che faccia le faccende domestiche, siamo arrivati sul fatto che Jennifer Lopez si è comprato un'utilitaria con il primo stipendio ricevuto e abbiamo parlato un po' di tutti quegli sfizi che si sono tolti i VIP con la loro prima busta paga. C'è chi come Rami Malek ha acquistato una macchina del caffè. Da lì vi abbiamo chiesto: voi con il vostro primo stipendio o con i vostri primi stipendi, qual è stato quello sfizio che vi siete tolti? 342 41 15 105.
1: Il primo stipendio, primo no, però i tre, perché ce ne sono voluti tre, ho comprato il ciao per andare a lavorare. Ecco, quello sono stati i primi soldi spesi.
0: Bello, ci sta, anche perché parliamoci chiaro, con i primi stipendi cerchiamo di toglierci o degli sfizi o delle comodità. Prego.
2: Col mio primo stipendio ho comprato un bel paio di Nike Agassi Mid. Le desideravo da una vita, sono andato a fare volantinaggio per 5 giorni in giro per Monza, Zagor, da Vigevano.
0: Io me le ricordo quelle scarpe, se non erro avevano dei filettini di rame incredibili. E voi con il primo stipendio cosa vi siete comprati? 342 41 15 105.

0: Sabrina Carpenter Taste, questo è 105 Summer. Stiamo parlando dei primi stipendi, quelli che magari ci siamo sudati un'estate, e quindi di tutti quegli sfizi che ci siamo tolti con i primi stipendi. C'è da dire che fino a 20 anni fa c'erano anche delle regolamentazioni diverse sul mondo del lavoro, quindi già 15-16 anni si poteva iniziare a lavorare, magari andando in campagna, soprattutto in campagna, o farsi le varie stagioni estive, e quindi con quei primi soldi togliersi proprio degli sfizi. Non sto parlando proprio del primissimo stipendio da adulti, anche quello da ragazzo. Ad esempio, il sottoscritto si prese un paio di 1200 della Technics. Volevo fare il DJ, andai a lavorare in campagna a raccogliere l'erba palustre per 40 giorni, mi alzavo la mattina alle 4. E mi ricordo che mi pagarono, c'era da poco, era stato l'anno della conversione euro, lire-euro, e mi pagarono con due foglie basta, da 500, ma così, cioè io mi sono fatto un mazzo tanto per questi due foglietti di carta. E lì mi presi poi i 1200 perché volevo fare il DJ, Walter Fargetta. Passione accantonata tipo dopo 20 secondi, quando dopo...
1: Andata male, eh?
0: No, malissimo. Cioè io non riesco ancora oggi, nonostante ci sia l'autosync su alcune console, a mettere a tempo due dischi. È qualcosa di terribile, allora mi sono detto proviamo a parlare. Non è come mixare, però, insomma, comunque dalle sue soddisfazioni. Voi invece cosa vi siete? Quale sfizio vi siete tolti con i primi stipendi o con il primissimo stipendio?
2: Ciao ragazzi, non con il primo stipendio, ma con uno dei primi mi sono tolto lo sfizio di comprarmi una bella tastiera MIDI.
0: Vedi?
2: Bruno da Bosio.
0: Vedi? E ci sta, perché poi, soprattutto quando si è giovani, no? 16-18 anni, magari si vive ancora con i propri genitori. Quei soldi lì, non dico che li butti via, ma proprio li investi in passioni, li investi in qualcosa che ti faccia stare veramente bene.
3: Ciao, io con il mio primo stipendio della vendemmia ho acquistato un Sector No Limits. Che figata!
0: Vedi, come ti dicevo, in campagna tante volte la campagna era un rifugio. Rifugio che oggi è cambiato per una serie di regolamentazioni riguardo al mondo del lavoro. Voi invece cosa vi siete comprati con il vostro primo stipendio? Questo è 105 Summer, 342 41 15 105. Bresh da Dio. Sei bello.

0: Ciao, con il mio primo stipendio ho comprato il mitico CD di Leone di Lernia. Fantastico. Un saluto da Sondrio.
1: Sì, direi veramente ottima spesa. Questo è 105 Summer, sono Nicola Torelli. Stiamo parlando dei primi acquisti o dei capricci che ci siamo tolti con il primo stipendio della nostra vita. Siamo partiti da quello, dai capricci che si sono tolte le star, come Nicole Kidman che si è comprato una lavatrice, oppure come Rami Malek che ha acquistato una macchina per il caffè espresso. E voi 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo.
2: 105 Summer. 105

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Radio 105, proud to be different.

0: Disclosure, no cap, questo è 105 Summer, Nicola Torielli. Siamo partiti da come i divi hanno speso i loro primi guadagni, chiedendovi al 342 41 15 105 voi come avete speso i primi guadagni, qual è stato il primo sfizio che vi siete tolto. Chi come Dennis da Trieste nel 1991 con le prime 400.000 lire guadagnate acquista il primo lettore CD. Allora, c'è da dire una cosa, che quando pagavano in lire c'era un potere d'acquisto totalmente diverso. Adesso io non è che voglio fare il disfattista, era un altro mondo. Poi, il fatto che il sottoscritto si sia relazionato per prima volta nel mondo del lavoro quando è subentrato l'euro mi ha segato subito le gambe. Mi ricordo ancora, due fogli, Walter, due fogli da 500 euro, fatti, finiti, e li guardavo dicendo, ma cioè, io ho lavorato 40 giorni per sti due foglietti. Però vorrei sapere, tu Walter, quale sfizio ti sei tolto con il primo lavoro o lavoretto che hai fatto?
1: Devo dire che anch'io, ne sono arrivati tanti che si sono comprati chi il motorino, chi l'ha elaborato, bla bla bla. Io il motorino me lo regalò papà, ma con i primi soldi sì, ho comprato un po' di accessori.
0: No, sei uno che elaborava il motorino.
1: Sì.
0: Cilindro, marmitta, da cosa sei carburatore, da cosa sei partito?
1: Un po' tutto. Adesso non mi ricordo nel dettaglio, sì, però elaborazione, sella, un po' di robe.
0: Perché se iniziamo a parlare di tuning, potremmo tenere qui gli ascoltatori per 10 anni. Vengo da un paese dove noi avevamo il Gabber, che abbiamo ancora, c'è ancora, che si chiama Stefano, che saluto. Lui era famoso perché all'epoca il suo Zip riusciva a raggiungere i 120 km orari, che è una follia, non fatelo a casa, non vogliamo incentivare assolutamente l'elaborazione, però il Gabber di Goito è stato per tanti anni...
1: Fare, basta che lo usi in pista.
0: Sì, in pista, fatelo, in pista. Il Gabber di Goito è stato per tanti anni sulla cresta di tutta la provincia. Poi all'epoca facevano i gari in pista, sempre in pista, e lui dava via in ripresa, accelerazione e velocità.
2: Ciao Nico, io col primo stipendio, 980.000 lire, mi sono comprato una delle prime biciclette ammortizzata davanti con il freno a disco, e dopo 2 anni mio fratello se l'è fatta rubare.
0: No.
2: Ciao Johnny da Porto Valtravaglia.
0: No Johnny, immagino il dispiacere, l'incazzatura. Tu sei lì, ti sbatti, ti compri la bicicletta, ne sei fiero. Ma sei riuscito a far sentire in colpa tuo fratello per tutta la vita?

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, questo è 105 Summer. Mi aspettavo, Walter, più messaggi che ci dicessero: con i primi guadagni mi sono tolto lo sfizio di andare in vacanza con i miei amici, perché comunque fino a un po' di anni fa anche quella, diciamo, era una pratica abbastanza diffusa. Si andava a lavorare in estate tra i 16 e i 18 anni e con quei guadagni lì si andava a fare la settimana in Romagna. Si andava a Riccione, si sputtanava tutto, tanto che alcune volte dovevano subentrare i genitori a dare una mano. Infatti il mio secondo stipendio, sempre in campagna, sempre a raccogliere l'erba palustre, si bruciò in una settimana a Riccione dentro un garage che venne affittato come una camera d'albergo con 10 miei amici. Forse una delle situazioni più cringe della terra, ma anche una delle più divertenti, perché mai mi scorderò una delle primissime esibizioni di Gigi D'Agostino, che suonava l'Amour Toujours. E voi invece, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, col vostro primo stipendio quale sfizio vi siete tolti?
1: Io ho lavorato tutta l'estate con mio papà, avevo 14 anni, e dopo con i miei 350.000 lire sono andato a comprarmi la mia Vespa Special usata, e me lo ricordo ancora. Ciao ragazzi, Giuseppe da Reggio Emilia.
0: Ciao Giuseppe. C'era un altro potere d'acquisto, ci si poteva togliere molti molti più sfizi. Oggi mi rendo conto essere molto molto duro, anche perché oggi a 16 anni è difficile trovare collocamento nel mondo del lavoro. Una volta che si era un po' più di manica larga ci si riusciva a infilare, che ne so, un po' in campagna, un po' dietro un bancone del bar. Oggi questo non è più possibile, per ovvie ragioni.
2: Ciao, sono Thomas e con la mia prima paghetta mi sono comprato le carte dei Pokémon.
0: Allora Thomas, e la voce la sento molto giovane, se l'avessi comprata 20 anni fa quest'ora saresti milionario, perché tra l'altro altro business, adesso queste carte dei Pokémon che valgono milioni, milioni, e io non riesco a togliere lo sguardo dal mio vicino Riccardo che le aveva tutte, chissà se le ha tenute, spero di sì per lui. C'era Macabana.

0: Non è stato uno sfizio, ma il primo stipendio mi ricordo che portai la mia mamma al supermercato, avevo preso 750 euro di provvigioni, il primo, e sì, lo sfizio più grande, la cosa più bella che dissi: mamma, ti porto a fare la spesa. E feci spesa, mi ricordo spesi ancora 120 euro e dissi: cazzo, sono più del 10% del mio attuale stipendio. Nicola da Rimini.
1: Sei un figo, perché quando con quello che guadagniamo ci dedichiamo agli altri, sei doppiamente un figo. Questo è 105 Summer, torna tra pochissimo.
2: 105 Summer.

0: I'm his, he's mine, che ti perri doci, questo è 105 Summer. Da oggi fino al 6 settembre a Rieti c'è la fiera mondiale del peperoncino. Noi di Radio 105 siamo partner e a rappresentarci abbiamo quel grande alfiere di Dario Micolani. Dario, a te la linea!
1: Ciao Nick, grazie per la linea, ciao a tutto il pubblico di Radio 105. Io sono Dario Micolani, magari qualcuno è dentro un lungo viaggio, mi ha già sentito verso l'ora di pranzo che stavamo raggiungendo la città di Rieti, ora possiamo dirlo. Siamo arrivati, manca pochissimo alla prima serata ufficiale della Fiera Mondiale del Peperoncino. Anche Baby K quasi pronta, perché tra poco ci saranno le prove, e qui si respira già l'attesa, c'è poco da dire. La piazza sta già cominciando a riempirsi, c'è movimento, gente che passeggia, famiglie, ragazzi, anche tanti ascoltatori, devo dire alcuni un po' esagerati se vogliamo, perché mi hanno già scritto in anticipo su Instagram che vogliono i gadget. Ecco, voglio rassicurare tutti, per 5 giorni, per 5 serate la piazza sarà tinta sì di rosso peperoncino, ma anche di giallo Radio 105. Fa caldo, è inutile dirlo, parecchio caldo, però ho sbirciato anche il meteo e dovrebbe calare di qualche grado, quindi temperatura perfetta per una grande festa. E non ci siamo quasi da qui, ragazzi, perché tra poco appunto ci saranno le prove di Baby K, che è il primo ospite di una lunga carrellata. Lo ricordiamo che la fiera andrà avanti poi fino al 6 di settembre, e lei sarà la prima grande protagonista musicale di questa nostra avventura anche quest'anno. Noi saremo presenti nel pre-show, quindi con un bel DJ set, con tanti gadget e tanta musica. L'ho detto anche in qualche video, dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso, ragazzi. Devo dire che è un bel ritorno qui a Rieti, la città è molto calorosa, non solo per quel che riguarda la temperatura. In questi giorni vi aggiornerò anche tramite qualche video, perché voglio mettermi un po' alla prova, voglio andare a curiosare insomma per tutti gli stand, per tutti i talk che ci sono anche in giro per la città. Cosa che consiglio di fare: scaricare, curiosare, guardare, comunque informarsi sul programma ufficiale della Fiera Mondiale del Peperoncino. Che dire, il palco è quasi pronto, Baby K sta per fare le prove, le persone stanno arrivando, manca solo una cosa: che parta la musica, che parta la festa. E qui da Rieti è tutto. Vi aggiornerò domani o comunque sui social, restate aggiornati. Da me, Dario Micolani, è tutto. Buona serata, ciao a te, Nick.

0: Camera, Dug Yourself, questo è 105 Summer, venerdì 28 agosto 2026. La città sta ricominciando piano piano a vivere. Noi lo capiamo perché dallo studio 2, che affaccia su via Turati, stanno veramente passando un sacco di macchine. Un sacco di macchine che non si sono viste fino a ieri, l'altro ieri. E a tal proposito, riguarda un sacco di macchine, ci saranno anche un sacco di macchine in autostrada. Quindi diamo la linea, Walter, all'infotraffico. C'è
1: 105 Summer.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti, come state? Sono Nicola Torielli. In regia c'è lui, Walter Fargetta. Oh. Abbiamo Claudia al centralino e quando dico Claudia preparati perché tra poco giochiamo il Nick Pong. E sarete in redazione. Se nella prima ora abbiamo parlato di tutti quegli sfizi che vi siete tolti con il primo stipendio guadagnato, è giusto vivere anche però il presente, magari parlare della vostra insoddisfazione sul posto di lavoro o magari siete disoccupati. Pensate che dagli Stati Uniti c'è un'offerta di lavoro molto allettante. Snoop Dogg cerca candidati che viaggino in giro per il mondo per assaggiare i suoi gelati.
1: Oh mamma!
0: Che a me viene da ridere perché poi conoscendo la vita, non Snoop Dogg di persona, ma conoscendo la sua vita, vorrei sapere il gusto di questi gelati. Perché saranno sicuramente dei gusti stupefacenti. Ho fatto la battuta, sono in clima perché la settimana prossima riprenderà la carovana, quindi volevo un attimo fare una di quelle freddure di Martin, no? Gelati stupefacenti, quelli di Snoop Dogg. Avete capito bene? Cerca una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando i gelati per il suo brand. Ma la cosa più eclatante è lo stipendio, che si aggirerebbe intorno ai 10.000 dollari al mese. Avete capito bene? Se volete provare a portarvi a casa 10.000 dollari al mese, non avete problemi di glicemia alta, Snoop Dogg sta cercando dei candidati. È iniziato ieri la selezione, avete ancora tempo, penso per una settimana circa. Digitate, googolatelo e offritevi, proponetevi. Penso che un presupposto di base sia non avere la glicemia alta e parlare l'inglese. Però forse l'inglese non è neanche così importante. Quindi Snoop Dogg cerca candidati, se siete interessati fatevi avanti, perché 105 Summer non ti fa solamente rivangare il passato, cerca di essere concreto, di essere concreto nella vita di tutti i giorni. Tra poco giochiamo al Nick Pong e regaliamo dei kit con i gadget. Adesso invece abbiamo fatto un'offerta di lavoro. C'è Audrey Obert, Sui Me.

0: Joy Corrin, Naked and Hard, questo è 105 Summer. Nicola Torielli, è arrivato un messaggio. Non ci siamo, voglio giocare al ping pong. No, allora, no, infatti, no, non è il ping pong. È il Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ultimi Nick Pong di questa versione pomeridiana che vi ha iniziato a tenere compagnia dal 10 agosto e si concluderà il 30 agosto dalle 18 alle 20. Nick Pong in cosa consiste? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Il più veloce che darà la risposta corretta al 3 4 2 41 15 105 verrà contattato dalla nostra Claudia e arriverà in diretta con noi per riscuotere il premio del Nick Pong. È la prima volta che becco la sigla che fa. No, perché è bella. Cioè, ho perso tempo perché non la facciamo mai sentire il finale, quello che ha fatto Spank, che va tic tic tic tic, che volevo dargli un attimo i giusti onori. Ma adesso concentriamoci, prestate attenzione e ascoltate i rimbalzi della pallina.

0: Emma Fabri Fibra. Antidroga. A 105 Summer abbiamo giocato il Nick e Pong e vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi in 10 secondi e vi abbiamo chiesto di indovinare il numero preciso. Un sacco di messaggi sono arrivati, grazie davvero di cuore.
1: 23, Enzo Torino.
0: No.
2: 27 rimbalzi, Cristian da Cagliari e ho 11 anni.
0: No.
3: Ciao Radio 105, sono Rebecca da Cagliari. Per me i palleggi della pallina sono 20, ciao.
0: No, grazie però per aver provato a giocare. Potete continuare a farlo fino a domenica. Poi dalla settimana prossima, dal 6 settembre, il Nick Pong si sposterà la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 all'interno di 105 Super Weekend. Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, il più veloce, se non erro, dovrebbe essere Jacopo con suo papà Giacomo da Sondrio. Pronto?
4: Pronti, ciao Nick.
0: Ciao Giacomo, quanti anni hai?
4: Beh, io sono Giacomo, il papà, ne ho 43. Ero Jacopino, quanti anni hai tu?
5: 8.
0: Allora, passami subito Jacopo, Giacomo.
4: Vai.
0: Jacopo, ciao Jacopo. Sì? Come stai? Tutto ciao. Bene Jacopo?
5: Sì, bene.
0: Pronto a ricominciare la scuola?
5: Sì.
0: Con entusiasmo o con poco entusiasmo? Con me puoi essere onesto, eh?
5: Ma con entusiasmo.
0: Non dire bugie, Jacopo. Non dire bugie.
4: Ti è allungato il naso.
0: Non dire bugie. Allora, Jacopo, veniamo a noi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
5: 22.
0: Risposta esatta, Jacopo. Jacopo, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Che classe devi iniziare, Jacopo?
4: Che classe devi iniziare?
5: Ah, la terza.
0: Jacopo, allora ho bisogno di una cortesia, che quando tu andrai in classe dirai a tutti i tuoi compagni, appena ti arriveranno i gadget, ho vinto giocando al Nick Pong, invito anche tutti voi a provare a indovinare i rimbalzi che Nick ci farà ascoltare, ok Jacopo?
5: Sì.
0: Grazie davvero di cuore Jacopo, ringrazio anche tuo papà.
4: Grazie Nick.
0: Noi
4: mille.
0: Ci sentiamo alla prossima, perché tra l'altro abbiamo svariati giochi e tutta Radio 105 tra l'altro
4: ci
0: offre.
4: Conosciamo tutti.
0: Bene, bravi, questo è l'importante. 105isti sempre nel cuore, proud
4: comunque
0: to be different.
6: 105 Summer. 105.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Emily Warren, Silver Lines, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105, playlist che trovate su tutte le piattaforme. Questo è 105 Summer, in regia c'è Walter Fargetta, sono Nicolò Torielli e voglio essere disfattista dopo il Nick Pong. Abbiamo portato buon umore, allegria, abbiamo rimembrato ciò che ci siamo tolti come sfizio con il primo stipendio, però adesso voglio analizzare questa società che sta andando allo sfascio, questa società cui mancano le basi, perché Walter, secondo uno studio, meno di una persona su 10 dice o usa la parola per favore, parola che potrebbe aprire un miliardo di porte, oltre che aprire la porta del buon senso e dell'educazione. Una persona su 10. È stato fatto uno studio analizzando 1000 richieste spontanee e per favore è stata usata solo nel 7% delle richieste osservate. Questo significa che in oltre 9 casi su 10 le persone fanno richiesta senza quell'aggiunta di cortesia verbale che molti di noi credono automatica. Anzi, e quelle volte che viene utilizzata la parola per favore, non è perché... Per favore, Walter, mi potresti un attimo alzare il volume del microfono?
1: No,
0: per
1: no.
0: O per favore, Walter, potresti abbassare un attimo la base? Viene utilizzata come rafforzativo nei confronti di persone reticenti, quindi è... Walter, potresti alzarmi per favore il volume del microfono? Per favore, con quel tono e non quel tono gentile che ti porta a dire... Per favore, Walter, mi abbasseresti? No, era per fare un esempio. Questo per chiedervi cosa? Qual è la richiesta più maleducata che vi hanno fatto nella vita come se fosse dovuta? 342 41 15 105. Ci vuole più gentilezza. Ci vuole più gentilezza. Role model. High hopes.

amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questo è 105 Summer, non si dice più per favore. Solo una persona su 10 lo dice quotidianamente, non diciamo neanche più grazie e non chiediamo mai neanche scusa. Questo è colpa di una società che si sta impoverendo sempre di più. Al contrario però ci sfidiamo, lanciamo il guanto della sfida continuamente, come è successo in Cina. Una coppia durante il proprio matrimonio ha deciso di sfidarsi in un match di wrestling. Hai capito bene, Walter? Praticamente in Cina marito e moglie decidono di affrontare un combattimento di wrestling. Che già lì uno dice, ma ti sembra a te il giorno più bello della tua vita fare un combattimento di wrestling? Tutto questo con un ambitissimo premio. In palio il per sempre era chi perde avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Che poi neanche roba da poco, perché non è che dai facciamo un combattimento di wrestling, ci giochiamo una pizza, una birra. No, chi perde dovrà pulire la casa per tutta la vita. E uno potrebbe dire, ma che scemenza è questo? Sì, è sicuramente una scemenza che unisce due fattori. Il primo, quello di una posta in gioco molto importante. Il secondo invece volevano risparmiare sull'intrattenimento del matrimonio, quindi al posto di chiamare, che ne so, un DJ, che male non avrebbe fatto e avrebbe permesso comunque alla categoria di continuare a prosperare, hanno detto, noi vogliamo risparmiare sul DJ, vogliamo risparmiare sull'intrattenimento, io, perché lo sposo è un wrestler, ammazzo di mazzate mia moglie, che è una follia. Però tu mi potresti dire, chi è che ha vinto? Ha vinto la moglie, perché il wrestling è finzione, è finzione. Quindi, cari ascoltatori, prendendo ad esempio questo incontro di wrestling, qual è quella faccenda domestica su cui litigate di più a casa? 342 41 15 105. Queste notizie arrivano sempre dalla Cina, se ci pensi. Mai da Bergamo, Brescia. Sempre dalla Cina. Marito e moglie si sfidano a wrestling, in palio chi perde deve pulire la casa per sempre.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Questo è 105 Samba, Nicola Torrielli, Walter Fargetta, la Claudietta in redazione. No, perché la Claudietta al centralino e la Saretta che è in redazione in questo 28 agosto che inizia ad assaporare un po' d'autunno, mi verrebbe da dire. Sono arrivate una serie di nubi, grazie al cielo, il caldo che ci ha distrutto per tutta l'estate, possiamo dirlo, nonostante l'estate terminerà il 23 settembre, possiamo dirlo che adesso si respira e che sinceramente il sottoscritto che si è fatto un mese in diretta qui da Milano, anche se piove, schifo non gli fa. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Summer.
1: Ciao Radio 105, noi vi ascoltiamo tutti i giorni.
0: Bravi.
1: Vi vogliamo bene, ciao.
0: Anche noi.
1: Baci, baci, dimmi, dimmi un mondo di baci. Ciao.
0: Ma siete adorabili.
2: 105 Summer.

Ed Sheeran Sapphire, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta, quasi in dirittura d'arrivo. Sta iniziando quasi l'ora dove ci si attovaglia per cenare. Io di solito ceno anche alle 18.30. Sì, capita in inverno soprattutto 18.30-19 e già pancia piena. In estate magari, con ancora il sole, la luce bella chiara, cerco di posticipare. Questo per ricordare cose ai nostri ascoltatori, che è importante conoscere ciò che mangiamo e da cosa è composto ciò che mangiamo. Sapere che magari determinati cibi fanno peggio di altri. E uno direbbe, sì vabbè, grazie al calo, lo sappiamo, cosa ci dici mai? E no, perché non dovremmo mai stupirci di nulla. Poi tante volte il mio essere disfattista, soprattutto nei confronti di questo paese, delle volte mi rende un po' troppo severo. Perché ad esempio negli Stati Uniti, e più precisamente per il 7% degli americani, il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni. Cioè, capito che puttanata? Per un totale di 17,3 milioni di persone, il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni. Cioè, non... quando invece sappiamo benissimo tutti che il latte al cioccolato viene fatto da latte, cacao, zucchero e non da una particolare razza di mucche. Quindi questo mi farebbe fare due pensieri. Il primo, che siamo molto meglio di come ci descrivono. Il secondo è che Darwin era un bugiardo, perché sinceramente Darwin sulla sua evoluzione forse due o tre cose le ha sbagliate. Però non sto parlando di bambini, perché c'è che quando siamo bambini possiamo credere alle cose più assurde. Ad esempio, visto che sopra il nostro cielo di Milano sembra che stia per piovere, quando c'erano i tuoni mia nonna mi diceva sono gli angeli che giocano a biliardo, e quello ci può stare. Poi dopo, crescendo, uno cambia idea. Però pensare che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni e sapere che sono 17,3 milioni di persone convintissime di questo... Darwin, a bugiardo! A bugiardo, Darwin! Sei un bugiardo, Darwin!

0: Oh, con la storia del latte al cioccolato mi è fatto venire in mente un flash di quando ero bambino, guardando Atto di Forza c'era la signorina con tre seni.
1: Me la ricordo.
0: E mi ricordo che io copiavo e dicevo: papà, papà, vedi? Quella ne ha tre, una per il latte, una per il caffè latte e l'altra per il latte e cioccolato.
2: Quello non sarebbe stato male, quello non sarebbe stato male. Il problema è che 17,3 milioni di americani pensano che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni.
3: 105 Summer. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: una lavatrice o un'asciugatrice Samsung, solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
5: Che storia.

0: Nicolò, sei il numero uno, porca. Sono contento che ti facciano fare questa fascia oraria in questo periodo, perché ti ho scoperto, sei il numero uno. Guarda, questa qua su Darwin era sottilissima, io mi stavo per soffocare, te lo dico, stavi per avere sulla coscienza la vita di un cristiano,
1: Ma guarda, ti ringrazio davvero, mi imbarazzo anche, ma sono convinto che Darwin sia un bugiardo. Comunque abbiamo ascoltato You Can't Hurry Love di Phil Collins. Bellissimo. Pezzo del 1982, pazzesco. Bella. Tra l'altro cover del brano delle The Supremes. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Summer. Ci risentiremo domani, sempre dalle 18 alle 20. Grazie di cuore a Claudio il Centralino, Sara in redazione, a Walter Fargetta. Grazie, Walter.
2: Grazie a te. Grazie.
1: Io sono Nicolò Torielli. Passate un bellissimo weekend e noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti.

0: Ragazzi, le sentite queste voci?
1: Sono... Eccoci qui.
0: Eccoci qui, io sono Camilla Ghini.
1: Io sono Jake La Furia.
0: Come stai?
1: Insieme siamo i Power Rangers. Ma senti, ma mi piacciono quando inizi così un po' ballando.
0: Sì, purtroppo però queste Summer Compilation non mi permettono di farmi vedere nel, come dire, in televisione.
1: Al meglio.
0: Perché siamo senza telecamere, però sappiate che qui si balla.
1: Va bene, allora iniziamo subito a ballare perché abbiamo subito un bel terzetto. Anotere Emily Warren con Silver Lines,
0: Anna con White Girl Wasted
1: e Soleroy con Call It

0: Mai con Collet Revax Remix, bellissimo tra l'altro questo remix. Siamo qui alle nostre Summer Compilation, Jake la pure anche a me.
1: Beh, ma quando, quando ti diverti,
2: il tempo vola.
1: Il tempo vola.
2: Tempo vola.
3: C'è un altro fidanzato di Camilla Ghini, sì, che è da poco stato in concerto a Milano.
0: Sì, l'ho visto.
3: C'è il grande Bruno Mars con On My Soul
0: e Meghan Trainor con Criminals.

0: Questa era Meghan Trainor con Criminals, che racconta la gioiosa storia di tutti i miei amici.
1: Esatto.
0: E dopo questo pezzo, ragazzi, vi annuncio che andiamo un attimo in pausa.
1: Eh beh, ci
0: aspettate,
1: tocca.
0: Aspettate che torniamo. Summer Compilation.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Radio 105. Proud to be different. Yeah.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Siamo tornati ragazzi, sempre Summer Compilation qui su Radio 105, sempre Jake, sempre Camilla, ma soprattutto, cosa è importante qui? La musica di Radio 105.
3: La musica di Harry Fraud. Va bene raga, allora direi di iniziare con un altro trittico delle meraviglie che è condotto da Charlie XCX con Wink Wink.
2: Poi arrivano i The Bauza con Magnetic.
3: E chiudono Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Questi erano Giovanotti e Alfa con Buon Vento, un pezzo devastante. Grazie di esistere, ragazzi.
1: Ah, sono tuoi amici? Tutti e due? Alfa è amico mio, no,
0: in realtà
1: non li conosci?
0: No, li conoscicchio, però
1: conoscicchi.
0: Sembrano due gran brave persone.
1: Ma sono molto, secondo me, insieme, capito?
0: Sì,
1: si completano,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque, andiamo avanti perché c'è tanta musica ancora da farvi ascoltare.
0: Sì.
1: Altro triplete.
0: Altro triplete.
1: Malcolm Todd con Earrings.
0: E Maroon 5 con Heroin nella versione remix dei Room 9.
1: E poi arriva Noemi, ma tu cosa fai questa sera?
0: Ma

0: più. Noemi, con tu cosa fai questa sera? Grande Noemi, spero che sia rimessa caduta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, starà meglio, starà meglio, sì, assolutamente.
0: Va bene, si balla un po'?
1: Eh sì, balliamo, altro terzetto, arriva Ugel e Imelengel con Ultranate Moving to the Sun.
0: David Guetta, Teddy Swings e Tones and I con Gone Gone Gone.
1: E poi Tame Impala con Jenny e la loro Dracula.

0: Dracula, Tame Impala con Jenny qui su Radio. Vabbè, Tame Impala secondo me, però Tame Impala, chiamatelo come volete.
1: Si dice l'impala, si dice l'impala.
0: L'impala.
1: È presente l'impala,
0: sì.
1: L'impala anche in inglese.
0: Vabbè, ci fermiamo, facciamo una pausa, andiamo a prenderci un caffè. Bravo. Summer Compilation
2: 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una
2: 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade.

0: con la A10 Genova Ventimiglia. È tutto, imitiamo la prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Noi ci siamo e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
14: E rieccoci entrati alla nostra Summer Compilation delle Meraviglie, perché è giustamente condotta da Jake La Furia e Camilla Ghini, quindi meglio di così di sicuro non vi può andare.
15: Sì.
14: Ci sono due pezzi per chiudere la Summer Compilation di oggi. Il primo è dei Gemelli Diversi, si chiama Desiderio.
15: E poi arriva Dua Lipa con Hallucinate.

0: Lei era Dua Lipa con Hallucinate e purtroppo, ragazzi, dobbiamo dirvelo, anche questa Summer Compilation giunge al termine, ma secondo me ci rincontriamo.
1: Ah, altre ne arriveranno, ragazzi. Baci stellari da me e Camilla. Bella.
0: Ciao.
2: Ma i baci stellari di Jake me li prendo tutti. Buongiorno, spazio alle notizie.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia è il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord. Sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi. Definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro, ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Di
1: 105
0: 105 Summer, i fuochi d'artificio, signori! Che accoglienza meravigliosa, ma grazie Simo J, grazie mille.
2: Ma figurati, ci mancherebbe.
0: Ma io lo so perché me li hai messi questi fuochi d'artificio, io ti capisco, so perfettamente, perché oggi non sono lì in radio a romperti le scatole con i miei odori corporei tremendi, è vero?
2: Ultimamente ti esprimi
0: sì,
2: al meglio.
0: Mi esprimo tanto, soprattutto la mattina, ma evidentemente io non sono fatto per venire in radio alla mattina molto presto. Buongiorno Simo J, che è il regista di questo sabato mattina, che sarà in radio tra l'altro fino alle 15, esatto. Hai di cose da fare. Buongiorno a tutti voi ascoltatori anche in questo sabato mattina. Sì, perché noi questa settimana l'abbiamo fatta tutta, non ci fermiamo mai, manco domani, anche sabato e domenica in diretta qui alla radio. E buongiorno anche a tutti quelli che compongono questa squadra meravigliosa. Quindi in primis Eleonora al centralino, che è sempre molto solerte, subito scrive attraverso la nostra pagina per poter comunicare, Internos, anche Intercom. Mi ha scritto: buongiorno a voi bellezza, molto a te mia cara Eleonora, anche sì Margiela. Adesso mi sto trasformando un po' nell'avventura con Lady Gaga, dico cose a caso.
2: Che stai dicendo, scusa?
0: Ci sarà un tour?
2: Ho capito cosa.
0: Margiela, ma sì non te la ricordi quell'intervista storica,
2: sì, certo,
0: dell'avventura Lady Gaga, quando Miss Germanotta arrivò qui in Italia per la prima volta. E buongiorno anche a Valeria Stoppelli in redazione. Allora, abbiamo due ore davanti, ci sono un po' di cose, però il mio primo interesse, la mia prima domanda questa mattina era capire, visto che abbiamo ascoltato adesso le ultime sulla viabilità, quanti di voi in questo momento sono già in viaggio perché stanno tornando alla propria maison, all'abitazione, diciamo, consuetudinaria, perché questo sarà il weekend di ritorno, uno dei weekend più caldi secondo me dell'anno. Ci sono quelli in cui la gente parte e quelli in cui si torna indietro, per cui se siete in viaggio noi cercheremo di tenervi compagnia al meglio delle nostre possibilità, però fatecelo sapere se siete già in viaggio o avete in programma di tornare a casa nelle prossime ore. Le famose, abbassa la base Simo, partenze intelligenti,
2: immagino.
0: Sì, siete partiti magari alle 4 del mattino pensando: ma tanto alle 4 chi vuoi trovare? Wow, pieno così. Tra l'altro un saluto anche a tutti quelli, l'avete sentito dalle news, che in questi giorni al nord invece hanno dovuto, insomma, confrontarsi con il maltempo veramente piuttosto pesante, no? Ieri per esempio Spine, non so se lo sai Simo, ma venendo in radio,
2: era molto contento, sì,
0: devastato la macchina per una grandinata improvvisa di 3 minuti. Vabbè, insomma, attenzione se siete sulle strade. Se invece avete davanti a voi il relax del weekend e vi volete godere ancora qualche giorno, scrivetecelo comunque. Vi do subito le nostre coordinate: 342 41 15 105. Questo vi serve, è un numero che in teoria avreste già dovuto registrare nella vostra rubrica, però potete scrivere su WhatsApp, potete mandare i messaggi vocali, ma intanto la musica Barry Can Swim.

0: Una delle novità di questo rientro in radio, Barry Can Swim, si chiama così questo progetto, Dance Dance Dance, che poi in realtà loro cantano anche in francese, quindi sarebbe Dance Dance Dance fondamentalmente. Buongiorno, benvenuti, sono le 8 e 8 minuti in questo momento, in questo sabato 29 agosto. Stanno già iniziando ad arrivare i primi messaggi, per esempio io sto tornando al lavoro per le ferie, mi mancano ancora 15 giorni, perché in effetti parlavamo di grandi rientri dalle vacanze, dalle ferie estive, però c'è chi le ferie proprio non le ha manco viste col cannocchiale, e manco l'eclissi ha visto, perché chi stava qua al nord ha visto anche il cielo coperto, quindi insomma non è andata granché bene. Antonio da Mondragone era lui che scriveva, e poi c'è anche Noemi da Trento che dice partenze poco, tra parentesi, intelligenti, quindi evidentemente sono in viaggio anche loro che stanno tornando. Poi è arrivato un messaggio che ci ha lasciato quantomeno perplessi, Simo.
1: Ciao. Prego. Samsung One.
0: No, ma io, Samsung One chi?
1: Come dici, cosa? Tu, ho fatto la partenza intelligente.
0: Ma chi?
1: Partito alle 4.45 dal Salento.
0: Sì.
1: E percorro tutta la penisola fino a Milano. E ti devo dire, fino a che adesso che non me l'hai cuffata tu, la strada è deserta.
2: Vedrai.
1: Speriamo che continui così e nelle due ore ti aggiornerò.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Il momento zero traffico, sono già a Foggia, quindi.
0: Quindi bene,
1: vediamo.
0: Dai.
1: Di continuare così e non gufarcela.
2: Ma va,
0: no, ma se ve la gufa qualcuno, al massimo ve la gufa Samsung One, Sansone, perché visto che mi hai chiamato come Alessandro, che no, non sarei io, in realtà Alessandro vi ha tenuto compagnia quest'estate, ma no, io sono Dario Spada. Comunque, amico, sono contento che tu non stia trovando traffico. Anch'io ho fatto una strada molto lunga quest'anno per tornare indietro da quelle piccolissime vacanze, e anch'io mi sono stupito all'inizio, adesso sempre per gufargliela, all'inizio dicevo, beh, ma incredibile, ragazzi, sabato sto tornando tutto tranquillo. Poi verso le 2, 2:30 del pomeriggio, soprattutto in zona Bologna, quelle parti lì, insomma, gran casino. E poi ci arrivano dei complimenti. Simo, non so che cosa stia guardando in realtà questo ascoltatore. Dice, andate bene anche in TV, andate avanti così. Ciao con Cavo Gorlago. Benissimo.
2: Perfetto.
0: Noi in TV...
2: Tanto che parte lunedì, siamo
0: esatto.
2: Messi bene.
0: Cioè, in TV sicuramente, adesso non è che il canale lo abbiamo spento durante queste
2: vacanze. C'è Olivia Rodrigo
0: adesso, esatto, esatto, cioè c'è una programmazione musicale parallela e comunque sempre 105 TV, Radio 105 TV, per cui va bene.
2: Un po' assomiglia alla Rodrigo.
0: Io sono uguale, sì, meno male che gli ascoltatori in questo momento non mi stanno vedendo. Però anche oggi che sono in onda da casa, prima di mettere il prossimo disco, visto che la gente pensa che io dal mio studio possa fare quello che voglio, e quindi mi metto anche in onda in disabile, cioè Simo.
2: Sei vabbè. Vestito, sì sì, è
0: vero. Sono vestito, sì, cioè sì. Non mi permetterei mai di andare mai. In onda in mutandoni.
2: No, assolutamente.
0: No, non mi sembra corretto nei confronti dei collaboratori, di chi sta lavorando con me, ma anche di voi ascoltatori, che anche se non mi potete vedere, comunque potreste sentirlo, lo sfrusciare del mutandone sulla sedia. Va bene, 342 41 15 105, arriva Cat's Eye, Animal.

0: My Universe, Coldplay insieme ai BTS, BTS che sono tornati diciamo all'inizio dell'estate dopo una grande pausa. Intanto sto parlando, lo dico per quelli che non sono proprio avvezzi alla musica coreana, al South Korean Pop, mettiamola così. Sono una band di ragazzi molto giovani coreani, però lì vige la leva obbligatoria, quindi siccome sono tanti, sono tipo 7, hanno dovuto piano piano, in base all'età, fare la leva militare, quindi hanno dovuto interrompere il progetto diciamo di gruppo e ognuno poi si è fatto i suoi progetti solisti, ma sono tornati proprio all'inizio dell'estate. Bene, questo era il pippone di Dario Spada sulla musica che non ve ne frega assolutamente niente. Spazio invece a tutti quelli che stanno partendo o stanno tornando a casa. Prego Simo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non c'è partenza più intelligente della mia. Sto okay. raggiungendo la location per la reunion con amici che non vedo da 10 anni da diverse parti d'Europa e del mondo.
0: Bello.
1: Weekend organizzato da 6 mesi a Barna.
0: Barna.
1: E quando dov'è Barna? Me l'hanno scritto, mi sono chiesta: e dov'è Barna?
0: Esatto.
1: Guardo su Google Maps, vedo che è un paese sul lago di Como.
0: Sì.
1: E dico: buon, può darsi che possa essere questa.
0: Certo.
1: Quindi io organizzo qualche giorno fa, per questo sì. weekend, il mio itinerario venendo dal Trentino, e ho proposto all'organizzatore di trovarsi a cena sul lago in questo altro paese. Il giorno dopo, era sera, la mattina dopo mi scrive e mi dice che c'è stato un malinteso, che ci si trova a Barna in Italia, ma Barna sarebbe un abbreviativo di Barcellona. Quindi sto raggiungendo l'aeroporto, ho comprato il biglietto di andata e ritorno, costosissimo, ieri, e ecco, è il nuovo Tunis.
0: Bene, devo dire, amica, non ti sei firmata, però siamo contenti e ci dai anche un grande spunto. In realtà qui in questo messaggio di spunti ce ne sarebbero 5 o 6. Intanto le reunion con amici che non si vedono da tanto tempo, magari sparsi in giro appunto per il mondo, se vi è capitato di farle e come sono andate, cioè l'organizzazione, poi rincontrarsi dopo tanto tempo, se ha dato i frutti sperati o meno. Però l'altra possibilità, sta a voi scegliere, è grandi errori di progettazione e percorso fatti durante quest'estate. Se avete fatto degli errori madornali che però poi alla fine si sono rivelati anche in qualche modo positivi per come è andata a finire.
2: Ma poi,
0: scegliete,
2: scusami,
0: voi. Sì, sì.
2: Ma, Barna, che,
0: sì.
2: che perché?
0: Cioè, no, infatti io conosco Barça.
2: Anch'io conosco Barça. O qualcuno ha sbagliato a scrivere?
0: Ma avranno sbagliato a scrivere, ragazzi. Cioè, sarà stato invece della Cilla, è andata così. Barça. Barça. Io all'inizio avevo capito che c'era stato un misunderstanding. Ho pensato, non sarà Barna, ma sarà Brno. Brno, sai, dove fanno il Gran Premio. E invece manco quello, era Barcellona. Va bene, allora, o errori di progettazione, errori di percorso, oppure grandi reunion organizzate, come sono andate a finire? 342 41 15 105. Mi piace aprire un po' le possibilità, i cassetti dei vostri messaggi.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
12: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

In qualche modo si può anche cantare. Na na na na na, ci si possono fare un po' i coretti. È il nostro nuovo selection di questa settimana. Sono Yan Other con Emily Warren e la loro Silver Lines, ascoltata alle 8:28 in questo sabato 29 agosto in diretta con Dario Spada. Ancora buongiorno a tutti, anche da Simo J, da Eleonora al centralino, no, no, dalla Stoppelli che è in redazione, e con i vostri messaggi su diversi argomenti. In realtà abbiamo aperto più possibilità, come vi dicevo, vi piace poter farvi scegliere anche quello di cui parlare. Tutto è nato da questo errore di un'ascoltatrice che alla fine si è firmata, però mandandoci un messaggio scritto. È Noemi da Trento, che sta andando in aeroporto per partire per Barna, che abbiamo scoperto essere Barcellona però in catalano, cioè è il modo in cui i catalani chiamano Barcellona. E quindi è difficile, se non l'hai mai sentito è complicato. Mentre Barça, ci dice Eric, che vive proprio lì, è la squadra. Vabbè, sì, su Barça la squadra lo sapevamo un po' tutti. Barna no, devo dire. Da lì, errore di valutazione, errore, perché lei stava andando a Barna in vicino Como, in provincia di Como. E che cosa succede? Vi ho chiesto se avete fatto anche voi errori, oppure se avete fatto reunion con persone che non vedete da tanto tempo. Devo dire che l'argomento principale è quello degli errori. Per esempio, Marco da Bergamo scrive: ho prenotato un B&B a Castellammare. Però attenzione, Castellammare di Stabia, quello vicino Napoli, non quello in Sicilia. Io pensavo di andare in Sicilia, l'ho scoperto quando l'host mi ha scritto: tutto ok per l'arrivo di stasera? Mentre ero già in autostrada verso Palermo e abbiamo dormito in macchina in un'area di servizio vicino Salerno, perché in realtà avevano prenotato dall'altro lato. Molto molto bene. E poi invece un ascoltatore che scrive di un errore, o meglio, di una sfiga successa per una cosa che in realtà non avrebbe dovuto fare. Lui scrive: in viaggio in moto da Mantova per fare una sorpresa a una coppia di amici a Siracusa. Quindi qui c'era anche la reunion, vedi, tra gli argomenti. Ho fatto una piccola deviazione per visitare la reggia di Caserta. Appena fuori il casello autostradale, un'auto ha saltato uno stop, mi ha centrato. Da 3 settimane sono in ospedale, la mia moto oggi è partita per tornare a casa senza di me. E la coppia di amici, che avrei dovuto andare a trovare, ancora non sa che stavo scendendo. Questi sono i piccoli problemi, piccoli, mica tanto piccoli, 3 settimane in ospedale. Insomma, amico, speriamo che tu ti riprenda presto. Per la moto non ti preoccupare, tornerà a casa, ti aspetterà. Speriamo che la moto sia a posto, ma speriamo soprattutto che tu ti riprenda presto. 342 41 15 105 se volete scriverci.

0: Ancora Peggy Goo o Peggy Goo in berrettini? No, non lo so come sta andando la loro storia, tra l'altro.
1: Non lo so neanch'io.
0: Tu hai aggiornamenti? No,
1: no,
0: noi non siamo.
1: No,
0: non siamo, purtroppo. Adesso non è che ce ne freghi così tanto. Comunque, Peggy Goo, la DJ sudcoreana con Ira Star Woman, appena ascoltata in 105 Summer. Tanti i vostri messaggi, soprattutto sugli errori di viaggio. Ragazzi, ma l'errore di viaggio ci sta, perché uno già con la testa viaggia e quindi quando fa, insomma, le prenotazioni può anche commettere qualche errore. Prego, Simo.
2: Io ancora prima del Covid, 2019, sì. Sono andato all'Oktoberfest con due miei amici, preso io il biglietto Flixbus.
0: Sì.
2: E niente, andata nessun problema, abbiamo fatto weekend, tutto senza problemi e poi certo. Niente, avevo preso due andate. E fortunatamente c'era il negozio Flixbus e sono riuscito a cavarmela. Comprandoli lì al momento in biglietti valuta svizzera, non mi ricordo più come. Bene. Mai, però ovviamente
0: come
2: ho detto
0: mai?
2: Tutto io.
0: Come mai all'Oktoberfest? Dico, ti fai anche delle domande. Dico, weekend è andato tutto bene? Sì, bisogna vedere esattamente come è andato il weekend all'Oktoberfest. Ci sono un po' di messaggi anche di questo tipo. Per esempio, qualcuno che ha prenotato il volo di ritorno da Ibiza per le 8:05, ok? Di mattina, non di sera come pensavo. Quindi sveglia alle 4 quando mi rendo conto dell'errore, ancora mezzo così ubriaco dalla serata prima, valigia fatta in 12 minuti con dentro 3 asciugamani dell'hotel per sbaglio. Numero 1, devo dire, Davide da Cologno Monzese. Gli errori si fanno, però vi ho chiesto anche, tra le altre cose, se vi è capitato di fare reunion con persone che non vedevate da tanto tempo quest'estate e volevo sapere un po' com'era andata. Scrivetemelo se vi è capitato di reincontrare vecchi amici. 342 41 15 105. Tra poco cambiamo anche argomento, perché c'è un film in uscita tra pochissimo nelle sale che io aspetto con grande ansia, perché a quanto pare sembrerebbe esserci la rivincita di un personaggio per cui da piccoli abbiamo tutti fatto un po' il tifo, ma ve lo racconto tra poco. Intanto, se volete, continuate a raccontarci anche il vostro sabato mattina, questo sabato 29 agosto, che come dicevo probabilmente è un sabato di rientro per molti di voi che sono stati in vacanza e torneranno al lavoro. Adesso però Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio 105. Proud to be different.

Mistico, magico, Benson Boone nel sabato mattina di Radio 105, 105 Summer con Dario Spada, con Simo J, con i vostri messaggi. Tanti messaggi che hanno a che fare con il vostro sabato mattina, con le reunion, con i piccoli errori di progettazione vacanze. Insomma, abbiamo aperto diverse parentesi. Ce ne sono un paio, volevo leggervi al volo. Ciao bellissimi, il mio sabato mattina è iniziato con un viaggio verso Malpensa per realizzare il sogno che ho fin da quando sono piccolo. Attenzione, si va in Giappone, sono giapponese. Piango dall'emozione, ci tenevo a dirvelo. Siete super, vi si ama fortissimo Stefano e Roberto da Vimercate. Ragazzi, buon viaggio, buon Giappone, posto incredibile. Soprattutto se, vabbè, lo aspettavate da tanto, però è veramente un posto che io consiglio a chiunque. È vero che è un po' costoso, non così come uno possa immaginare, cioè costano tanto gli alberghi. Poi se uno vuole spendere poco vivendo lì può farlo, comunque non è così impossibile. Poi, ciao Dario, il mio sabato è stirare, attenzione però, in attesa di partorire, con la mia bimba di un anno che gira per casa, la Vale da Ravenna. Va bene, allora, invece volevo parlarvi al volo di questo film. Se stavate ascoltando la radio avrete sentito anche la réclame, perché uscirà proprio la settimana prossima Coyote vs Acme, che è questo film che ha come protagonista Willy il Coyote, che è un personaggio dei cartoni animati che abbiamo un po' amato tutti, perché lui... con quel cacchio di Beep Beep, che è un Roadrunner, che è un tipo di uccello in realtà che proprio si trova negli Stati Uniti, nelle vecchie praterie, diciamo, gli va sempre male. Lui compra un sacco di aggeggi per cercare di recuperare questo uccello e farsi una bella magnata e non ci riesce mai, anzi, gli va sempre di sfiga. Il film infatti si basa su questo, cioè lui dopo anni di vessazioni decide di fare causa a questa azienda, la Acme, che gli ha venduto un sacco di cianfrusaglia, fondamentalmente, che non funziona mai. Ed è un po' la rivincita degli sfigati, degli eterni sfigati, quelli che nella vita magari non ce l'hanno mai fatta e che però alla fine decidono di impugnare qualcosa e combattere per la loro soddisfazione. Vi è capitato di fare il tifo per qualche sfigato? O siete stati voi magari in un momento della vita a essere un po' sfigati e oggi invece vi siete presi la vostra rivincita? Off the train.

0: Everybody get up and dance, lo dice Madonna nella sua Danzitiria su Radio 105. Beh, anche questo è la rivincita di qualcuno magari che da ragazzino ballava e tutti lo prendevano in giro e magari poi è diventato un grande ballerino. Parliamo anche di questo questa mattina, però è un weekend di rientri, un weekend da bollino nero in autostrada, quindi ultime sul traffico.
1: Summer 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 c'è traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino-Trieste. Rallentamenti anche sul tratto toscano della 1 per incidente tra Firenze e Scandicci a Laciofola 11 per chi sta procedendo verso Bologna. Una perdita di carico nel tratto laziale della 1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 45 di Val di Trebbia, con corsia chiusa tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Montebruno e 3 km prima dell'incrocio Loco. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra.

0: I Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 105.
5: 105.
6: 105.
4: Che storia.
7: Radio 105.
5: Che storia.

0: i nostri archivi, dalla nostra storia musicale. Era il 2010, non troppi anni fa, la voce meravigliosa era quella di Adele e questa era Rolling in the Deep. Mannaggia, per un secondo le 9 e un minuto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a oltre 630 le vittime, mentre sono quasi 3.000 i dispersi a causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet. Tratti in salvo centinaia di minatori intrappolati in un tunnel, nel stretto di Raswa ha iniziato intanto a tracimare uno dei due laghi che si sono formati in seguito alle alluvioni. Il nostro paese, con l'Italia divisa in due, con il maltempo al nord e il sole al centro-sud, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Va avanti il conflitto russo-ucraino, 7 persone ferite nella notte a causa dell'attacco delle forze di Kiev contro la regione russa di Rostov. Nella capitale ucraina ha diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone di Mosca. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio. 2 vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Charlie XCX, wink wink. Comincia così la nostra seconda ora insieme. Buon sabato mattina, amici. 9 e 5 minuti in questo momento con Dario Spada. Questo per testimoniare che siamo ufficialmente in diretta. L'unica cosa che non posso fare è la foto con i giornali, perché quando vengo in radio i giornali ci sono. Quando sono a casa non sono ancora uscito, per cui non ho potuto comprare i giornali. Allora, abbiamo aperto un sacco di porte in questo sabato mattina. Diversi gli argomenti che stiamo trattando, dai piccoli errori di viaggio alle reunion. Per esempio, ciao Dario, io a luglio sono stata ospite al mare di un'amica che non vedevo da 20 anni. È stato un piacevolissimo weekend lungo e da allora siamo rimaste in contatto. Lei è Lu da Casal Noceto. Poi per esempio, visto che in viaggio non ci vado mai, ho una reunion da raccontare. Qui stiamo parlando appunto delle reunion fatte con amici magari che non si vedono da tanto tempo. Il 4 settembre, quindi non c'è ancora stata, ci rivedremo a casa mia per una pizza con la vecchia compagnia dei discotecari con cui facevo festini e tavoli circa 20 anni fa. Che divertimento e che nostalgia. Mattia da Padova, che è un ascoltatore che scrive diversi messaggi, lui ne ha uno per qualsiasi argomento. Ha raccontato anche di essere stato nerd da ragazzino. Poi ci deve essere stato uno switch, Mattia, però permettimi, se eri nerd da ragazzino però poi sei diventato anche un discotecaro.
1: Sono le pastiglie quelle.
0: No, Simo, non si dicono queste cose. Puoi pensarle ma non dirle. E poi appunto sull'argomento legato alla rivincita degli sfigati, per esempio Andrea da Lecco dice: alle medie ero l'ultimo scelto in ogni squadra di calcetto. Come ti capisco, Andrea, a me mi scambiavano per la palla, devo dire. Poi no, ai tempi non c'era ancora tutta la questione sul body shaming e quindi figurati, era ma stai a catto, vabbè, così. Ho allenato la squadra di calcio di mio figlio quest'anno e abbiamo vinto il torneo provinciale. Uno dei genitori avversari era proprio quello che mi sceglieva per ultimo. Tac, vedi come uno si prende le rivincite. Un'altra rivincita molto bella, scartata a 3 colloqui di lavoro della stessa azienda in 2 anni. Cioè anche tu però, Federica De Goccio, cioè 3 nei fatti. Oggi la loro responsabile HR mi ha scritto su LinkedIn chiedendomi se sono disponibile per una consulenza. Ho risposto con garbo, ma dentro stavo ballando. Sì, perché poi c'è anche quella cosa lì, no? Che tu devi mantenere un certo aplomb, soprattutto se la vita poi ti presenta delle carte positive. Però dentro sei così... Capito? Non so se era chiaro il concetto. E poi chiudo con questo. Davide, 41 anni, dice: a scuola mi chiamavano quello coi brufoli e la bici scassata. Sabato scorso, quindi una cosa recente, sono andato al ritrovo di classe con la moto nuova e lo ammetto, ho fatto un giro in più del necessario davanti al bar dove ci prendevano in giro. Bene, bene, tante le storie che ci state raccontando. Se volete continuate a farlo, noi siamo qui per voi. Questo è, come dire, servizio pubblico. 342 41 15 105. Adesso Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Sunshine, One Republic, 9:13 Radio 105. Buongiorno, vi siete appena svegliati? Io vi vedo, perché non è che le telecamere di sicurezza le vedete solo voi a casa. Insomma, sono noti anche, diciamo, soprattutto in questo 2026, casi in cui video che sarebbero dovuti rimanere privati sono stati pubblicati e messi in rete, cosa assolutamente folle secondo me. Però mi piace pensare che in questo momento, quando accendete la radio, si accenda una piccola telecamera e io vedo voi, per cui so se vi siete appena svegliati. Tanti quelli che chiaramente oggi non faranno una beata mazzafionda e mi piacerebbe essere dei vostri. E invece no, mio caro Simo, te lo racconto anche, lo racconto sì, a chi ci ascolterà e chi verrà stasera soprattutto. Io sono a Dolia Nova stasera in provincia di Cagliari per una serata, poi prendo un volo prestissimo domani mattina 5:45, arrivo in radio, faccio la diretta e poi di pomeriggio prenderò un altro volo perché c'è un'altra serata in Sicilia.
1: Tanto figurati se succede qualcosa.
0: Ma va, me la stai cuffando,
1: no,
0: Simo?
1: Dico,
0: ecco,
1: nessuno trova traffico in autostrada, tu con questi voli.
0: Aspetta un attimo che intanto ho dato una bella guattata, mio caro Simo. Comunque avremo modo di vederci stasera a Dolia Nova appunto e domani invece ad Alimena in provincia di Palermo. Allora, tanti gli argomenti, come vi dicevo questa mattina, che abbiamo trattato, che abbiamo aperto per il vostro ludibrio. Stiamo parlando di rivincita, abbiamo citato anche il film che uscirà al cinema settimana prossima, Coyote vs Acme, che parla appunto della rivincita di Willy il Coyote. Vi ho chiesto non solo se avete storie di rivincita personale, ma anche se magari avete fatto il tifo per qualcuno che non lo era così brillante quando, insomma, eravate più piccoli, oppure se vi stava sulle palle qualcuno. Per esempio questo ascoltatore Gabri dice: ciao Dario, mi sta pesantemente, ancora adesso, lui l'ha presa molto sul personale, mi sta pesantemente sulle scatole Titti. Ragazzi, Titti, ti posso dirvi, cioè Titti proprio insopportabile, c'ha ragione Gabri, spocchioso, sempre a chiamare la nonna o Ettore per farsi difendere, ma fatti una vita, dice, oppure scappa o muori dignitosamente. Sì, sono d'accordo, possibilmente nelle fauci di Silvestro, povero Silvestro, un altro di cui veramente bisognerebbe, insomma, fare un film in cui si racconta la vita che gli è andata meglio rispetto a quella che ha fatto per anni con Titti. E poi, vabbè, diciamo, ci sono tante storie di rivincita. Per esempio, per anni preso in giro dai colleghi perché portavo il pranzo da casa, lui e Paolo, in un contenitore di plastica scolorito. Ho aperto un piccolo food truck nei weekend. L'anno scorso è passato uno di quei colleghi, ha fatto la fila per un panino e non mi ha riconosciuto. E invece avresti dovuto dirglielo: guarda, io portavo da casa anche questi panini, li ho fatti a casa, te camancia, come si dice a Palermo, in maniera molto elegante, devo dire. Va bene, continuate a scriverci 342 41 15 105 se volete. Lui è stato il nostro 105 Selection settimana scorsa, lo stiamo suonando tanto, ogni sua canzone è bellissima, sto parlando di Somber.

0: 105 Summer. 105 Summer. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
10: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Borderlines, Another con Emily Warren, 105 Selection, sabato 29 agosto, regolarmente in diretta con voi, Dario Spada, c'è Simo J, c'è Valeria in redazione e i vostri messaggi. Volevo subito salutare Lisa, grazie Lisa per questo bel messaggio, tra i tanti ogni tanto ne spunta uno che mi riempie il cuoricino, grazie davvero. E poi parlavamo di rivincite, no? E questa ascoltatrice dice: la mia rivincita è un po' differente, ho passato anni a pensare che volevo somigliare, non fisicamente, però volevo arrivare come le donne che vedevo, appunto, a degli ideali. Un paio di anni fa mi sono resa conto che ero diventata proprio come quelle donne, in carriera, guida per altre persone, impegnate, felici. Però io ho un valore aggiunto, due meravigliose figlie, la rivincita con me stessa è stata il top. Simona da Bergamo. E poi ci chiede di fare gli auguri alla sua super amica Manu, a cui vuole un mondo di bene. Assolutamente Simo, sì, è bello il fatto che ci si, come dire, impegni per fare un cambiamento, no? Prima stavo leggendo anche un messaggio di un ascoltatore che diceva che, insomma, se non ci fosse stato il body shaming, probabilmente quando lui era piccolino non avrebbe avuto la spinta per cambiarsi. Ora va bene, però dall'altro lato c'è anche, no, chiaramente la parte negativa. Il body shaming, se è fatto da persone che ti vogliono bene, non è un body shaming, è proprio un invito a cambiare, a modificarti. Se invece arriva fatto con cattiveria, chiaramente può fare veramente molto male, e non tutti poi possiamo reagire allo stesso modo, sappiamo anche reagire allo stesso modo. Va bene, cambiamo argomento, Simo. Ti racconto questa cosa, me la suggerisce la stoppellona. C'è questa notizia che arriva dalla Cina, dove è nata l'ennesima piattaforma social online che si chiama Wangfu. Dici che è? Che fu? Allora, è quantomeno controversa, quantomeno per me. Permette di noleggiare, ok, il proprio cane dai 10 ai 60 yuan, più o meno un'ora e mezzo, e ti costa $9. Quindi tu puoi noleggiare il tuo cane per una passeggiata fatta con un'altra persona. Il proprietario carica foto e dati del cane, chi vuole la compagnia sceglie l'esemplare e organizza il ritiro e la riconsegna. Il servizio è partito a marzo ed è già diffusissimo a Pechino, Shanghai e Shenzhen. Ci sono però dei paletti di sicurezza, ci fanno notare, quindi passeggiate solo in zone note al cane, geolocalizzazione in tempo reale, verifica dell'identità e del noleggiatore e un'assicurazione. Però chiaramente si è aperto un dibattito, perché c'è chi la vede come un modo per far conoscere il cane a potenziali adottanti e chi invece parla di stress per l'animale, perché magari continua a cambiare insomma persona con cui passare il suo tempo. Ora, lasciando perdere questo, io non noleggerei mai Piper a nessuno. Al massimo chiedo gentilmente se magari, se non ci sono, qualcuno può tenerla per qualche giorno. Però se poteste noleggiare qualcuno che avete a fianco, ma anche per togliervelo un po' di torno per qualche ora, chi sarebbe e perché lo noleggereste? E soprattutto, che cosa scrivereste nell'annuncio? Cioè, tipo, noleggio suocera, perché cosa sa fare bene? Cioè, dovete invogliare qualcuno a prenderla per qualche ora. 342 41 15 105.

0: ringrazio un paio di colleghi di lavoro ottimi come fermaporta. Ciao Ale da Brescia.
1: Ecco, esattamente questo era il senso della richiesta, perché è evidente che l'applicazione per noleggiare il proprio cane sia una minchiata pazzesca, possiamo dirlo, sì, arriva dalla Cina come tante cose strane, però un ascoltatore, come dire, la vede da un altro punto di vista e in effetti ci ha fatto un po' ragionare. Questa squadra dice, ma scusatemi, si fanno pagare loro per il servizio dog sitter? Cioè io do il mio cane a un dog sitter, però voglio anche essere pagato? Dobbiamo imparare qualcosa dai cinesi? No, chiedo per il mio cane. In effetti se la vedi così, cioè non è male, tu stai usufruendo di un dog sitter. Però invece di pagarlo tu, perché ti tiene il cane, lo porta in giro, gli fa fare i suoi bisogni, insomma tutto quello che serve a un cane per stare bene anche durante la giornata, a distanza dal proprio padrone, no, questi si fanno anche pagare. Guarda che, cioè, se la vedi così, sono dei geni. Poi vabbè, qualcun altro dice il problema è che alla fine se lo mangiano. Adesso no, dai, questi luoghi comuni. Ecco, una cosa positiva è che piano piano anche la Cina, che purtroppo ha ancora dei mercati legati proprio al commercio di animali per la macellazione, sta facendo dietro front, stanno cambiando anche un po' di cose. Vabbè, vi ho chiesto se poteste noleggiare qualcuno, se doveste noleggiare qualcuno, mettiamola così, chi noleggereste e perché? Mio cugino, dice Davide, quello che vince sempre a Monopoli, a tutti i giochi che organizziamo nelle serate tra amici, e non fa sconti a nessuno. L'annuncio che scriverei include distruzione psicologica del nucleo familiare in una sola partita. Bravi! Via! Questa gente qua la vogliamo mandare via, fuori dalle scatole! Oh! E poi bello questo... Davide da Cologno Monzese, sempre lui, il mio migliore amico d'infanzia, quello che ha sempre cosa, che sa sempre cosa dire nei momenti no, e l'annuncio sarebbe una spalla emotiva 24 ore su 24, vedi, in questo caso invece è pro bono. Cioè tu noleggi qualcuno che sai che fa star bene le persone. E poi Giulia dice il tassista che mi ha fatto fare il giro turistico non richiesto. Annuncio include tour panoramico gratuito della città anche se avevate fretta. Beh, succede quello. Mi aspettavo più suocere, devo dire la verità. Invece, però siamo, come dire, appena sono finite le vacanze, quindi magari avete usufruito anche dei servizi delle suocere o magari delle case al mare dei suoceri. Vabbè, vabbè. Carlita e Maliv.

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai,
8: a settembre
18: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: Mammazzita.
22: Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
21: Te gusta mammazzita?
23: Più ballati,
22: hip hop,
23: R&B,
22: dance,
23: reggaeton,
22: mumbaton.
21: Este es el Mamacita Radio Show.

Ma questo disco parla di me. Alla mattina, Zombie Lady, Damiano David, su Radio 105. Allora amici, attenzione perché comincia proprio oggi, anzi no, è cominciata in realtà oggi il 29, è cominciata ieri, 28 agosto fino al 6 settembre. Vi aspettiamo noi di Radio 105 a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate, in cui troverete tantissime cose da fare, da sperimentare. C'è tutta l'area food, ci saranno dei convegni proprio sul peperoncino, perché poi ogni anno ci sono delle novità, show cooking se siete di quelli che amano cucinare, mostre, laboratori, grandi serate tra l'altro con i DJ set e l'animazione di Radio 105 nella figura di Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDI H7, e poi ci sono anche le serate imperdibili di 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi vi aspettiamo fino al 6 settembre a Rieti per la fiera mondiale del peperoncino. Mi raccomando, non mancate.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, un incendio segnalato sulla 14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, rallentamenti sulla 4 tra Ghisignano e Padova Ovest verso Padova, c'è traffico rallentato tra Laccio con interconnessione A21 e Desenzano verso Padova sulla stessa A4, lungo la 14 segnalato invece in Abruzzo un veicolo fermo tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi è diretto verso Ancona, code per incidente nel Lazio sulla 1 tra Laccio diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone per chi è diretto verso Napoli. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac

0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: 105.
9: Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: Feel Good, Rosala, 1991. Lo sai che non lo sapevo che è questa cantante che ha fatto questa grande hit, era dello Zambia, è nata a Ndola, che vabbè, insomma, era nella Rhodesia settentrionale all'epoca, oggi appunto lo Zambia. Va bene, abbiamo scoperto un'altra cosa nel nostro appuntamento 105 Che Storia. Appuntamento che chiude queste due ore di 105 Summer. Non sono le ultime due per quel che mi riguarda, perché domani torniamo regolarmente in diretta, sempre dalle 8 alle 10. Però per oggi vi lascio qui, vi lascerò a Brian, tra pochissimo anche lì dovrebbe essere tornato a Milano, non l'ho ancora incrociato perché chiaramente io sono a casa, per cui non l'ho visto nella webcam di Simo J, che saluto, grazie mille Simo.
1: Grazie a te Dario.
0: Grazie davvero.
1: Ci vediamo lunedì.
0: Assolutamente, grazie mille a Valeria Stoppelli, grazie mille a Eleonora al centralino, che non credo di ritrovare domani mattina. Se lo vorrete però, noi saremo qui. Buon viaggio se state tornando a casa, mi raccomando, fate molta attenzione, rimanete sempre all'ascolto di Radio 105. Ciao!

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Su Radio 105, un minuto alle 10.

0: Si parte con il 105 Open Club qui a Radio 105. Io sono Brian e vi accompagnerò per le prossime due ore in questo ultimo, e dico ultimo, sabato di agosto. Amici, è arrivato il momento di dirlo: sabato 29 agosto. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino qua, meno male, meno male. Io, beh, fino a ieri ero a Pescara, nella mia città, ero in remoto con il mio codecchino, no, radiofonico. Oggi si torna qui a Milano, finalmente con il buon Antonio Summa. Ciao Anto.
1: Ecco, puoi evitare di ricordarmi che eri a Pescara, che sei a Milano e non hai portato nulla? Grazie.
0: Vabbè, ho capito, ma è un casino perché io con il volo quello sfigatello non è che possa portare chissà quante cose. In più, sai cosa che mi ha occupato spazio? Il codec della radio. Cioè, se io non avessi avuto quell'arnese lì che utilizziamo per andare in onda, ti avrei portato qualcosa, va bene? Dai, non fammi passare per una persona cattiva che sono a volte.
1: Sarà per la prossima.
0: Bravo, bravo, sarà per la prossima, Antonio, anche perché tu quando sei stato in Sicilia non è che mi hai portato qualcosa. Cioè, il cannolo a me non mi è arrivato, ad esempio.
1: Sì, ma se odoravi i miei capelli sapevano di salsetto.
0: Non è una cosa bellissima. Infatti, vabbè. Comunque, ultimo sabato di agosto, così. Come state? Cioè, ce la fate ad accettare il fatto che finalmente siamo arrivati alla fine di agosto? Cioè, questo vuol dire che... cioè, quando parte settembre, poi finita la pacchia, no? Cioè, la maggior parte delle persone che sovraffollavano le spiagge, ciaone,
1: ma
0: proprio.
1: Poi quando parte settembre, cioè con ottobre, novembre, dicembre.
0: La sai tutta la canzoncina?
1: Ma va, ma adesso, manco mezza. Ma no, ma manco mezza.
0: Dai, quant'è? 30 giorni a novembre con
1: april, giugno e settembre.
0: Sì.
1: Di 31, cioè no, di 30 ce ne sono uno, ma... gli altri sono 31.
0: Di 30, vabbè, lasciamo stare. Vatela a ripassare, Antonio.
1: Sì, sarà meglio.
0: È meglio, vabbè. Comunque, voi come state? Come procede questa estate? Io voglio un po' di messaggi, un pochino di messaggi. Intanto salutiamo la nostra redazione, il nostro centralino. Partiamo, il numero è sempre quello: 342 41 15 105. Belli come il sole, belli come il sole vi voglio. Dai, che sono sicuro che l'estate è ancora fantastica.

0: Io 3000 radio 105 3000 dico in inglese più figo 3000 105 Open Club, belli belli, un sacco di messaggi sono già arrivati in questo ultimo sabato di agosto. Non so perché lo ripeto, ma bisogna farlo, bisogna ricordarsi dove siamo arrivati. Un'estate veramente che è stata caldissima dal primissimo giorno, ancora prima, e ovviamente arrivati a settembre poi, no, inizierà ad essere un ricordo, e poi sogneremo già la prossima di estate. Funziona così ogni anno, è la stessa cosa. Va bene, un po' di messaggi. In vacanza ho perso il telefono, ma ho ritrovato un amico. Ma che fai, l'applausi? Ha perso il telefono, scusami.
1: No, ma ho ritrovato
0: ma non sai cosa hai ritrovato. Magari hai trovato una bolletta non pagata. In vacanza ho perso il telefono, ma ho ritrovato un amico che non vedevo da bravo Antonio, da 10 anni. Direi pareggio, con risatina. Michela da Milano. E poi Brian, buongiorno dalla Sardegna, già in spiaggia dalle 8. Radio 105 e secondo caffè della giornata. Danilo, ti è piaciuto come ho fatto l'accento sardo?
1: Non era male,
0: dai, io non sono un grande imitatore, però. Saluti da Ibiza. Qua fa male quando ti arriva. Colazione tardissima e 105 a tutto volume. Come da tradizione, Alice, l'estetista. Alice, mannaggia, l'amice. Guarda, io sinceramente, così, appena detto, ho letto Ibiza, ho già visualizzato. Sei mai stato a Ibiza?
1: No.
0: Però, amico mio, c'è qualcosa devi fare nella vita, però, Cioè, non è che...
1: Volevo andare quest'anno, ma poi mi sono bussolati piano.
0: Quindi niente Ibiza per te. Vabbè, dai. Brian, io e mia moglie ti ascoltiamo dal balcone dell'hotel con vista Dolomiti. Direi che la giornata è partita bene. Mirko, grazie Mirko da Canazei. Grazie Mirko, mi fa piacere. Salutami anche tua moglie, anche se non l'hai scritto il suo nome. Non penso che questa cosa te la perdonerà. Anzi, moglie di Mirko, fagliela pesà, non te preoccupà. Sono in aeroporto e sto aspettando il volo di ritorno per casa. Almeno mi fate compagnia voi. Paolo da Bergamo, bravo Paolo. Dai, si torna, non ti preoccupare. La radio vi accompagna sempre, la radio è sempre con voi. Adesso che tornerete a fare i businessman.

dito nella piaga, businessman, sempre qui con voi a Radio 105, 105 Open Club. Si sono arrivati un po' di messaggi, grazie intanto, il numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105. Barbara scrive: tornata dalle ferie, ho trovato 147 mail. A proposito di businessman, sto valutando di ripartire. Beh, anche ripartire, buttare via il telefono. Io ci ho pensato in quest'estate, ci ho pensato soprattutto quando sono tornato qui in radio. Ho detto: ma io, guarda, ma io veramente voglio, ma non posso lasciare, mollo tutto, anche se mi piace fare il mio lavoro, la radio, presentare eventi, no, l'intrattenimento in generale, ma quanto sarebbe bello a un certo punto mollare tutto, togliere tutte le notifiche, i social e tutti gli impegni, e viversi un periodo veramente dove non hai impegni se non quello di... cioè, ci vogliono anche un po' di soldini. No, beh, io continuo a pensare a quel video, non so se l'hai visto Antonio, se l'avete visto anche voi, sta girando sui social da un po', in realtà è un video molto molto vecchio, di questo businessman milanese, parliamo di, 1900, non so, il video era in bianco e nero, quindi comunque un bel po' di tempo fa, che va da un napoletano a Napoli e dice: ma cosa fai lì? Stai lì a far niente? E quello dice: che devo fare, scusa? E quello dice: ma scusami, devi andare a lavorare per avere i soldi per non fare niente. E quello gli risponde: e io che sto facendo? Cioè, il paradosso della nostra società è anche questo, no? Non riuscire a trovare un secondo della nostra esistenza per mollare tutto, perché siamo sempre costantemente collegati al mondo, no? Secondo me prima dell'avvento dei social c'era un po' la divisione tra lavoro e vita privata, no? Nel momento in cui abbiamo questo, non solo siamo sempre collegati al lavoro, ma siamo sempre collegati anche agli altri. Non riusciamo, secondo me, neanche mai ad essere troppo contenti di quello che abbiamo, perché nel momento in cui noi ce l'abbiamo, torniamo al lavoro, scrolliamo i social e sono tutti in vacanza, no? C'è un po' questo paradosso tecnologico. Vabbè, dai, adesso non vogliamo fare i filosofi, ma va bene lo stesso. Cioè, noi ne parliamo, voi ascoltate noi, non vi preoccupate, state con 105 che non sbagliate mai.

0: 105 Open Club con Brian. Leggo subito un messaggio di Simona che scrive: siamo partiti in 4 per la Grecia e siamo tornati in 5. What? Con un gatto, e dai! 105 Open Club. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sabato 29 agosto 2026, segnatevelo, l'ultimo sabato di agosto. Leggo un messaggio di Denno da Monza, scrive: Brian, sono in macchina con la mia ragazza, direzione spiaggia. Lei dorme, io scelgo la musica. No, non è vero, ascolto 105. Bravo, bravo Denno, mi sei piaciuto. Bravissimo, boicotta, boicotta. Dobbiamo essere noi a mettere la musica per voi e soprattutto a raccontarvi un po' di cose. Rimaniamo un po' nel magico mondo delle vacanze finché possiamo. Pensate magari di non poter fare una vacanza di una settimana, di due settimane, di 10 giorni, ma magari avete soltanto un weekend, no? E volete fare un weekend un po' diverso, un weekend culturale, ok? Allora, Time Out ha stilato una classifica delle migliori città al mondo per cultura, basandosi sulle opinioni di 24.000 residenti e sul giudizio di 100 esperti ed editor, ok? Ne è venuta fuori una classifica, adesso vi darò questa top 10, esatto, top 10, in cui abbiamo varie città, ok? Ed è stata inserita una sola città per ogni paese. Quindi, per quanto riguarda il primo posto, ve lo dico tra poco, partiamo dal terzo intanto, New York City. New York City rimane sicuramente una meta importante anche a livello culturale, ci sono musei importanti come il MoMA, il Metropolitan Museum, il Brooklyn Museum, insomma ce ne sono veramente tantissime, una città super culturale da tutti i punti di vista, dal pop a quello più generale. Poi, secondo posto è Parigi, una città in continua evoluzione ovviamente, tantissime mostre che ve lo dico a fare, Matisse, Art Deco, insomma ce ne sono veramente tantissimi, nuove riaperture di musei, il Louvre, vabbè dai, che lo diciamo a fare. Al primo posto, e io posso confermare che ci sono stato varie volte, Londra. Londra al primo posto per weekend culturale, diciamo grande concentrazione di musei, poi vabbè Sound Kensington, importanti musei gratuiti, quindi ci si può andare, spazi dedicati all'illustrazione, alla cultura giovanile, città della cultura e anche tanta arte di strada, ci sono tantissimi show per strada, cose molto belle, West End e tutto il resto. Se continuiamo la classifica, abbiamo al quarto posto Berlino, poi c'è Città del Capo, poi Melbourne al sesto posto, al settimo San Paolo, all'ottavo Madrid, al nono, per quanto riguarda noi, Firenze, nono posto su 10, che comunque va bene, e al decimo posto c'è Cracovia. Questa è la top 10 delle città con questo weekendino culturale che potete farvi assolutamente, quindi pensateci, magari può essere un buono spunto. Loro sono esperti, non è che la dice gente a caso. Quindi pensateci e fatemi la cultura.

0: Mi piace leggere i vostri messaggi al 342 41 15 105, anche quelli in cui le cose sono andate male, perché qui a Radio 105 non ci vergogniamo. Rebecca da Roma scrive: Brian, vacanza bellissima fino a quando non ho scoperto di aver lasciato il passaporto in hotel. Vabbè ragazzi, però occhio, questo è un applauso sfigatissimo gli hai fatto. Vabbè, cioè, ma manco quello, poraccia. No, guarda che è una sfiga, Io spero che abbia risolto, ovviamente. Immagino che se ci stia scrivendo è perché ha risolto, no? Se no, altrimenti ci avrebbe detto: oh, ragazzi, un problema, sono bloccata qui, non posso più tornare. No, no, a posto così, però occhio, perché veramente il passaporto, soprattutto in alcuni paesi, è il vostro lasciapassare. Cioè, da lì non si scappa, vi fanno il mazzo quadrato, ci sono un sacco di storie pazzesche. A proposito di paesi, di voli, eccetera, c'è una cosa, adesso te la chiedo, Antonio, perché ho te di fronte. È presente quando si dice che quando cerchi un volo, se poi lo ricerchi subito dopo, il prezzo aumenta? Non so se questa cosa l'hai mai sentita.
1: Allora, io so che dipende da quando lo cerchi il volo, da quale dispositivo stai cercando il volo, okay, e da che connessione.
0: Ok, allora dobbiamo sfatare un mito. Il costo dei voli aumenta davvero se li cercate più volte o con dispositivi diversi, eccetera? La risposta non è quella che pensate. Questo è il titolo dell'articolo. Molti pensano che cercare più volte lo stesso volo faccia aumentare il prezzo, no? E fin qua può essere. In realtà il funzionamento delle tariffe aeree è più complesso. Gli esperti del settore dicono che praticamente, allora, intanto la leggenda da dove nasce? Nasce da una situazione molto comune, cioè controllare due volte il volo, tu lo guardi magari subito 10 minuti dopo, il prezzo cambia, ok? È naturale chiaramente pensare che il responsabile sia il browser, oppure il device da cui lo guardi, oppure la connessione, come dicevi tu poc'anzi, i cookie, ok? Tutte queste robe qua. La realtà è un po' diversa. In pratica, questa ricerca, cioè in realtà spiegano gli esperti che questa soluzione non modifica il funzionamento delle tariffe aeree, cioè non è da dove lo guardi quando lo guardi, è più un discorso di prezzi che oscillano in generale. In più, quando tu stai facendo una ricerca, nel momento in cui tu fai la ricerca e stai guardando il volo, cioè temporaneamente le piattaforme bloccano quei posti che tu stai guardando, cioè tu guardi, se io e te guardiamo lo stesso volo contemporaneamente non avremo lo stesso prezzo e non avremo lo stesso posto, chiaramente c'è un timer, un momento temporaneo in cui ovviamente quel prezzo poi rimane bloccato. Se poi tu ci rivai subito, quei posti sono bloccati in teoria.
1: Perché quindi, secondo lui, magari c'è troppa richiesta per quel volo e quindi lui
0: aumenta, esattamente. Vabbè, una ricerca di Consumer Reports ha confrontato un sacco di ricerche. Nell'88% dei casi il prezzo era identico, quindi è un po' una leggenda metropolitana. C'è però da dire che se guardate lo stesso volo da paesi diversi, il prezzo può cambiare, questo è reale, cioè questo è vero, è proprio confutato, però il discorso del guardo due volte il volo aumenta perché l'ho guardato due volte è un po', cioè non è esattamente così. Comunque tra poco approfondiamo meglio questa cosa, perché secondo me è molto curioso e interessante, e se riusciamo anche in qualche modo a sfatare una leggenda metropolitana, perché no, proviamoci. Io ero convinto la stessa cosa, io proprio convinto, e adesso mi devo ricredere, guarda un po'.

Lo sapevo che avrei creato il caso, lo sapevo, beh, ma lo facciamo anche un po' apposta qui a Radio 105. Parlavamo del fatto che c'è questa leggenda metropolitana che dice: se io guardo un volo e lo riguardo, magari faccio aggiorno il browser, ci torno 5 minuti dopo, il volo aumenta, il prezzo del volo aumenta perché lo guardo dallo stesso browser. Questa cosa in realtà, anche se lo fate in modalità incognito, non è vera. Cioè gli esperti dicono che non è vera. Leggo un messaggio. Marco: io Brian sono uno di quelli che apre sempre la modalità incognito, vedi? Non so se servirà davvero, però prima di comprare un volo cancello i cookie, cambio browser, faccio praticamente una bonifica di tutto il computer. Cioè, mi manca solo di formattare il computer che ci siamo. Però effettivamente è una leggenda, tanti pensano che funzioni così. Allora, funziona così: gli algoritmi delle compagnie aeree analizzano soprattutto domanda complessiva della tariffa in generale, disponibilità dei posti, chiaramente, andamento delle prenotazioni, classi tariffarie ancora disponibili, ok? Quindi non è che se tu hai cercato lo stesso volo, esempio Milano-New York, più volte, allora il prezzo aumenta. L'unica cosa che dicevamo prima è che l'unica certezza è che se voi cambiate paese, quindi voi siete in un altro paese, lo stesso volo può avere un prezzo differente. Questo è reale. Come funzionano davvero le tariffe? Allora, tutte le categorie sono indicate con delle lettere: Y, B, M, H, Q, eccetera. Nel momento in cui terminano le prenotazioni per una determinata categoria, si passa a quella successiva, ok? Quindi ecco perché un volo può costare 250 euro al mattino e magari al pomeriggio, ne so, 310 euro, anche perché oscilla in base alle categorie. Un altro elemento importante è il mercato in vendita, come dicevamo, vedi, è scritto anche qua: alcune compagnie applicano prezzi differenti a seconda del paese in cui viene effettuata la prenotazione, quindi c'è anche questo. Oh, io spero di essere stato utile con questa specifica. Pensavo anch'io che guardando lo stesso volo più volte il prezzo aumentasse, invece guardate un po' che è ovvio che cambiano perché il mercato è dinamico. Però insomma, state attenti, cercate magari sempre di prenotarlo con molto anticipo, così da cercare di avere la categoria di vendita migliore. Non lo so, io sto dando dei consigli così un po' della nonna. Che dobbiamo fare, Antonio? Mettiamo un disco? Lo mettiamo? Siamo sicuri? Andiamo così? Vai tu. Sì, ma io mi fido di te. Scegli tu il disco, io così lo ascolto e

105 Open Club, Radio 105, mi va giustamente di raccontarvi, di ricordarvi cosa accade il 28 agosto, anzi dal 28 agosto al 6 settembre, perché Radio 105 vi

0: questa la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto laziale della 1 c'è un incidente tra Laccio, diramazione Roma Sud e Valmontone per chi procede verso Napoli. Sulla 16 perdita di carico tra Candela e Lacedonia verso il capoluogo campano. Ci sono code causate da un veicolo fermo invece sulla 12 tra Laccio con la 7 Genova Est verso Livorno. Sulla A30 code per traffico congestionato tra Nola e Allaccio con la 1 per chi sta procedendo in direzione Caserta. Rallentamenti al nord Italia sulla A28 la Porto Gruaro Sacile allo svincolo di Porto Gruaro per chi è diretto verso questa località. Ultima segnalazione che ci riporta in Campania: sulla statale 145 Sorrentina c'è un veicolo in avaria all'incrocio Castellammare statale 366 verso l'incrocio Colli di Fontanelle statale 163 Amalfitana. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Radio C-

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: 105
2: che storia.
3: Radio 105,
4: che storia.

0: Inizia la seconda ora di 105 Open Club. Abbiamo appena ascoltato Sue Me, Audrey Robert. Che cosa possiamo fare in questa seconda ora? Abbiamo parlato di viaggi, abbiamo sfatato miti, abbiamo veramente, stiamo facendo discorsi filosofici, è una cosa veramente pazzesca. Io, Brian, vi accompagno ancora per questa oretta fino a mezzogiorno nell'ultimo sabato di agosto. Antonio, l'ultimo sabato di agosto, hai qualche rimpianto per questo agosto? Qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto?
1: No, sono abbastanza soddisfatto.
0: Sei abbastanza soddisfatto?
1: Abbastanza soddisfatto.
0: Ok, bene, dai, sono contento. Bravo, bisogna essere positivi. Non bisogna sempre pensare che no, ci manca qualcosa, non abbiamo fatto qualcosa.
1: Ma tanto, guarda, tanto ormai è andata la giornata, ormai è andata la giornata, sì. Agosto è andato.
0: Sì, basta, anche tu sei un po' andato, secondo me.
1: Sì, tanto.
0: Dopo la giornata. Va bene, dai, seconda ora. Io questa seconda ora voglio parlare un po' di sport. Lo voglio fare un po' per automotivarmi, perché settimana scorsa ho ricominciato ad andare in palestra, a fare un po' di esercizio. Devo dire che quando ricominci è un disastro, però poi quando entri nel mood e inizi a riprendere un po' di routine non è male, ti senti anche meglio. Cioè, comunque l'esercizio fisico non serve soltanto al corpo, ma anche a scaricare un po' di tensione che si accumula, soprattutto quando si ricomincia a lavorare. Questa settimana non sono potuto andare in palestra fisicamente perché ce l'ho a Milano, però qui a Pescara da ieri, anzi fino a ieri, ho fatto un po' di esercizio, ok? Oltre ad andare al mare ho fatto un piccolo circuito simpatico, Antonio, che ti racconto, vediamo se anche tu potrai farlo. Allora, ti dico, dura poco, dura solo 20 minuti, però sono belli strong, belli intensi. Allora io mi faccio il primo minuto, allora tu devi fare un esercizio ogni minuto, ok? Quindi hai, e devi ripeterlo per 5 volte, quindi sono una piccola batteria da 4 minuti ripetuta per 5, fa 20 minuti. Entro il primo minuto decidi tu se farlo all'inizio, in mezzo o alla fine. Ti fai 20 squat, quindi primo minuto 20 squat, secondo minuto ti fai i burpees, te ne fai 12. Sai qual è il burpees? È quell'esercizio dove ti butti per terra, diciamo, ti stendi, poi ti rialzi, ti stendi, ti rialzi, lo fai per 12 volte. E entro il terzo minuto fai 10 push-up, quindi abbiamo detto 20 squat, 12 burpees, 10 push-up. E l'ultimo minuto, quindi il quarto minuto, è un minuto di riposo. Una volta che scatta il quarto minuto si ricomincia, quindi bisogna ripeterlo per 5 volte. Questa roba qui, io vi dico, sembra una cavolata detta così, ma è massacrante per il fiato e tutto. E io ho fatto un po' di questi questa settimana, quindi mi sento meglio. Parliamo un po' di sport in questa seconda ora di 105 Open Club, versione estiva, versione ultimo sabato di agosto. Anto, cosa mettiamo? Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con Goya?
1: Quella.
0: E allora vai! Cosa sono?

105 Open Club, poco fa vi ho detto che avremmo parlato un po' di sport in questa seconda ora, però prima leggo qualche messaggio, altrimenti poi mi dite che non vi leggo. Sono tornata ieri e oggi ho già detto, quando è che riandiamo in ferie? Almeno 5 volte. Federica da Caserta, povera Federica, guarda, ti capisco tantissimo. Poi abbiamo bucato una gomma, vabbè, che sfiga, alle 2 di notte in mezzo al nulla, vacanza indimenticabile, diciamo così. Davide e Alice, salutiamoli. Va bene, dai, torniamo all'argomento. Sì, parliamo un po' di sport, perché ho fatto una cosa l'altro giorno, settimana scorsa, per ricominciare. Ho detto, ma se io mi comprassi un pantalone della tuta nuovo, giusto per così darmi un po' refresh la carica. Ecco, un po' mi ha stimolato questa cosa, li ho messi, mi sentivo comunque fico, anzi quasi quasi cambio anche le scarpe a sto punto, perché ho la stessa scarpa e gli stessi pantaloni della tuta tipo da 5 anni. Sempre gli stessi, pensa quanto esercizio fisico, quanta attività fisica ho fatto, però comunque avevo proprio voglia di un refresh ed è servito. E pare, e questa cosa la dice anche questa notizia, ringrazio la nostra redazione, che l'abbigliamento sportivo sia già un modo per essere motivati. Cioè, quando vi mettete qualcosa di sportivo di nuovo che vi gasa, vi dà una botta di adrenalina, di motivazione in più. Secondo questa ricerca condotta da YouGov proprio, il 67% degli italiani associa l'acquisto dell'abbigliamento sportivo all'inizio di un nuovo percorso o al raggiungimento di un obiettivo personale. Ecco, allora, io faccio schifo che in 5 anni ho sempre avuto la stessa tuta, le stesse scarpe. La mia ragazza, che fa Pilates da 2 anni, ha comprato più completi da Pilates in 2 anni, che credo non abbiano neanche... Cioè, forse la produzione degli abiti da Pilates sia minore rispetto a quelli che ha acquistato lei. Ora ditemi come è possibile una cosa del genere. Veramente non ho idea di come faccia. Comunque, voi siete d'accordo su questa cosa qua? Credo e immagino di sì. Nel caso scriveteci 342 41 15 105. Tra poco approfondiamo un po' il discorso, però pare appunto che se vi comprate qualcosa di nuovo, in qualche modo vi dia anche una spinta a iniziare un nuovo ciclo, a riprendere qualcosa di vecchio e rinnovarlo. Beh, può essere.

Quando si parla di sport, sicuramente l'abbigliamento è importante. Stiamo parlando qui a Radio 105. Poco fa ho chiesto anche a voi cosa pensate di questo argomento. Cioè, quando ti compri qualcosa di nuovo, può essere stimolante per iniziare una nuova attività fisica, un nuovo sport, eccetera. Ecco, tendenzialmente, adesso non vi leggo tutti i messaggi, però tendenzialmente tutti danno ragione, più o meno tutti danno ragione a questa teoria. Noi ci prendiamo una piccola pausa, invece torniamo tra poco.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl, vale davvero!
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il nostro disco 105 Selection, Silver Lines, a Notre, Emily Warren a Radio 105. Io sono Brian, sono qui con voi e parliamo di sport. Oggi parliamo di sport, mi piace ogni tanto, anche serve anche a me per motivarmi. Allora, pare appunto che quando si acquista qualcosa di nuovo, di abbigliamento, possa essere uno stimolo anche a iniziare al meglio, darsi una bella spinta per fare un'attività fisica, un nuovo sport, ma anche qualcosa che già si faceva per avere un rinnovamento di energia. Ecco, oltre 6 italiani su 10, cioè il 62% di questa ricerca YouGov, afferma infatti che indossare abbigliamento sportivo giusto aumenta la fiducia in se stessi e aiuta a esprimere il proprio stile personale, una percentuale che sale addirittura al 71% tra i millennial, quindi la gente della mia età, e al 78% tra coloro che praticano attività fisica più volte alla settimana. Allora, io normalmente durante l'anno, quando è già partita la routine, faccio il lunedì sera beach volley indoor, quindi sto imparando, anche se purtroppo durante l'anno poi non faccio partite, faccio solo allenamenti, faccio un po' cagare. Lunedì faccio beach volley e il giovedì vado in palestra. Non è molto, però dai, meglio che niente. Comunque mi rendo conto che sto meglio facendo sport. Quando non lo faccio è difficile. Poi dopo essermi mangiato tutta la Sicilia praticamente un mese fa, diciamo. Poi il 47% di questo sondaggio, questa ricerca, dichiara che indossare capi tecnici influisce positivamente sulla propria preparazione mentale e quindi non soltanto sull'attività fisica in sé. Quando si tratta di selezionare un outfit sportivo, il comfort proprio è alla base della ricerca, che rappresenta proprio il principale criterio di scelta per questa metà degli italiani. Quindi, pensate, per il 46% degli italiani il comfort viene prima della bellezza di qualunque cosa. Vabbè, dai, è interessante, mi sembra una fotografia interessante per quanto riguarda lo sport in Italia, l'abbigliamento sportivo. Tra poco possiamo anche parlare di sport acquatici, che secondo me sono tornati tantissimo. Cioè, non è che c'è soltanto il beach volley o tutte quelle cose che puoi fare in spiaggia, il calcio sulla sabbia, eccetera, ma sono tornati tantissimo gli sport acquatici e ne parliamo tra poco.

0: Vi leggo subito un messaggio perché secondo me apre l'argomento. Prima ho anticipato questa cosa, ho detto parliamo di sport acquatici. Ecco, Federico scrive: Brian, io ho giusto provato il SUP per la prima volta quest'estate. Da fuori sembrano tutti super rilassati, tranquillo. Io ho passato mezz'ora in ginocchio perché appena provavo ad alzarmi finivo in acqua. Allora, il SUP l'ho provato anch'io, è una figata secondo me. Mi sono anche mezzo fatto male un dito, però vabbè, niente di che, può succedere. Quando non padroneggi qualcosa può succedere. Però il SUP è molto interessante. Parliamo di sport acquatici, sono tornati tantissimo. Sport come SUP, kayak e SUP si dice. Ma no, ma si dice SUP. È vero, SUP si dice, però è vedi. Vabbè, teniamolo così. Io lo chiamo SUP, tu lo chiami SUP. L'importante è che se sta su sta cavolo di tavola si sta in piedi a così, belli tranquilli e
1: pacciarotti. A pagaiare.
0: Ma tu sei un esperto di SUP, scusami.
1: Ah, no, esperto.
0: Stand up paddle. Bravo, ci sono anche sport come kayak e canoa, se vogliamo rimanere. Si dice kayak o kayuk?
1: Credo kayak.
0: E canoa o canoa?
1: Non
0: so, uno si può sbagliare. L'importante è farlo poi allo sport, no? Sicuramente sempre più popolari sono questi nuovi sport. Nuovi, comunque il SUP è abbastanza recente, negli ultimi 10, forse 15 anni. Si può dire che è più recente di altri sport. Forza, resistenza, coordinazione sfruttano la naturale resistenza dell'acqua. Quindi comunque è uno sport che, cioè, il SUP sembra una cosa, però guarda che ti stanca. Cioè i muscoli sono sempre attivi perché devi rimanere in equilibrio, come quando si va in barca, no? Sono anche dei muscoli, secondo me, molto profondi che utilizziamo meno durante la vita quotidiana quando siamo sulla terraferma. Perché allenarsi sull'acqua è diverso rispetto alla palestra? Per quello che stiamo dicendo adesso, appunto, l'organismo sta svolgendo un intenso lavoro di stabilizzazione costante e allo stesso tempo la resistenza dell'acqua rende ogni movimento più impegnativo rispetto a quello eseguito sulla terraferma. Un altro vantaggio poi, ecco questo è interessante, riguarda le articolazioni, cioè la spinta dell'acqua riduce infatti il carico sulle ginocchia, e questo è un bene, anche se la colonna vertebrale, anche sulla colonna vertebrale, permettendo di allenarsi con un impatto inferiore rispetto ad attività come la corsa, che sappiamo benissimo sulle ginocchia, diciamo, non è che faccia proprio benissimo. Cioè sicuramente la corsa è importante, ma le ginocchia, qualche piccolo trauma mentre si corre sicuramente lo subiscono. Vabbè dai, interessante, continuiamo a parlarne. Se voi conoscete, seguite, fate questi sport, il nostro numero è sempre lo stesso: 342 41 15 105. Chissà se Samurai J, mentre canta la sua Flamenco Paranoia, anche lui va sul SUP. Chissà.

Parlavamo di sport acquatici, SUP, kayak, canoa, soprattutto il SUP, ne abbiamo parlato perché comunque è interessante. Ale da Cagliari scrive: io faccio kayak ogni estate, se trovo il mare calmo e vai la mattina presto, è una delle cose più belle in assoluto. Quest'anno voglio provare anche il SUP, andrò in vacanza a metà settembre. Spero per te che andrai in un posto che ti permetta di farlo. Noi invece con il SUP, mentre pagaiamo, ce ne andiamo e torniamo tra poco.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.

0: 105 Open Club, agosto, fine agosto, ultimo sabato di agosto in vostra compagnia, mia compagnia. Io sono Brian, c'è Antonio Summa in regia, vi accompagniamo per questi ultimi minuti, perlomeno fino a mezzogiorno, qui a Radio 105. Guarda, volevo cambiare un po' argomento, ma perché? Perché mi è arrivato un messaggio e mi ha fatto molto piacere. Noi domenica scorsa, Antonio, c'eri tu in regia, abbiamo parlato di cinema a un certo punto, abbiamo fatto una bella oretta parlando di cinema, soprattutto cinema, però anche serie TV in generale.
1: Purtroppo non mi è stato menzionato Toy Story.
0: Lo so, non ti è stato menzionato Toy Story, però è lo stesso. Io ad esempio non l'ho visto il 5, quindi vabbè, comunque ognuno ha i suoi film preferiti. Allora, tornando velocemente, voglio aprire e chiudere subito una parentesi, perché questa notizia mi incuriosisce, magari alcuni di voi sono appassionati di cinema e possono essere contenti di questo. Qual è il miglior film di sempre? Perché abbiamo parlato di incassi, abbiamo parlato di un sacco di cose. Non è Toy Story, mi dispiace Antonio. La classifica è stata stilata, questa classifica dei migliori film di sempre. Pensate, 480 registi hanno giudicato. Questa cosa è molto interessante. British Film Institute, immaginate persone come Tarantino, Scorsese, Guillermo del Toro, insomma tantissimi registi importanti si sono espressi e all'unanimità quasi proprio in maniera assoluta, il film più bello di sempre, e io sono d'accordissimo con questo, è 2001 Odissea nello spazio, diretta dal maestro, cioè i brividi mentre lo dico, Stanley Kubrick. Una figata pazzesca, un film pazzesco che va visto. Se non l'avete visto 2001 Odissea nello spazio, cercate di vederlo, perché è veramente un film che non ha tempo, è un'opera d'arte audiovisiva, quindi un film davvero incredibile. I grandi si ispirano tantissimo a Kubrick, anche Nolan stesso, Denis Villeneuve citano costantemente questa opera 2001 Odissea nello spazio, che anticipa addirittura cose come l'intelligenza artificiale. Cioè al 9000, tu conosci il film, spero che tu l'abbia visto Antonio,
1: certo.
0: Al 9000 è questa IA, e parliamo di più di 50 anni fa, cioè stiamo parlando di un film che ha anticipato tutto, e anche dal punto di vista proprio filosofico, cioè è molto molto interessante. Quindi questo è il film più bello di sempre per questi registi. Al secondo posto c'è Quarto Potere di Orson Welles, grande film, è stata la sua opera prima, io ho adorato questo film. Sul terzo gradino si piazza La poesia rigorosa di, ecco, Viaggio a Tokyo. Quindi questi sono i tre film. Poi c'è Jean Dilman con quarta posizione per l'innovativo Jean Dilman, io non lo conosco, ve lo giuro, non ho idea di cosa sia. Al quinto posto per i film più belli di sempre, Il padrino di Francis Ford Coppola. Beh dai, siamo d'accordo con questa classifica, direi proprio di sì. Grande classifica, cosa arriva adesso? Cioffi secondo me l'ha visto, cioè con Carmela, Il padrino sicuro l'ha visto Cioffi, dai, sicuro.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Difficile mettere d'accordo tutti, sono contento che queste piccole curiosità cinematografiche vi piacciono, mi arrivano i messaggi, li leggo al 342 41 15 105. Noi qui però ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: 105
12: 105
11: 105
12: Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata di 105 Open Club. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, questo ultimo sabato di agosto. L'ho ripetuto 100 volte, ma secondo me è importante sapere dove siamo. Non vi preoccupate, perché questa mia maratona estiva prosegue. Domani ci sentiamo sempre dalle 10 alle 12 per l'ultima volta. Poi dalla settimana prossima ci sarà il palinsesto, quello ufficiale, ma ritroverete anche me probabilmente. L'ho già spoilerato qualche giorno fa, non vi preoccupate, io ci sono ancora. E poi si tornerà come sempre a fare il weekend, come è giusto che sia. Antonio Summa, grazie mille per la maestosa, strepitosa regia di oggi.
1: È esagerato, ciao Brian.
0: Ciao, stammi bene Antonio, buon weekend. Invece che altro possiamo dire? Possiamo dire che possiamo salutare la nostra redazione, possiamo salutare il nostro centralino, salutiamo tutti voi che ci ascoltate sempre. Vi saluto anch'io, un saluto dal vostro Brian di fiducia, vi si vuole bene. Ciao!

0: E siamo pronti a partire, mezzogiorno da un minuto, ma prima le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona, confermato il ferimento di oltre 40 persone, nessuno è in gravi condizioni, decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet continua a aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, più di 620 le persone che sono morte, altre 2.400 risultano disperse. A questi numeri occorre aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. E diventa difficile in queste ore identificare le vittime. Solo nel distretto di Sichuan sono stati recuperati 233 corpi, soltanto 4 quelli identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Continua i raid delle forze di Mosca su Kiev, la Russia ha lanciato ondate di droni sull'Ucraina, gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo, droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don. Chiudiamo con il nostro paese, oltre 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: buongiorno e buon sabato! Sabato 29 di agosto, come detto, ultimo sabato di questo agosto 2026 e adesso inizia il programma Tutto Bene a 105, che normalmente il sabato e la domenica sentite fino a mezzogiorno, e invece in questo palinsesto estivo, in questo palinsesto di agosto firmato Radio 105, ci siamo sentiti per lo più a quest'ora, quindi da mezzogiorno fino alle 14, due ore insieme. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, buongiorno e ben ritrovati, spero che stiate bene, e chissà se sta bene il nostro Simo J in
1: regia. Tutto bene, eccoci qua, in presenza finalmente.
0: Finalmente, finalmente in presenza, è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Le chiacchiere fuori.
1: Vederti è sempre bello.
0: Grazie Simo J, ma abbracciarsi meglio, abbracciarsi
1: chiaro,
0: meglio.
1: Ovvio, ovvio.
0: Che carino, che gentili che sono, io sono la giocoletta di tutti i tecnici, me li passo tutti, che detta così non è il massimo. Va bene, saluto la Nadia in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105, siamo live mezzogiorno da 4 minuti e in questo sabato ci sono tante persone che abbiamo sentito poco fa anche dal TGCom 24, si stanno spostando per andare a fare le vacanze, tanti invece le hanno fatte, tanti come abbiamo capito anche nei giorni scorsi proprio non le fanno, quindi vediamo di coinvolgere un po' tutti in questo sabato mattina. Voglio capire chi c'è e cosa state facendo, perché insomma secondo me c'è un purpurì di gente che fa attività diverse, quindi se ci siete battete un colpo, ci facciamo compagnia con un po' di musica, un po' di chiacchiere, dopo c'è una notiziola da leggervi che secondo me è molto interessante, più tardi ci sarà anche il gioco.
1: Sono venuto apposta.
0: Sei venuto solo per il gioco, vero? Beh. Il gioco dell'estate, guarda, il gioco dell'anno, mamma mia che cacata colossale. Però mi fa piacere perché in realtà partecipano sempre, quindi insomma tanti ricchi premi, cotiglione, tanto divertimento, forse, lo spero di sì, se no vi faccio un bonifico e facciamo finta di sì. 342 41 15 105, intanto ci diamo il buongiorno, un po' di carica, e intanto ditemi insomma che cosa state facendo, così chiacchieriamo un pochino serenamente come il disco di Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao!
1: Sono Aurora!
0: Ciao Aurora!
1: Ieri sono andata ad Aquafan con i miei cugini e oggi vado a San Marino Comics e sono travestita da sirena. I miei fratelli invece sono travestiti da Spider-Man. Ciao, brava, buona giornata!
0: Brava, brava Aurora, vatti a divertire senza di me. Brava, brava, brava, complimenti, complimenti. Sono invidiosa, è solo perché ti voglio bene, guarda, solo perché ti voglio bene. Grande Aurora, che ci siamo anche viste a Senigallia, cucciolina. Lei futura speaker radiofonica, io lo dico, a mezzogiorno e 08 di questo sabato 29 agosto 2026, io ve lo dico, questa piccola farà la speaker radiofonica. A proposito di piccoli, bambini all'ascolto... 342 41 15 105, che cosa state facendo? Vorrei fare una raccolta audio di tutte le voci dei bambini e bambine all'ascolto. Quindi, se ci siete, mi raccontate che cosa fate in questo sabato mattina. Se siete dei bambini cresciuti, vale uguale, però fatemi credere di essere bambini. Così facciamo una bella raccolta audio e il nostro Simo J lo mettiamo a lavorare.
2: Ci volevi
0: fare la diretta con me, Ciccio. Invece adesso, dai, così ci sbizzarriamo un po'. Quindi se siete bambini cresciuti, fingete di essere ancora bambini. Va bene, saluto anche Ale, il Corriere presente, che si lavora anche oggi. Grandi, mitici ragazzi, veramente fate un grande lavorone. Qualcuno mi scrive invece che mi segue senza mollarmi nonostante la stanchezza, nel senso che forse lo stanco e quindi dice sono stufo di sentirlo.
2: O ti segue sotto.
0: Esatto. No.
2: Speriamo di no.
0: Però magari sai, è stanco di sentirmi, però dice non ti mollo lo stesso, va bene. Luca da Trieste dice lavoro è presentissimo, quindi grande ragazzi. Valentina, stiamo rientrando da 15 giorni di vacanze in Puglia, da Ginosa Marina dobbiamo arrivare a Sondrio, 1100 km. Porca miseria, voglia ascoltare Radio 105 in 1100 km. Mamma mia ragazzi, buon viaggio, però dai, vi portate dietro 15 giorni di vacanze in Puglia, che spettacolo. Che Dio vi protegga dalla mia invidia. Invece Ila, leggo adesso che ha mandato un messaggino, dice spettacolo questa canzone, dice Brescia ci azzecca sempre. Verissimo, verissimo, la stavo ascoltando anche io adesso e ho apprezzato tanto. E a proposito di musica, altro disco dell'estate che fa proprio estate, Moving to the Sun.

0: Animal, le che sai qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene in giro per il mondo, sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Noi oggi siamo andati a prendere la roba per la scuola. Samuele da Pisa.
0: Ciao Samuele, sento la gioia nella tua voce. Amore, devi tornare a scuola, dai, che poi ti diverti. Poi a una certa diventerai grande e ti mancherà tutto questo. Quindi divertiti. Poi è bello andare a prendere le cose per la scuola in cartoleria, tutto colorato, tutto bellissimo. Io ho quasi 30 anni, non c'è posto più bello, non c'è negozio più bello della cartoleria.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sono papà Fabrizio.
3: E io sono Clay, noi non vogliamo più ritornare dalle vacanze.
2: Siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, purtroppo rientriamo a Roma. Un abbraccio a tutti.
0: Beh, sarà un viaggio lungo anche il vostro, ragazzi. Buon viaggio, buon rientro. Va bene, 342 41 15 105. Bambini e bambini cresciuti, siete chiamati giù al mondo a dirmi che cosa state facendo in questa mattinata di sabato.
4: Tutto bene, tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti dettagli su ikea.it.
5: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Radio 105.

0: Mamma mia, Beyoncé, Break My Soul, quanto mi gasa questo disco qui a Tutto Bene a 105. A proposito di Tutto Bene, cerchiamo di trasmettere anche un po' di ottimismo e solidarietà alla città di Cremona. Infatti è arrivato un messaggio, dice: vorrei mandare un pensiero a tutti i miei concittadini di Cremona, mai vista una cosa del genere, e approfitto per mandare un abbraccio a tutte le città che insomma sono state colpite da questo straordinario maltempo che ormai non lascia senza pietà, cioè proprio distrugge tutto, e quindi speriamo che le cose si possano rimettere in piedi e che anche si plachi un attimo questa follia. Quindi un abbraccio a tutti coloro che devono sistemarsi un pochino. Va bene, come detto stamattina sto cercando di capire, soprattutto dalle voci dei fanciulli e delle fanciulle all'ascolto, che cosa state combinando. Sentiamo.
1: Ciao Linda, noi stiamo tornando dalla Puglia, ci fermiamo a Martinsicuro e dopodomani ripartiamo verso Como. Ciao Sofia da Appiano.
0: Ciao Sofia, buon viaggio. Vabbè, il fatto che facciate insomma un piccolo stop secondo me ha super senso.
2: Ciao Linda, sono anch'io un bambino piccolino.
0: Ecco.
2: Sono in ufficio e ti sto ascoltando mentre sto bevendo un prosecchino.
0: Ah, pure.
2: Alle Davinovo.
0: Ecco, io stavo aspettando il messaggio così, lo stavo proprio aspettando. Quei bambini cresciuti che si fingono bambini. Comunque era inquietante, non pareva bambino. Sentiamo, chi
3: ciao,
0: c'è?
3: Ciao Radio 105.
0: Ciao.
3: Noi dovevamo andare al mare, ma il tempo non è tanto bello, ecco. E potrebbe grandinare a San Benedetto,
0: ecco.
3: Quindi non ci andiamo. Adesso siamo andati al supermercato e stiamo riandando a casa.
0: Amore.
3: Ciao.
0: Ciao, ecco.
3: Adesso ti passo mia sorella.
4: Siamo in macchina adesso.
0: Amori. Ciao.
4: Ti saluto anche.
0: Chi?
4: Anche mio babbo che non è venuto qua.
0: Amore.
4: Perché era in ferie ma ha finito le ferie.
0: Ecco.
4: Ciao.
0: Ecco.
4: Ciao Radio 105.
0: Amori.
4: Ci chiamiamo Filippo e Serena. Ciao.
0: Ciao. Filippo e Serena, ma che cuccioli che siete. Patatini, amori, me li voglio adottare. Li posso portare in diretta con me, ti prego.
5: Ciao, sono Nicole e adesso faccio gli squishy. Sono appena tornata al supermercato. Ciao.
0: Ciao, ma tutti al supermercato vanno? Tra l'altro che era l'argomento che volevo fare anche dopo, cioè incredibile, i bambini comunque hanno una magia, loro se la sentono secondo me. Va bene, 342 41 15 105, bambini e bambine all'ascolto e bambini cresciuti, cosa state facendo?

0: Posso dire comunque che questi bambini e queste bambine hanno una vita sociale più interessante della mia? Simo J.
1: Pure della mia.
0: Anche della tua.
1: Beh, sicuramente.
0: Di tutte e due le nostre messe insieme.
1: Sì, sì.
0: Che bello, raga, sto vivendo attraverso le vostre storie. E tra l'altro io penso, per un bambino e una bambina sia anche un'emozione risentirsi alla radio. Quindi dai, Simo, facciamo una bella carrellata di voci, vai.
2: Ciao Linda, io sono Irene.
0: Ciao.
2: Sono appena stata a fare un pigiama party con la mia amica. E poi siamo andate a fare shopping con la mia mamma. Ciao.
0: Hai capito, hai capito. Te l'ho detto che hanno una vita sociale molto interessante. Pigiama party e shopping. Principessa, ciccia. Bella vita qua, eh.
3: Chi c'è? Ciao, 105.
0: Ciao.
3: Sto tornando da Gatteomare. Come state voi? Io tutto bene. E io a Gatteomare ho visto il cazzo di Gatteomare e mi è piaciuto tanto. Ciao.
0: E poi...
3: Sono Jonathan da Torino.
0: Ciao Jonathan. E poi quando hai salutato Gatteomare hai fatto miau invece che ciao. Andiamo avanti.
4: Ciao, siamo Tiago e Zoe e stiamo rivenendo delle vacanze
5: in Italia
4: e mo stiamo andando in Francia perché purtroppo abbiamo finito le vacanze. E vabbè. Ciao.
0: Ciao. Ciao, purtroppo sì, prima o poi finiscono, qua, bella vita, c'è comunque un tempo di scadenza, che non crediate. Volevo salutare invece qualcuno che dice corsetta per le prossime due ore in vostra compagnia, preparando la maratona di Atene, quindi anche abbiamo fatto un saluto.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Brava, non, so.
0: non si firma, però bravissimo, quindi un saluto ovviamente a tutta la categoria lavoratori e tutta la categoria sportivi.
6: Noi ci stiamo organizzando perché domani scopriremo se aspettiamo un secondo maschietto o una femminuccia.
0: Congratulazioni, congratulazioni. Questo era valido. Stiamo parlando di bambini e bambini.
1: Sì, questo è valido.
0: È validissimo.
1: È l'unico che metto.
0: È validissimo. Quindi, se siete adulti, volete mandare un audio 342 41 15 105, lo potete fare, ma dovete illuderci che siate bambini, altrimenti noi mettiamo solo le voci dei fanciulli e delle fanciulle. E a proposito di fanciulli e fanciulle, siccome sono piccolini e sono baby, quando camminano fanno dei baby steps. Come il titolo del disco che sta andando adesso. Fatto il link.

0: Basta il tempo di un fiore. Tutto bene, tutto bene a 105.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Standing next to you, Jungkook e Usher, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene in giro in questo sabato 29 di agosto. Facciamo una bella carrellata di voci. Avete scritto veramente in tantissimi al 342 41 15 105. Io vi adoro e mi piace viaggiare un po' con voi.
1: Ciao, io sono Edoardo dalla Sardegna.
0: Ciao Edo.
1: Il tempo non è bello e ecco. Sto andando a casa e poi devo andare a un compleanno. Ciao.
0: Vabbè dai, poco male, dai, che sicuramente al compleanno ti diverti, quindi buona giornata a te.
2: Ciao 105.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Tommy.
0: Ciao Tommy.
2: E io sono andata al mare.
0: Sì.
2: a fare dei tuffi, castelli.
0: Amore.
2: Di sabbia. È stato bellissimo, il tempo è stato bello e c'erano onde altissime. Vi voglio bene, ciao.
0: Mamma mia, anche noi ti vogliamo bene. Che bello Tommy, sono contenta che ti sia divertito, bravo.
3: Ciao Radio 105, noi stiamo andando a Venasca a mangiare la carne con dei nostri amici. Matteo da Savigliano.
0: Buona la carne è buona. Questo comunque è bambino un po' cresciuto, secondo me è già adolescente.
4: Ciao, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
4: Stiamo tornando dall'Abruzzo. Mm-hmm. Volevo restare lì.
0: Lo so bene, poi si mangia bene in Abruzzo, c'è il mare, c'è un po' di tutto, quindi bravo.
5: Ciao 105, noi stiamo tornando dalla Puglia, però abbiamo tre bambini con noi.
0: Sì?
5: Di cui uno che si chiama Josué.
0: Sì?
5: Che è super monello. Diteli qualcosa, fateli fare il bravo, salutate bimbi.
6: Ciao.
0: Patatini, ciao ragazzi. Josué, fai il bravo. Josué, fai il bravo. Poi dopo c'è zia Linda. Chi c'è?
7: Ciao Radio 105, noi abbiamo finito le nostre vacanze al mare.
0: Ecco.
7: E stiamo tornando da Pesaro in Valtellina.
0: Ecco.
7: Ciao, ci chiamiamo Tommaso e
8: Federico.
7: Ciao.
0: Federico non aveva voglia. Fantastici, che bello ragazzi. Sono contenta se vi siete divertiti quando avete fatto un po' di vacanza. Adesso ricomincia la scuola. Però mi raccomando, sempre ottimisti, sempre allegri e dance.

0: Maroon 5 All Night, ma anche All Day, perché c'è gente che si sposta tutto il giorno, l'abbiamo sentito proprio dalle vostre note vocali, quindi cerchiamo di capire un po' com'è la situazione su strade e autostrade. Tutto bene a 105,
1: tutto bene a 105. 105, traffic.
2: Questa la situazione su strade e autostrade al nord Italia. Troviamo code a tratti lungo la A4 causate dal traffico intenso tra Latisana e Cessalto verso Venezia. Traffico rallentato in Liguria sulla A10 tra Laccio con la 6 al chilometro 45 Spotorno verso Ventimiglia. Rallentamenti anche tra Finale Ligure e Orcofeldino verso Genova sulla stessa A10. Lungo la A14 in Emilia code a tratti tra lo svincolo Bologna-San Lazzaro e a Laccio, diramazione per Ravenna. Per chi sta procedendo verso Ancona, code a tratti causate dal traffico intenso tra Termoli e Vasto Nord e Casalbordino verso Pescara lungo la 14. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 20 del Colle di Tenda di Val di Roia, con a tratto chiuso tra 6 km 400 metri dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. È tutto.

0: su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
13: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
16: In the club.
17: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
17: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
17: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
18: solo su Radio 105.
19: Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: Beh, vabbè, che carica, che storia questo disco, 105 che storia. Sono le 13 da un minuto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Il nuovo di Peggy Goo con Ira Star Woman apre la seconda ora di Tutto Bene a 105 in questa versione estiva, quindi fino alle 14 insieme. Io sono Linda Pani, c'è Simo Dre in regia e ci siete ovviamente tutti voi dall'altra parte della radio. E saluto Luca da Trieste, che è contento di aver sentito questi vocali dei bambini. Gli è piaciuta questa cosa. Dai, abbiamo fatto un piccolo momento bambini, così zia Linda è contenta e si sente meno sola, dato che l'altro ieri pure io. Va bene, allora, a proposito anche di crescita, volevo raccontarvi questa notizia. Ringrazio la Nadia in redazione, che dice: sbagliando si impara o forse no. Praticamente uno studio australiano avrebbe smentito la famosa frase sbagliando si impara, perché hanno fatto uno studio su un ventaglio di età, di adulti e meno adulti, e sostanzialmente sono emerse delle caratteristiche, dei comportamenti diversi a seconda di com'è ognuno, e non necessariamente sbagliando poi le persone non ripetevano l'errore. E quindi è emerso che sono usciti praticamente tre profili: quello compulsivo, che continuava a scegliere l'opzione svantaggiosa anche se aveva già compreso le conseguenze; il profilo sensibile, che invece all'opposto invece riconosceva subito l'opzione che praticamente dava una penalità e quindi capivano quale invece dovevano fare; e invece gli inconsapevoli, che si regolavano solo dopo aver ricevuto delle istruzioni più chiare. Quindi non è effettivamente sempre vero che sbagliando si impara. Infatti un po' tutti nella vita, secondo me, delle volte continuiamo a sbattere la testa sempre sullo stesso sbaglio. Ed è una cosa che secondo me anche per la crescita, anche soprattutto per chi ha bambini eccetera eccetera, può essere utile. Cioè non necessariamente il bambino sbagliando può imparare, quindi probabilmente va anche condotto al capire perché quella cosa è sbagliata. Ma la cosa secondo me interessante di questo studio è che quelli compulsivi, che quindi il profilo delle persone che continuavano a sbagliare nonostante avessero capito che quell'opzione era quella svantaggiosa, erano gli adulti over 50. Gli over 50 continuano a sbagliare.
1: Perché sono testardi.
0: E sono testardi. Infatti, come mia mamma che mi dice: come si fa questo? E io: mamma, così. E mia mamma: come si fa questo? Mamma, sempre lo stesso identico modo. Ciao mamma, scusa, sto scherzando. E niente, quindi giusto per sfatare un po' di miti e di leggende. Così, giusto per dire. You can

0: D'amore.
1: Non ti voleva parlare d'amore, vabbè, pace, sbagliando si impara, o forse no. Uno degli errori che ho fatto di recente, dai quali spero di imparare, è che se state facendo delle modifiche, state utilizzando delle applicazioni per fare dei montaggi video e state utilizzando insomma delle clip, delle cose, non dovete, per lasciare spazio in memoria, non dovete cancellare il file originale, anche se state usando un'app dove avete fatto il trasporto del file, non dovete cancellare il file originale, perché quell'app potrebbe poi magicamente non leggerlo più e tutto il vostro lavoro viene buttato, ok? Scusate, piccolo sfogo. No, sto preparando dei montaggini video da mettere sui miei social, ma siccome ho la memoria piena ho fatto un po' di pulizia e proprio i video che stavo preparando facevano riferimento proprio a quei video che ho buttato via. Avete presente quando preparate un'opera d'arte, no? State facendo un dipinto e improvvisamente un piccione ci cacca sopra. Ecco, succede a tutti, no? Ecco, quella roba lì, tutto rovinato, mi veniva da piangere. Niente, piccolo sfogo senza motivo. Oggi ero un po' giù di morale perché appunto ho lavorato per ore a questi video e...
2: Quando riprendi?
1: Eh?
2: Quando riprendi di quel lavoro?
1: Oggi pomeriggio riprendo un pochino, farò un po' al giorno, però la mia pazienza ha un limite ed è un limite molto basso perché non sono proprio una delle persone più pazienti del mondo e quindi sono veramente molto triste. Però va bene, meno male che c'è comunque una bella giornata di sole qui a Milano, l'umidità è abbastanza alta e questa cosa rende difficile il passaggio di ossigeno al cervello. Il mio cervello, già che insomma non è così grande, non è così funzionante, quindi spero di non perdere insomma la pazienza, i nervi molto molto presto, però la vedo veramente molto difficile.
2: Ma tanto tra poco giochiamo, diamo una svolta.
1: Capito. Stiamo preparando, acchittando tutto, meno male che c'è il gioco, meno male che ci siete voi a tirar su di buon umore, perché i problemi, come diceva mia zia, i problemi nella vita sono altri, ma le rotture sono queste. Perla del giorno, I problemi nella vita sono altri, ma le rotture di scatole sono proprio queste. Segnatevela, potete riusarvela se volete.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
10: Meredith
8: suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

disco di Ano tra Emily Warren, Silver Lines, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e come direbbe il buon Edo, color bombetta. Allora, è arrivato il momento di giocare, quindi intanto salvatevi il numero 342 41 15 105 che vi servirà, aprendo la chat, per essere più veloci. A fare cosa? Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il testo di una canzone famosa con una base diversa, con un ritmo diverso, io la reciterò, e se voi avete il testo in testa scrivete titolo e artista al 342 41 15 105 se riconoscete la canzone. La nostra L al centralino selezionerà il più veloce a dare la risposta corretta, che oggi vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda. Così ci sentiamo al telefono, ci auguriamo insomma una buona estate, buon fine di agosto, ed è un'occasione per scambiare due chiacchiere. Va bene? Ci siete? Siete pronti? Allora 342 41 15 105, ripeto il numero. Prego maestro. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventare un altro. Le mie pene non me le ricordo più, io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille, più di me, non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno, dicono sempre di sì, non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì. Invece no, invece no. La vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni sono viva e come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Non lasciarmi più. L'avete riconosciuta? Se l'avete riconosciuta, titolo e artista al 342 41 15 105. Chissà se oggi è facile o difficile. Vediamo che succede, vediamo che succede. Vamos!

0: Medusa con Khalid, The Weeknd. È giusto questo disco, perché oggi è sabato, è weekend, quindi mi sembra tutto molto coerente. Va bene, abbiamo giocato con il gioco del testo in testa, della canzone recitata. Insomma, intanto volevo ringraziarvi perché avete apprezzato. È sempre molto divertente per me farlo, quindi spero che sia divertente anche per voi provare a giocare. Anche perché se provate a giocare poi magari vi va bene, come a Katia Raffollonica, che è al telefono con noi. Buongiorno, ciao Katia!
1: Ciao Linda, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Non c'è male, grazie.
0: Non c'è male, che stai facendo di bello in questo sabato ormai primo pomeriggio?
1: Io ho appena finito di lavorare e stavo tornando a casa.
0: Ah, ok, quindi guarda, giusta per partecipare al gioco e anche vincere in teoria. Adesso controlliamo qual era il titolo dell'artista di oggi.
1: Sì, il titolo era Grande della grandissima Mina.
0: Bravissima, sei stata veramente veloce, cioè l'hai azzeccata subito praticamente.
1: Certo, non si può non amare Mina.
0: Hai ragione, anch'io sono una grandissima fan, cioè proprio la musica con la M e anche tutte le altre lettere veramente maiuscole.
1: Sì.
0: Bene, allora
1: sì,
0: senti,
1: è una grande,
0: ti piacciono tutte le sue canzoni, sei una fan anche te?
1: Tutte. Sì.
0: Ecco, sì. Beh, mi fa piacere. Beh, complimenti, hai vinto l'onore, la gloria,
1: grazie,
0: la mia stima. E già che ci siamo, insomma, okay, se vuoi dedicare la vittoria a fare un saluto in onda, prego, spazio tutto tuo.
1: Sì, allora io saluto tutti i miei fratelli e sorelle di Follonica, Massimo, Cristina, Tiziana, mm-hmm, saluto il mio grandissimo amore Stefano e i miei figli Simone e Martina.
0: Ecco, che
1: bello. Ovviamente un abbraccio anche per te.
0: Che carina, anch'io, grazie, ricambio l'abbraccio, mi fa sempre piacere sentirvi al telefono perché è un modo per essere ancora più vicini, ancora più in contatto, quindi mi fa veramente un sacco piacere. Katia, sei veramente splendida. Bene. Le vacanze le hai già fatte?
1: Sì, purtroppo sì, le ho fatte.
0: Ecco, perché si è tornati alla routine.
1: Sì, però faccio un lavoro che mi piace, quindi va benissimo così.
0: Che lavoro fai, se posso chiedere?
1: Io sono un operatore sociosanitario.
0: Ma bravissima, siete veramente degli angeli, hai una bellissima
1: grazie
0: energy, si sente già dalla voce.
1: Bene.
0: Grazie Katia, è stato veramente un piacere.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Piacere mio,
0: buon proseguimento. Grande, grande, grande,
1: grazie.
0: Anzi. Ciao.
1: Grazie.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Mamma
18: il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
19: Te gusta mamma
20: i beat più ballati,
18: i pop,
20: R&B,
18: dance,
20: reggaeton,
18: mumbaton.
19: Este es el mamacita radio show.
21: Como va Bonnie va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey.
20: Mamacita radio show
18: 105 mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Qui su Radio 105, tutto bene a 105. Abbiamo mandato come inviato ufficiale alla Fiera del Peperoncino il nostro Darione, che è appunto nella fiera più spicy del momento. Quindi Arieti, dacci un po' di aggiornamenti. Darione, ci sei?
1: Buongiorno Lindona, buongiorno a tutto il pubblico di Radio 105. Buongiorno da Arieti. Da parte mia sono Dario Micolani, mi trovo alla Fiera Mondiale del Peperoncino e sarò qui fino al 1° di settembre. E direi che, ragazzi, ieri Baby K ha aperto ufficialmente la nostra carrellata musicale e ha così fatto decollare questa 15ª edizione. Uno show di oltre un'ora, coreografato, tanta energia, un pubblico super coinvolto, possiamo dirlo, dall'inizio alla fine. Piazza Mazzini ha visto gente che cantava, ballava, che minacciava me per i gadget di Radio 105 e vi dico che, insomma, torniamo stasera e saremo qua fino al 1° di settembre, quindi ogni sera è buona e ne abbiamo tantissimi per tutti. Insomma, la prima prova direi che l'abbiamo superata. Io ieri ho provato, insomma, a scendere anche in mezzo al pubblico, a respirare proprio la carica che mi ricordavo già dall'anno scorso, e devo dire che Rieti ha dato grandi soddisfazioni. Ricordiamo però che la fiera non è solo musica, non è solo concerti, anzi oggi il centro storico continua a vivere con attività, stand, degustazioni. A te Linda, che piace tanto dire spicy, c'è lo Spicy Contest in piazza Cavour in tarda serata, poi c'è, insomma, le piazze dove si vivono di più questi eventi, queste degustazioni, sono piazza Battisti, piazza Mazzini, che è la nostra, quella che vede poi tutti i concerti ogni sera, largo Cairoli, via Garibaldi e poi vabbè tutte le vie del centro storico. Quindi mi godo anche questa seconda giornata anche in mezzo alla gente, insomma, al pubblico di Rieti. C'è Radio 105 in filo di fusione per tutta la città e quindi oggi poi si riparte con altra musica, ci sentiremo anche più tardi. Stasera sul palco protagonista Eddie Brock e poi ci siamo sempre noi con il nostro DJ set, i nostri gadget, prima e dopo l'esibizione. L'obiettivo è uno solo, fare ancora più casino di ieri. Da qua vi ridò la linea, ci sentiamo più tardi e buon pomeriggio a tutti. Ciao!
2: Radio 105.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
7: Radio 105.
11: Che storia.

0: Ci siamo io e Simo J che continuiamo a dire che pezzo, veramente. Il nostro disco 105 che storia, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, chiude le nostre due ore insieme di Tutto Bene a 105, si sono fatte quasi le 14, quindi è arrivato il momento di salutarci, ma io vi do appuntamento sempre domani dalle 12, quindi mi raccomando, state qua tutta oggi, tutta domani, insomma sempre su Radio 105. Grazie Simo J in regia.
1: Grazie a te, a domani.
0: Grazie, a domani, ci vediamo domani, Simo. Ringrazio anche la Nadia in redazione, la L al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e chiaramente tutti voi che insomma avete fatto parte insomma di questa community, di questa grande famiglia che siamo in queste due ore di palinsesto estivo. Quindi grazie mille a tutti quanti, io adesso vi lascio con la 105 Summer Compilation, quindi mi raccomando state qua adesso, domani, ora e sempre. A domani, un bacio da Linda Pani, a tutto, ciao!

0: Porto esaurito insieme a voi. Summer Compilation comincia così. Ma ciao, buona estate, io sono Ilenia.
1: Io sono Fabio Liuzzi, buongiorno.
2: Ben ritrovati dal vostro Mitch.
3: E ci sono anch'io, Betty.

0: tutti insieme.
1: Finalmente, ragazzi, studio, nello stesso studio, cioè, vicini vicini.
2: È incredibile, non vedevo l'ora di tornare a fare la grigliata di fine stagione.
1: Ma dove, in studio? Ma non si può grigliare.
2: Come no, ho adibito lo studio 2, ho adibito.
1: Sì, certo.
0: Ma non hai visto quello che ha portato?
1: Ma no, ma io pensavo
0: c'è
1: scherzasse.
0: Tutto.
1: Ma veramente?
0: Ma certo. Sì, 20 salsicce, 30 costolette, c'è veramente sì, qualsiasi roba.
2: La cosa più pesante è stata la griglia con le bombole da buttare.
3: Sì, le bombole. Adesso ci serve un po' di musica e legna, dai.
1: Mamma mia. Allora, musica e che musica. Alzate il volume anche voi, amici da casa, perché sta arrivando Madonna, nuovo singolo bellissimo. A seguire Dua Lipa, Houdini e Dracula.
3: Oh, metti più carne che arriva Dracula, Madonna e Dua Lipa.
2: Vengono tutti, eh? Tutti dai, invitati.
3: Aggiungi carne.
2: Sì, metto tantissima carne.
1: Vabbè, Dracula, ma Dracula tanto la mangia cruda, eh?
2: Infatti, però l'aggiungi.

0: Dracula su Radio 105 in Summer Compilation. Questo è il modo che noi sappiamo, conosciamo per augurarvi una buona estate 2026. Ciao, ciao amici!
1: Ciao! Però non siete abbronzate voi, ragazze.
0: Grazie, siamo stati qui in studio tutta l'estate, io e Betty.
2: Che peccato.
1: Che peccato.
3: Poi scusami, l'abbronzatura fa vecchio.
2: In che senso?
3: Che bisogna non abbronzarsi, sennò vengono le rughe.
1: Ma insomma,
2: io mi sento vecchio anche se sono abbronzato, è giusto, così mi
3: in
2: devo
3: effetti.
2: Sentire. Ma mi sento giovane io. A me piace la musica.
0: A proposito di giovani, signori, sta arrivando. Lui è sempre giovane. Sta arrivando Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
2: Dopo quando mangiamo la carne che è pronta, usiamo la carne.
1: È anche abbronzato lui.
0: E a seguire, amici, Conan Gray di Lonely Dancers.

0: lei a chiudere questa prima parte di Summer Compilation, che continua. Posso spoilerare qualche disco?
1: No, spoiler.
2: Vabbè, un pochino, dai.
1: No, non dirlo. Andiamo a bere qualcosa. Vi preparo un cocktailino bello fresco. Mi arriva la spiaggia. Di là ho messo la spiaggia.
0: Ma che spiaggia negli studi della radio? Ma che dici?
1: Ma come che dici? Guarda, lascio anche le impronte. Non vedi? Guarda,
0: vediamo un po', vediamo un po'. Chi capisce, capisce. Chi capisce bene.
1: Cosa?
0: Sorry.
3: Achille Lauro.
0: Scusa.
1: In che senso?
0: Lo sento.
1: Ah, no, non è Achille Lauro. Dopo vengono a mangiare anche loro.
0: Ah, sì, li hai invitati.
1: Sì, anche se fa caldo, i pinguini vengono lo stesso. Summer Compilation.
4: Corridatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
17: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
18: Amici, ben ritrovati, questa è Summer Compilation, estate 2026, c'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi. Questo è solo un piccolo antipasto e poi stiamo tornando naturalmente molto presto, proprio con tutto esaurito. A partire dal 7 di settembre partirà alla grande anche la nuova stagione con il nostro capitano, tantissime sorprese, ci sarà pizza, tutti.
19: Le lasagne che ho portato.
20: Quante sorprese, Ilenia.
19: Aspetta, di chi era il computer che ha fatto prima?
21: Io, l'ho acceso io.
19: Perché? Scusami, cosa
21: avevi detto
19: fare?
21: Di portare i pinguini.
19: E quindi?
21: E li ho accesi.
19: Ma non sono quei tipi.
18: No, i pinguini, in che senso i pinguini? I pinguini per rinfrescare lo studio.
21: Esatto.
18: Ma no, ma sono i cantanti, gli artisti.
21: Ah,
18: stanno
21: dirlo.
18: Arrivando, Summer Compilation, dove c'è la musica più bella. Ve ne diamo computer, subito poi. Una prova. Calvin Harris, a seguire Paul Russell e poi arrivano proprio loro, i pinguini tattici nucleari.
19: Spegnili adesso che fa freddo.
21: Ho preso quello di ultima generazione che si accende.
19: Hai preso quello di ultimo, poverino, adesso lui c'ha caldo.

0: scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su 105 in Summer Compilation.
1: Sì, cosa volete da mangiare? Sto mettendo sulle costine, vi vanno bene?
0: Betty, spiegaglielo tu una volta per tutte. Stiamo conducendo un programma, è uno studio radiofonico, non si può grigliare.
1: Ma come?
2: Poi c'è fumo qui, adesso suona tutto, allarmi.
1: No, non ti preoccupare, abbiamo fatto togliere l'antifurto di là.
2: No.
1: Non ruba niente nessuno.
2: Andiamo a fuoco,
0: hai paura.
1: L'antincendio, tranquilla Betty, non ti preoccupare, è già suonato da un'ora. Non si è accorto nessuno.
2: Moriremo tutti.
0: Ma no, dai. Vabbè, almeno felici, perché abbiamo arriva. Della musica in arrivo, sì. Stupenda.
3: Si arriva.
1: Sì, ma se non cucino io muoio di fame, però.
0: Bruno Mars, My Soul, Bowser, Magnetic e a seguire Anna.

0: featuring 54 Ultra. Questa è bellissima.
1: Questa era
0: Ciotto,
1: stupenda.
0: Io mi piace. Sapete che mi piacerebbe farla ripartire? La vorrei sentire
1: da capo,
0: ancora.
1: Da capo.
0: Sì.
2: No, non si può, non si può.
0: Non si può.
3: Non puoi, Lenia, scusami, 105 non ripete, se non in un'altra occasione.
0: Vabbè, 105
3: ora.
0: Non ripete, non si può. Tu invece puoi grigliare in uno studio radiofonico, avanti.
3: Eh sì, perché scusa, ne mangio una, ne mangio due, una salamella tira l'altra.
1: Come la musica, una via l'altra, senza interruzioni, tra l'altro.
0: Ma scusa, Betty, non era meglio quando questi due cialtroni erano in giro per l'Italia e noi da sole nello studio?
4: Non so. Molto meglio. C'era meno odore,
0: esatto.
4: Qui dentro non si può stare.
1: Ma che cialtroni, che abbiamo passato un'estate in compagnia,
3: certo.
1: Grandi artisti.
3: Intanto la Betty è lì sdraiata sulla sdraio, in ciabattine, sulla spiaggia, e si lamenta. Cosa ti lamenti? Poi cucino io,
0: Poi non ho capito, scusate, la musica la dovevate portare voi, alla fine sto mettendo tutto io.
1: E non lamentarti.
3: Scusa, non lo so, io ho pagato le salsicce.
0: Vabbè, salsicce, meno male. Dai, ci penso io con Los Angeles Blanco. A seguire i Drop Dead di Olivia Rodrigo e Chemical Post Malone.
3: Guarda che Blanco dopo viene a mangiare le salamelle.
0: Ma va?
3: Sì, l'ho invitato io.

0: Summer Compilation, dove c'è la musica più bella, la musica più fresca di questa estate 2026. Senti,
1: scusate,
0: un po'.
1: È Blanco che sta chiamando la Betty.
2: Scusate,
1: Betty, rispondili.
2: Aspetta.
0: Rispondi.
3: Questa era Sting.
2: Allora. No, mamma. No.
0: Ma che Blanco, è sua mamma.
2: No, mamma, vengo più tardi perché sto mangiando le salamelle qui. No, non buttare giù le cozze. No, mamma, grazie. No.
1: Oggi carne. Dici
2: stasera,
1: domani. Brava.
2: Sì. Avete sentito qualcosa?
0: Sì. No,
2: era un cantante che mi stava chiedendo una cosa.
0: Sì. Certo.
1: Adesso voglio sapere, anzi non dirlo chi è, non lo spoilerare, Ilenia.
3: Che lo dice Ilenia che era il cantante, vai.
0: Non possiamo dire niente perché ragazzi stanno arrivando due brani che io vi consiglio di rimanere lì, belli, in ascolto, immobili, dove siete siete, fermatevi, stavate facendo qualcosa, non fatelo più, rimanete in attesa, state con noi, la musica in Summer Compilation continua.
1: Ilenia era Blanco, ha detto che non può venire, mangia solo in Blanco questa giornata qua.
0: questa ce l'aveva qua, ma sai da quanto, non vedeva l'ora di dirti.
1: Beve solo vino Blanco,
3: però, Festival di Sanremo.
1: Mi avete lasciato così in Blanco?
0: Beh.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10 regolamento su mcdonalds.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
10: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
23: Oh mio Dio!
22: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson,
1: e Grey's Anatomy
2: Meredith
1: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
23: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
24: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
25: Why don't you dance?
26: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
24: Party esclusivi,
26: tendenze,
24: moda e lifestyle.
26: 105 Miami.
24: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
27: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritrovati, Summer Compilation con la ciurma di Tutto Esaurito. Amici, stiamo tornando,
16: sì,
0: proprio con Tutto
16: finita,
0: Esaurito,
16: sì.
0: La ciurma al completo dal 7 di settembre anche con il nostro capitano. Ma prima occupiamoci della musica di Summer Compilation.
16: Vi
0: avevo promesso dei titoli, certo che ce li abbiamo. Jungle the Wave e a seguire Lemonade.
28: Wow,
0: Louis Tomlinson.
2: Quindi ci facciamo una Lemonade on the Wave?
0: Sì, perché no?
2: Ah, bella fresca.
29: Summer Compilation.
2: Facciamo una Lemonade on the Wave?
0: Sì, perché no?
2: Ah, bella fresca.

0: amici, siamo arrivati in fondo, alla fine, alla frutta, in chiusura.
1: Ciao. L'ho portata, ha portato le ciliegie, ve le sbuccio una.
2: Ma non sono frutta di stagione le ciliegie.
1: Come no?
0: Come no, scusami, no. Sono estive.
2: Ma porta un cocomero, porta qualcosa di più sostanto alle ciliegie.
0: Perché? Ragazzi,
2: poi quattro ciliegie ha portato.
0: Se le ha mangiate tutte.
1: No, una testa.
0: Ragazzi, siamo in uno studio radiofonico. Tra l'altro ce ne dobbiamo andare adesso. Vabbè, quindi porta via tutta quella roba lì.
1: Sponda tutto la Betty.
3: Guarda, sta lasciando le impronte di ciliegia ovunque.
1: Mamma mia, che mani unte.
0: Amici, noi torniamo prestissimo con tutto esaurito, carichi per darvi la sveglia. Come sempre alle 7 del mattino. Vi auguriamo ancora però una buona, buonissima estate. Grazie Giurma.
2: Grazie a te Elenia, ci sentiamo a settembre.
0: Ciao, Betty, Michi, Fabeliuzzi, baci.
1: Ciao, viva l'estate. Mua, mua.

0: Ciao a tutti i nostri super ascoltatori, io sono Maria Solepollio e questa è Summer Compilation. Partiamo subito con la musica che a noi piace, MGK con Wiz Khalifa sulle note di Girl Next Door. A seguire abbiamo un grande classico della musica del 2022, Abundant Time, con Purple Disco Machine Remix ed è Lizzo, e poi ascoltiamo Charlie XCX. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questa era Charlie XCX e adesso ritorniamo in Italia e facciamo un giro in costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arise e Nino D'Angelo. E a seguire ascoltiamo Lady Gaga con Abracadabra, una vera e propria magia.

0: Questa era Abracadabra di Lady Gaga e noi ci risentiamo tra pochissimo con Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dombi Dom Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Siamo ritornati con Summer Compilation e abbiamo una tripletta per voi. Jonas Blue con Girl, a seguire Martin Garrix ed Sheeran sulle note di Repeated e poi 24K Golden con Travis Barker in My Head.

In My Head, questo è il brano che stiamo ascoltando qui a Summer Compilation, e adesso Samurai J con Flamenco Paranoia, a seguire Ray Dance e poi Katy Perry con Watch It Burn.

Questa era Katy Perry con Watch It Burn e ora è il momento di Anna con White Girl Wasted, Lola Young One Thing e poi Somber, My Body Isn't Ready.

0: Laura Sommer, un artista incredibile, pensate, giovanissimo. Per ascoltare tanti grandi successi, rimanete sintonizzati con Summer Compilation. Summer Compilation.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Photogenic Shoot.
1: Questa era Beyoncé, questa era Summer Compilation. Grazie per essere stati con noi durante tutta quest'estate. Ci risentiamo a settembre. Buona musica da me, che sono Maria Sole Poglio, da Radio 105.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Siamo qui insieme, ma buongiorno, io la vostra Lucilla Agosti vi accompagno fino alle 18, come ormai è già un po' da tutta la settimana, quindi iniziamo a conoscerci un po' bene. 16, metà di questo pomeriggio, quindi di sabato, vi immagino che state facendo un po' di varie cose, quindi c'è chi magari sta ritornando per gli ultimi sgoccioli della settimana. Sabato e domenica comunque sono davvero le giornate di rientro, e poi lunedì 31 ne sento tanti che ritorneranno belli a tuono. Non ho guardato come sono i bollini, diciamo, del rientro classico delle code in autostrada, ma secondo me questo weekend è bello caliente, quindi parlo anche con tutti quelli che magari ci stanno ascoltando dalla macchina. Fatevi sentire, vi diamo un supporto, vi diamo una grande connessione. Sentite, allora, pensavo, Walter Fargetto, non ti ho detto, siamo insieme in questo weekend, buongiorno.
2: No, buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
2: C'ho giù la voce, si allora, sente?
1: Ti coccoliamo noi, ti coccolo io, grazie, ti coccolo
2: un
1: me.
2: Un po' di coccole, grazie. Sì.
1: Esatto. Allora, stavo pensando proprio a chi magari in questo weekend sta prevedendo ritorni, o in generale anche se non per i ritorni, che capitano a volte quelle giornate in cui o per un motivo o per un altro, insomma, l'ambiente intorno a noi si mette d'impegno per farci andare la giornata storta. Però ci sono delle strategie che si possono utilizzare per evitare che una giornata si rovesci.

0: Vini del tutto. Mi piacerebbe iniziare a parlare di questo argomento, perché tra i buoni propositi che secondo me uno deve fare ritornando dalle vacanze e quindi riaffrontando poi l'anno, io ad esempio sono una che vede l'anno come anno scolastico. Il più grande rientro per me è quello di settembre e non il nuovo anno di gennaio. Secondo me lavorare su di noi e contrastare le sfighe esterne può essere utile. Quindi io inizio a darvi il numero che ovviamente dovrete utilizzare e poi entriamo nello specifico per contrastare le giornate di melma. 342 41 15 105. Andiamo con la musica, dai.
1: Back to me. You play back.

dance, dance, American Swims. Siamo qui in diretta nel pomeriggio di Radio 105, le 16 passate da poco. Io, la vostra Lucilla, è bello vedere che vi siete abituati un po' a sentire la mia voce in questo spazio temporale, quindi mi state mandando un bel po' di messaggini. Grazie, mi fa sentire proprio in famiglia. Mia prima settimana ritornata dalle vacanze, abbiamo deciso, almeno ho deciso, di affrontare con voi il tema delle strategie per evitare che una giornata di melma rovini del tutto l'umore. Allora, ci sa che ci sono quelle giornate in cui magari la sveglia non suona, quindi poi ti devi svegliare e far tutto di corsa, il traffico, la riunione che è andata male, il collega oppure l'amico, il fidanzato che ti risponde male, che ne so, un imprevisto a casa, quelle classiche cose che ti cade la tazza di latte, che hai bambini, casini da raccattare su. Però siamo sempre in possesso, ed è vero questo, del nostro umore. Possiamo assolutamente far sì che quello che accade intorno a noi non ci distrugga completamente a livello emotivo. Pensate che c'è uno psicologo di cui ho letto tanto, mi piace molto, si chiama Ryan Martin. Lui è autore di un libro, ha scritto recentemente appunto questo libro che si chiama 5 modi di stare meglio velocemente, e dà appunto dei consigli su come intervenire per far sì che i nostri comportamenti possano andare contro alle sfighe della giornata. Allora, iniziamo proprio con dei punti che possono essere fondamentali. Il punto primo è accorgerti che sei di cattivo umore, perché sembra banale, ma riconoscere quello che stiamo provando ci aiuta tantissimo a contrastare quello che accade intorno a noi. Magari possiamo dire: oggi sono particolarmente irritabile, oggi è successa questa cosa che mi ha dato fastidio. Cioè, la consapevolezza emotiva, che poi potremmo anche allargare non soltanto al tema del cattivo umore, è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo. Va bene, dai, voi iniziate a raccontarmi effettivamente se ci sono dei momenti o se sono capitate delle cose che vi hanno messo di cattivo umore, e se voi magari avete un'abitudine per contrastarla. 342 41 15 105.

0: E l'abbiamo sentita parecchio quest'estate, Dance No More, lui è Harry Styles. Stiamo parlando delle strategie per evitare proprio che la giornata partita storta ce la rovini definitivamente. Abbiamo scoperto, ma già lo sapevamo perché in tante mi state davvero raccontando come reagite e quali sono le piccole grandi cose che mettete in atto invece per pigliarvi il vostro spazio e per andar bene. Per esempio, prima dicevamo sicuramente accorgerci che siamo di cattivo umore, quindi la consapevolezza emotiva è un bel punto. Secondo, chiederci che cos'è davvero andato storto, ovvero non è che la giornata diventa negativa solo per una cosa che è andata storta, e questo lo dobbiamo accettare, quindi dirci: va bene, ok, sono di cattivo umore, sono consapevole, che cos'è che è accaduto e che mi ha stortato l'umore? Questo fatto non è tutto, è davvero una piccola cosa, ma ce ne possono essere mille altre positive, se non mille anche soltanto quattro, che ci possono aiutare a dire: guarda, è una sola piccola cosa e non mi faccio rovinare la giornata solo da quella, ma metto in circolo magari la positività e il guardare la restituzione delle piccole cose positive che mi fanno star bene. Chi è?
1: Ciao Lucilla, c'è un unico modo per contrastare la tristezza: è tornare a Patmos.
0: Ah.
1: E se non si può tornare a Patmos, almeno riprenotare già per l'anno prossimo. Concordi?
0: Concordo.
1: Bacio.
0: Allora, cara, questa è una mia amica e io vado sempre in quest'isoletta greca dove appunto per me è importantissimo, perché mi ricarica, mi rigenera del buon umore, mi dà tanta energia positiva, ed effettivamente quando ci troviamo lì siamo così contenti che ci diciamo: quando durante l'anno avremo dei momenti di difficoltà, pensiamo che ritorneremo ancora in questo luogo magico. Quindi lei dice: se non puoi far altro, pensa che ritornerai a Patmos, ed è proprio vero. È vero. Adesso è diventata anche famosa, abbiamo un po' paura a dirlo perché è gravitata, ma in barca, quindi non stava soltanto lì anche Madonna, e quindi noi per assurdo eravamo terrorizzati che poi potesse arrivare altra gente, perché comunque è un'isola che mantiene una grandissima e profonda verità. Va bene, dai, entriamo ufficialmente. Quali sono le cose che fate per contrastare il cattivo umore di una giornata che parte con il piede sinistro? 342 41 15 105. Mas

0: 105 Summer. 105 Summer. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da quest'idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 di settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e tante attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Silver Lines, another Emily Warren è la nostra nuova 105 Selection. Proprio da ieri, lo sapete che è una coccola che vi facciamo, un nuovo pezzo che imparate a conoscere bene bene, che diventa appunto una un consiglio di Radio 105. Va bene, oggi, per chi magari si fosse connesso in questo momento, stiamo parlando di quelle giornate che partono col piede sbagliato, e per piede sbagliato può essere davvero la sveglia che non suona e si fa tutto di corsa, il traffico, un impedimento, qualcosa, insomma, che interviene su il nostro flusso sereno, ma noi consapevolezza alla mano, diciamo no, non mi mandi in vacca tutta la giornata, io reagisco. I punti toccati fino adesso sono accorgersi che siamo di cattivo umore, perché la consapevolezza emotiva è importante, fare un po' la conta di quello che è andato storto, perché per una cosa che è andata storta non è detto che debba andare storta tutta la giornata, e ce ne sono tante altre positive. La terza è concentrarci su quello che possiamo controllare, cioè è vero che non possiamo controllare tutto quello che accade, ma il nostro umore, quello sì, è il nostro impossesso. Chi è?
1: Ciao! Allora, io quando sento che il cattivo umore sta arrivando, e purtroppo si sente, non riesco subito a cacciarlo via, quindi devo rimanere un po' in silenzio. Dopodiché attuo delle strategie che mi consentono di dimenticare totalmente il perché sono di cattivo umore.
0: Okay, tipo...
1: quindi mi metto a ballare o ascoltare musica e ballare anche in macchina. Adesso forse in macchina non ballo, però sicuramente la musica mi aiuta moltissimo. Un bacio, ciao.
0: Un bacio, grazie a te di averci mandato questo vocalino. Beh, la musica, ballare, lei dice non in macchina, ma dico io, i semafori esistono anche per quello, per noi donne, per rifarci il trucco. Chi è?
2: Ciao Lucilla. Io nelle giornate un po' così, un po' mi curo e un po' mi cullo. Cioè magari vado dal parrucchiere anche solo per farmi una piega, per sentirmi un po' meglio, poi mi lascio andare e leggo un libro, o vado a fare una merenda fuori e mi mangio un dolcetto con un caffè, o se posso un massaggio, o sto anche ore a pensare, mi cullo. Ciao, un abbraccio.
0: Allora, questa cosa che dice la nostra ascoltatrice è molto vera, nel senso, è vero che non bisogna cadere, capitolare di fronte ad una giornata, no, ma è anche vero che a volte ci sono motivi che ci fanno essere un po' tristi, che hanno un valore, quindi non mandarli via, ma esserne consapevoli, cullarli, razionalizzarli, tenerli lì, farli vibrare dentro di noi, anche quello può essere importante. 342 41 15 105, che cos'è che fate per contrastare il cattivo umore?

0: È lui, il re delle canzoni estive, non solo, ma devo dire che ci ha regalato tante canzoni estive, Summer Funk, Francesco Gabbani, questo è Radio 105, io sono la vostra Lucilla, stiamo passando questo weekend insieme, ci sarò anche domani sempre dalle 16 alle 18 e stiamo parlando di quello che si fa per non capitolare sempre ogni volta quando una giornata negativa insomma bussa alla nostra porta. Devo dire che mi state mandando un sacco di messaggi. Tipo, ecco.
1: Ma Lucilla, allora, io cosa faccio nelle giornate di merda? Io sono veneto, quindi ho imparato solo un rimedio contro le giornate di merda. Due negroni e passa tutto. Ciao.
0: Due negroni e passa la paura. Fin quando rimangono due, sì, dopo, mamma mia. A me è capitata la smornietta triste, quando c'è la giornata che va male, ma male male, non tipo perché trovi un po' di traffico e magari ti bevi il bicchierino di troppo e mamma mia che piangi sulla spalla delle persone con cui sei. Quello non lo vogliamo. Allora, Sabri da Torino, metti in pausa i pensieri e leggo qualche pagina di un libro leggero e stimolante. Questa cosa mi aiuta tantissimo a disconnettermi da quello che accade nella realtà. Ditemi la vostra al 342 41 15 105. Lei è Olivia Dean.

0: da Los Angeles con Fulore, Tampa City, Self Aware. Ragazzi, c'è un appuntamento partito ieri, quindi dal 28 di agosto fino al 6 di settembre. Radio 105 vi aspetta a Rieti, perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, che è uno degli appuntamenti gastronomici davvero più attesi, più divertenti e più caglienti dell'estate. Lì trovate davvero un po' di tutto, c'è l'area food, show cooking, mostre, laboratori. Ci sono grande serata ovviamente con DJ set firmate 105, la nostra animazione, ci sarà Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, di Ebrock, LDI, H7, e poi ci sono appuntamenti con 105 Discomania e il 105 anni 90. Quindi segnatevelo, fino al 6 di settembre, Fiera Mondiale del Peperoncino. Noi vi aspettiamo, voi non mancate.
1: 105 Summer. 105 Summer.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Bad, questa è Halsey, la nostra diretta di Radio 105 in questo sabato pomeriggio. Io sono Lucilla con voi. Scelta mai fu più azzeccata di parlare al sabato di come contrastare quando ci sono le giornate di merda. Mi state mandando un sacco di messaggi vocali, scritti. Chiamo la mia amica del cuore, dice Marcella da Porto Cesareo, e siamo al telefono fino a quando non sento che l'umore mi sta per risalire. Sì, perché oggi stiamo parlando di quando e capitano, ci sono quelle giornate che già soltanto dalla sveglia capiamo che non siamo del nostro umore, ma abbiamo capito che in realtà ci sono un sacco di modi per poterle far andare meglio. Innanzitutto la consapevolezza emotiva, quindi capire che non è una giornata sì, ma contrastarla, capire che possiamo modificarla pensando anche alle tante cose belle che abbiamo, concentrarci su quello che possiamo fare, quindi le cose che sono in nostro possesso e le altre invece che dobbiamo accettare. Una quarta di cui non abbiamo ancora parlato è molto importante, perché è capitato a tutti e capita, devo dire, in continuazione, non sfogarci sulla persona più vicina che abbiamo. È vero che è normale, quando c'è tanta confidenza, lasciare correre la risposta sbagliata, il nervosismo, ma le persone che amiamo e che ci stanno accanto non sono i nostri punchball, e quindi è anche giusto fare un passo indietro, magari comunicare che non siamo al massimo dell'umore e provare a rispettare chi c'è intorno. Chi è?
1: Ciao Luci, sono Olivia.
0: Ciao Olivia.
1: Allora, io per farmi passare il cattivo umore da quasi 20 anni ho una strategia infallibile. Chiamo il mio amico Davide.
0: Vedi?
1: Sono assicurate risate e soprattutto appuntamenti per aperitivi e cenette splendide. Ti mando un bacio grandissimo. Ciao Stellina.
0: Mi sa che la Holly ha fatto serata dalla voce. Allora, vedi, lo stavamo proprio parlando di questo, chiamare l'amica cara fin quando l'umore non sale. Anche Olivia ci ha mandato il vocale su questo, e guarda caso proprio stavamo parlando di non sfogarci con le persone che abbiamo più intorno a noi. Continuate a raccontarmi i vostri metodi, anche più spicci, c'è chi disegna, appunto prima sentivamo chi balla. Vedi, qualcuno qui dice, Paola da Livorno, io faccio decluttering, butto via le cose e poi mi sento più leggero. 342 41 15 105.

0: 105 Summer.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: 105
18: 105
0: 105 Che storia!
19: Radio 105.
0: Che storia!

0: Sono le 17, con me su Radio 105.
1: Radio 105, proud to be different.

0: sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, seconda ora, le 17 passate da pochi minuti, in questo sabato pomeriggio siamo insieme, io sono la vostra Lucilla con voi e ci sarò anche domani. Faccio un recap per chi magari si è connesso da poco tempo, si sta parlando di quelle giornate che partono storte, ma noi no, no, non ci pieghiamo a quella sfiga e decidiamo di mettere in moto degli atteggiamenti, insomma un po' dei magheggi per tenere fede al nostro buon umore. Mi ha mandato un messaggio carinissimo e quindi ho fatto partire il chiamino. David, ciao, benvenuta a 105.
1: Ciao Luci, ciao,
0: ciao.
1: Sono David, come stai?
0: Bene, tu come va?
1: Mamma mia, va benissimo, sì.
0: Dai, dillo,
1: questa
0: dillo.
1: Vacanza, vabbè, insomma, questa vacanza nella mia isola che tu ben conosci, insomma, alla fine ci vuole, è un appuntamento di ogni anno che mi riempie e mi dà la carica per tutto l'anno, spero.
0: Allora,
1: tranne
0: senti,
1: magari
0: nei momenti di melma.
1: Esatto.
0: Però tu com'è che fai per contrastare quelle giornate che partono storte, che prima dicevo può essere la sveglia che non suona e quindi deve far tutto di fretta, il collega, le cose a lavoro che non vanno come dovevano, però tu come reagisci?
1: Allora, reagisco all'inizio, sì, un po' grigio, però in effetti poi il mio must è pensare al viaggio, al prossimo viaggio, quindi mi metto in quel mood e magari rubo un po' di...
0: Vedi, anche tu sei uno di quelli che pensa a programmare qualcosa di bello, ma che può essere anche il weekend.
1: Assolutamente, mi metto lì, magari rubo un po' di tempo al mio lavoro, quei 10 minuti, dici fammi vedere quel posticino lì, fammi dare un'occhiata, quindi mi cambia un attimino l'atteggiamento. Poi in effetti se invece mi viene un po' di malinconia durante il giorno penserei anche a una bella bottiglia di vino, però sai, bere in ufficio non è proprio il caso.
0: Questa è stata proposta da un veneto che dice che da buon veneto lui reagisce alle sfighe di giornata con due negroni.
1: Ah, ecco.
0: Una buona soluzione.
1: È un problemino poi durante la giornata.
0: Senti,
1: però
0: ma recentemente che cos'è che è stato che ha minato un po' magari la quiete delle tue giornate? Ce l'hai in mente un ricordo di quelli specifici oppure no?
1: No, beh, recentemente c'è stato un problemino con la mamma, ho la mamma di vetro che mi si rompe sempre.
0: Ah, okay.
1: Però poi alla fine, insomma, penso che tutto si ripari, anche le sue ossa, speriamo.
0: Beh, quello è poco, ma dai, sì, per forza. Senti, va bene, David, grazie. Se ho capito bene, quindi sei ancora in vacanza, goditi la vacanza.
1: Esattamente, proprio l'ultimo giorno e via, domani si rientra.
0: Dai, goditelo,
1: vi auguro,
0: tutto.
1: Vi auguro, grazie, ciao Luci.
0: Un bacio grande, grande, David. Ciao, ciao, ciao, ciao. Va bene, aspetto i vostri messaggi scritti, vocali, le vostre reazioni alle giornate negative. 342 41 15 105.

0: Bella bella, The Weeknd, Save Your Tears. Prima ancora abbiamo sentito Troye Sivan con She's the Best. Stiamo parlando di come si trovano le forze per reagire a quelle giornate che partono negative. In tanti mi state dicendo che state tornando dalle vacanze, in tanti sono tornati, in tanti è vero non le hanno neanche fatte, ma ognuno di noi o per un verso o per l'altro è capitata, capita in generale la giornata che non va come vorremmo. Ognuno di noi però reagisce con delle piccole coccole, con dei mezzi che, capito, sono funzionali per riportare almeno per un pochettino il sorriso.
1: Ciao Lucilla, sono Alex. Allora, quando mi parte la giornata storta, se sono in macchina, sono spesso in macchina, mi fermo al bar, primo bar che c'è, prendo un cappuccino e parlo con uno sconosciuto. Altrimenti ho sempre il pallone in macchina, quattro palleggi e mi rimetto alla guida.
0: Allora, devo dire che è molto bella questa cosa di parlare con degli sconosciuti, ed è vero che parlando con delle persone che non sanno nulla di noi si mettono in circolo comunque delle emozioni e un impegno differente, per cui farlo proprio in maniera specifica, sapendo che non ti possono chiedere che cos'hai, ti vedo un po' mogio, c'è qualcosa che non va, è positivo perché si fanno andare le cose in maniera diversa. Chi è?
2: Ciao Lucilla, sono Sara.
0: Ciao Sara.
2: Allora, io quando le giornate mi partono un po' così, per raddrizzarle, tendenzialmente l'attività fisica mi aiuta sempre, correre nello specifico mi fa passare insomma qualsiasi tipo di pensiero, se non grave. O altra cosa che faccio, mi vado a fare una piega al parrucchiere. Definitivamente faccio quello, cioè, nel dubbio almeno, cioè, sono un po' depressa ma con i capelli a posto. Ciao ciao.
0: Un bacio, grazie. Allora, questa cosa devo dire, in tante donne mi avete scritto la coccola, il massaggio, la manicure, la pedicure nuova, il parrucchiere, ed è vero. Io ad esempio, che non ve l'ho ancora detto, quando sento che proprio la giornata non gira nel verso giusto e già lo percepisco dal mattino, io mi metto i tacchi più alti che ho. Se poi sono di vernice rossa, ma la gioia, guarda, non potete capire come mi riparte alla grande. Arriva la musica qui su Radio 105, è Brash e questa è Da Dio.

0: piaceva.
1: Ciao Lucilla, io quando sono giù di morale canto Dancing in the moonlight everybody. Questo mi tira su di morale. Ciao.
2: Ciao cara, ma guarda, è proprio vero. Il karaoke, per esempio, per me, ma fatto anche così a cazzeggio con gli amici, fa troppo bene. Va bene, stiamo parlando di questo oggi. Poco fa una nostra ascoltatrice Sara ha detto, si è legata all'attività fisica, e già stanno arrivando tantissimi messaggi, perché è proprio vero, l'attività fisica, mettersi in movimento, quella è davvero una skill importantissima per riportare sull'umore. 342 41 15 105.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: you go, I'm a star. Questa è Woman, canzone protagonista sicuramente di quest'estate 2026. Stavo dicendo 2027, stiamo andando un attimo in là. Questo vi fa capire quanta voglia avrei di ritornare in vacanza. Allora, poco fa, oggi stiamo parlando di metodi che mettiamo in atto per contrastare il cattivo umore le giornate no. Una nostra ascoltatrice Sara ha mandato un bellissimo messaggio in cui diceva: per me l'attività fisica è sempre importante. Allora, questo è, stiamo anche scherzando, raccontandoci un po' a cazzeggio quello che facciamo, quindi coccole, coccoline varie, ma l'attività fisica è davvero una delle attività più importanti per mantenere il buon umore. Combatte l'ansia, combatte lo stress, combatte anche, fatta con regolarità, gli stati depressivi ovviamente più lievi, perché muoversi consente al corpo di produrre un calore immediato che riscalda, conforta, mette in circolo le endorfine, lo sappiamo. Mi avrete sentito in questi mesi raccontarvelo, io ho ripreso ad allenarmi dopo tantissimi anni di stop, tantissimi vuol dire 16-15, e per me è stata davvero una cura, una coccola, una panacea del buon umore, non tanto per il corpo che cambia, io da magretta non è che lo facessi per quello, però l'energia e lo spazio che dedico a me stessa e poi la fatica che si fa che mi stacca dal quotidiano, quindi magari appunto non mi fa pensare alle cose che mi stanno dando fastidio in una giornata che è particolarmente no.
1: Allora, io direi combattere il cattivo umore o una giornata no è facilissimo.
0: Dai.
1: Per prima cosa ci vuole una abbondantissima colazione salata, addirittura si potrebbe aggiungere anche una pizzetta volendo.
0: Che fame.
1: E poi bisogna sempre tenere ben presente la finitudine dell'esistente. Sempre ben presente la finitudine dell'esistente. E tutto va benissimo.
0: Allora, posso dire, detta così sembra veramente difficile, ma il concetto è che tutto ha una fine, quindi anche le giornate peggiori tu devi pensare che non durano in eterno e che se capiamo che davvero sono solo giornate, quando si va a nanna, come disse Rossello Ara, domani è un altro giorno.

0: Miley Cyrus, End of the World, l'abbiamo ascoltata in questo pomeriggio che stiamo passando insieme. Io Lucilla, lei Miley Cyrus. L'avevo detto Miley Cyrus, vabbè, nel caso in cui lo dico due volte. Allora, come si combatte il malumore, le giornate negative, le sfighe che ci mettono i bastoni tra le ruote? Devo dire che me le state raccontando di ogni tipo. Chiudo tutto e mi guardo un episodio della mia serie preferita sul divano da sola, la testa va là e molla il qua. Questa è Chiara da Venezia. Un'altra, Giulia, rivedo le foto dei miei viaggi passati e ne pianifico uno per darmi la carica. Questo è un tema che è ritornato più e più volte.
1: Ciao Lucilla, ciao, ciao Radio 105. Allora, io ho svolto sempre le mie giornatacce, no? Facendo esattamente l'opposto di quello che la giornata no. Tipo, sono triste perché sono in vacanza nella casa dove doveva venire il mio fidanzato che poi mi ha lasciato. Bene, faccio una festa in quella casa e l'ho fatto, per questo lo cito. Ho fatto una festa con 50 amici e tutti i loro figli, cioè no, c'erano 50 in totale, non voglio esagerare, e ho ricaricato energie positive e quelle energie positive me le sono portate avanti per tutto il resto della vacanza. Quindi direi che il mio consiglio è fare sempre veramente l'opposto di quello che è il no, cioè una cosa bellissima che ti piace fare o anche inaspettata che non avresti mai fatto. Grazie, baci.
0: Ma questo posso dire che forse è il messaggio più rivoluzionario a cui pensare, perché è vero, quando qualche cosa di brutto accade, sì è vero, tu magari reagisci, ti fai la coccola, ma invece riuscire a mettere qualcosa di opposto è la risposta proprio, innanzitutto è l'attrazione del positivo, attrazione della la legge dell'attrazione universale, quindi faccio del bene e mi riarriva del bene, e poi metto del positivo in qualche cosa che mi ha dato dolore, che doveva essere in un modo, è andato in un altro, ma io contrasto.
1: Ciao Lucilla, allora ciao. Quando io sono giù di morale, e può capitare per qualsiasi ragione, cerco di respirare profondamente, chiamare magari un amico o un'amica fidati con cui magari poter condividere il mio peso, però ironizzandoci anche un po', in modo che magari tra una lacrima e una risata si sciolga il nodo e poi ricominciare, sempre con un bel respiro profondo e magari sì, mi bevo anche un bicchiere di vino. Baci!
0: Mai senza bicchieri di vino. È bella anche questa, gli amici su cui puoi appoggiarti, ma anche un po' con una presa per i fondelli sana che ti fa avere una sana ironia. Ci piace. Talk about-

La balliamo Seven Jungkook insieme a Lareo. L'abbiamo ascoltata su Radio 105. Stiamo chiacchierando di giornate che vanno così come non dovrebbero andare e mi state riempendo di messaggi divertenti. Io ne aspetto sempre di nuove, anche perché siamo arrivati alla fine quasi di queste due orette. 342 41 15 105. Guardo video divertenti online finché non mi scappo una risata spontanea e mi tengo quella bella sensazione. Anche questo è un consiglio carino. 105 Summer.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: È lui. Cabana Irama, l'abbiamo ascoltato. Stiamo parlando di consigli che ci arrivano su come reagire ai momenti di sfiga. Tantissimi messaggi arrivati, per esempio: accendo una candela profumata. Qui diciamo che siamo un po' sul pacchetto onirico. Un diffusore con oli essenziali agli agrumi per rinfrescare l'aria ma anche la mente. Aggiungo io il palo santo, secondo me aiuta moltissimo anche proprio a livello mentale, nel senso che sai che purifica, quindi ogni tanto lo accendo. Non ha un profumo eccezionale, ma secondo me ti dà la sensazione di portare via tutte le sfighe che ci sono. Poi Omar da Segrate: a volte faccio un puzzle oppure un gioco o anche un videogioco per staccare completamente la spina dai pensieri fissi. A volte si entra in loop ed è difficile, ma se trovi qualcosa che ti interessa particolarmente, tac, in un attimo ce la puoi fare. Chi è?
1: Ciao Lucilla. Per contrastare la tristezza, soprattutto post vacanze, io malata di FOMO purtroppo, inizio a prenotarmi vacanze per i weekend da qui a Natale, cioè non ho più un weekend libero praticamente, con fidanzato, amiche, qualsiasi cosa, pranzi, in giro, langhe, Grecia, Spagna, città, qualsiasi cosa, basta andare. Poi l'altra cosa che faccio è comprare una valanga di libri che poi purtroppo non riesco sempre a leggere, però mi aiuta molto, soprattutto se comprati in negozietti, librerie piccoline, mi carica molto.
0: Allora, questa cosa in realtà alla fine è fare delle cose con se stessi. Per esempio c'è Sonia da Firenze che dice: mi metto a disegnare o a scrivere un diario mettendo giù quello che provo, perché buttare fuori i pensieri mi aiuta moltissimo ad alleggerirmi. E poi Roby da Lissone che dice: io compro un piccolo regalo per me stessa, non dico grandi come magari weekend, però semplicemente un mazzo di fiori oppure un libro, visto che la nostra ascoltatrice diceva che compra libri anche se non si riescono a comprare, mi coccolo con poco e con poco ritorno a sorridere. E questa è una cosa super bella. I libri fanno bene a tutti, ragazzi, anche averli soltanto sul comodino, ricordate.

0: mamma mia, che pezzone proprio questo High Hopes, l'abbiamo ascoltato. Grazie, mi avete veramente ricoperto di messaggi. Devo dire che passare il weekend con voi è bello bello, dopo le mie vacanze, ritornare e sentirmi così accolta, piena di messaggini, voi che mi aprite i vostri cuori, è sempre bello. 342 41 15 105, aggiorniamo anche il traffico.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 2 km di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti sulla A14 tra Forlì e il bivio per la A1 in direzione Bologna. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli è chiuso per un incendio il tratto tra Le Equile e Copertino. Per il momento è tutto. In questo weekend, da bollino rosso per i rientri dalle ferie, ANAS raccomanda la massima prudenza. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata. Una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Tron, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max, con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: 105 in the club.
19: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
2: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
2: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
2: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
18: solo su Radio 105.
20: Che storia!
2: Radio 105.
21: Che storia!

Voglio pensare, e datemi conferma, che dopo le due ore di session psicologica che abbiamo fatto oggi sulla nostra forza di volontà, nessuno di noi si farà mettere in un angolo. Nessuno può mettere Baby in un angolo. No, nessuno si fa... È vero! Nessuno si farà mettere in piedi in testa dalle piccole grandi sfighe quotidiane. Abbiamo imparato che ci si può coccolare, che si sentono gli amici, che si programmano viaggi, che ci facciamo dei piccoli regali, puzzle, giochi, di tutto e di più, ma non per forza dobbiamo rimanere in una bad vibes, ma possiamo reagire. Grazie bimbi, siamo stati insieme, noi ci ritroviamo anche domani, quindi domenica 30, praticamente quasi l'ultimo giorno del mese, sempre con me la vostra Lucilla. Lo dico, fate i bravi, ma non troppo. Grazie Walter!

0: 5, sono le 18, linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a La Habana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A, in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Faremo i bravi.

0: 105 Summer.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Oggi sabato 29 agosto inizia il secondo tempo di 105 Summer. Infatti siamo stati preceduti da Lucilla, che salutiamo e ringraziamo. E adesso c'è un cambio. Scende Lucilla, sale Nicola Torielli. Come state? Come state oggi? Giornata di rientri, oggi e domani, seconda ondata di rientri. Non vi preoccupate, perché noi di 105 Summer vi terremo compagnia fino alle 20 e domani poi grandi saluti. Continua ad esserci, a comandare la nave, a portarla in acque più sicure, sempre lui in regia, Walter Fargetta. Buonasera Walter.
2: Buonasera, buonasera Nicola. Buonasera.
1: Sara in redazione e basta, perché oggi non abbiamo il centralino. Quindi, non avendo il centralino, ve lo dico subito, nella seconda ora, quando faremo il Nick Pong, mi raccomando, veloci, perché se troverete un numero dopo che avete provato a rispondere,

0: rispondere che non avete rubrica, siamo noi che vi stiamo chiamando. Mi raccomando, perché come abbiamo fatto settimana scorsa, avremo pochissimo tempo per infilarci dentro. E quindi, ragazzi, chi non risica non rosica. Questo è 105 Summer. Volevo partire subito con una constatazione, con una considerazione che ho fatto, Walter. Praticamente quest'estate, sarà stata sicuramente colpa del caldo, molte persone hanno preferito la montagna rispetto al mare. Rispetto al mare, infatti, siamo passati.
1: Il fresco lì.
0: Perché sì, è il fresco, ma soprattutto lo stare in spazi aperti e più tranquilli. Si è passati dal 19% dell'anno scorso al 21%, mentre il mare, che invece una volta era assolutamente la prima scelta, è passato dal 44% al 40% di scelte. Tutto questo per chiedervi: siete andati al mare, in montagna? No, non siamo così banali, non siamo così scontati. Volevo darvi un dato, però. Perché immaginati, magari sei a cena con i tuoi amici. Certo, ragazzi, che quest'anno molte più persone hanno scelto la montagna. Dal 19 sono passati al 21%. Tutto questo perché forse il pianeta si sta surriscaldando in maniera eccessiva. Noi non abbiamo le risposte, però abbiamo un sacco di musica. Abbiamo un sacco di musica da qui fino alle 20 in diretta. Partiamo subito con lei. Con Sui Mi, Denunciami, Denunciami, Querelami, Fammi Causa. Lei è Audrey Obert, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta. State rientrando? Da dove? Da dove? Con voi fino alle 20 c'è Audrey Obert.

Audrey Obert, Suimi, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetti in regia. Ed è bello, soprattutto quando si è in diretta, come si decide magari di cambiare tutto d'un colpo strada. È arrivato un bellissimo messaggio al nostro 342 41 15 105 da parte di Roberta, che ci scrive: oggi giornata dedicata alla scelta delle fedi, ci sposiamo il 7 dicembre. Io non so se porta male fare gli auguri, le felicitazioni subito, ma quello che so è che mi sono detto: ma scusa, allora perché non parliamo di coppie? Perché non parliamo di interazioni? Avete presente ad esempio tutti quei soprannomi che fuori casa non si dicono mai, ma che in privato al telefono si pronunciano in automatico? Polpettina, gattino, gattina. Ecco, non sono solo una cosa tenera, sono forse una delle robe più imbarazzanti e più cringe che ci possano essere, ma raccontano molto sullo stato di salute di una relazione. Avete capito bene? Ma attenzione, perché non è che sì, ci amiamo, allora ci diamo dei soprannomi. No, no, c'è una spiegazione neuroscientifica. Infatti, quando la persona che amiamo ci chiama con un nome speciale, il nostro cervello rilascia dopamina. Così col tempo si viene a creare una vera e propria associazione positiva ogni volta che il partner usa quel nomignolo. Cioè, capito? E la dopamina fa bene. Se tu hai la tua compagna che ti chiama gattino, il tuo cervello, oltre forse magari un colpo di freddo che ti può prendere la colonna vertebrale, fa secernere la dopamina. E questo, signori, rafforza la fiducia e l'attaccamento. Ma c'è anche di più, perché usare un soprannome solamente quando si è soli, in intimità, crea un senso di comunione ed esclusività. È parte dell'istituzione di un codice condiviso che rafforza l'appartenenza reciproca e rende il legame più profondo. Ovviamente, signori, non deve essere una cosa a senso unico, perché se voi continuate a chiamare il vostro partner con un nomignolo e lui vi chiama con il vostro nome di battesimo, forse c'è qualcosa che non quadra. Ma cosa voglio chiedervi? Voi avete un nomignolo abbastanza cringe, abbastanza imbarazzante, con il quale chiamate il vostro partner o con il quale vi chiamate tra voi due? O meglio, se non volete mettervi in gioco, conoscete coppie che si chiamano tra di loro con nomignoli assurdi? 342 41 15 105. Vale tutto, eh? Gattino, gattina, è ancora passabile. Quelli che chiamano puzzetta, sì, sale il freddo, ma sale anche l'amore. Questo è 105 Summer, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Maria Despesia, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta. Chiamare il partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Sì, quei polpettina, prugnettina, mio dentino. Perché? Sia dal punto di vista neuroscientifico, il cervello rilascia dopamina e la dopamina fa stare bene, sia il fatto che chiamare il proprio partner con un nomignolo esclusivo crea comunione ed esclusività. E da lì vi abbiamo chiesto, ma voi, i vostri partner, tra di voi come vi chiamate? Vi abbiamo anche detto, potete firmarvi o rimanere anonimi, perché mi rendo conto che magari possa risultare imbarazzante condividere il nome con il quale ci si chiama col proprio partner. Però è sempre un piacere che voi non vi nascondete. E al 342 41 15 105 state partecipando in modo copioso.
1: Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo. Io e il mio amore ci chiamiamo, io a lei la chiamo Nannerottala e lei a me mi chiama Dinosauro. Salve Nadia da Taormina.
0: Bene, Salvo e Nadia hanno deciso di metterci la faccia. Poi c'è invece chi ci scrive sotto forma anonima: la mia amorosa mi chiama Fragolone. Fragolone bisognerebbe vedere, perché di solito ci si chiama con Fargetta. No, perché magari si vive un momento particolare che sanno solo i due, no? I due che vivono nella coppia. E allora da quel momento lì si trae il nome, che poi diventa il nomignolo, che si porta avanti, si presume, per tutta la vita.
2: Io mio marito lo chiamo in modo molto dolce, lo chiamo vecchia puttana.
0: Ah.
2: Oppure Nano, Tonino, Pallemosce, questi nomignoli qua. No, per noi sono identificativi.
0: Immagino. No, ma sarà felice Tonino. Sarà felice Tonino. Voi con che nomignolo cringe chiamate il vostro o la vostra partner? C'è chi invece ci scrive: io la mia ragazza la chiamo Fochetta e Pagurina. Avete capito? Nomi assurdi con i quali chiamiamo i nostri partner. 342 41 15 105.
3: Ehi Nicolò, questo vale solo se siete sposati da poco. Dopo un po' di anni, nomignolo equivale a dobbiamo fare questo, c'è da comprare questo, oppure ho toccato la macchina.

0: Mosa, Lose Myself, questo è 105 Summer. Chiamare il partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Voi con quale nomignolo cringe chiamate il vostro partner? 342 41 15 105.
1: A me mi chiama Pupi, Pupina, Pupa, esattamente come chiamiamo il cane. Io e il cane abbiamo lo stesso nome, Cipollina. Cipollina poi ci chiama un po' tutti in realtà. No. Infatti io mi arrabbio perché Cipollina sono io, non sono le altre. Va bene, è vero, in modo affettuoso, le bimbe piccole le chiama Cipollina. No, sono io Cipollina, io al massimo il cane, ecco, col cane posso condividere, accetto, ma gli altri no, e che cavolo.
0: Sei tu l'unica Cipollina, non ti preoccupare. Poi Walter è arrivato un messaggio che trovo veramente straordinario. Io la chiamo amore e lei mi chiama ex marito. A tra poco con 105 Summer.
2: 105 Summer. 105 Summer.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
5: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
13: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, questo è 105 Summer. È iniziata ieri e fino al 6 settembre la fiera mondiale del peperoncino Arieti. Noi di Radio 105 siamo partner. Ieri Roby Giordano e Dario Micolani sono partiti subito creando uno spettacolo coinvolgente che potete vedere o di persona se andate a Rieti o sui nostri social Radio 105. Che ne dici, Walter? Se diamo la linea a Dario Micolani ci facciamo raccontare un attimo meglio la situazione. Dario!
1: Ciao Nick, ciao a tutto il pubblico, buon pomeriggio, buon weekend e soprattutto buon sabato dalla Fiera Mondiale del Peperoncino, che è pienissima. Abbiamo iniziato ieri, seconda giornata, dopo la grande apertura di Baby K, oggi c'è ancora più movimento, possiamo dirlo. Il centro storico è completamente immerso nella fiera, stand, profumi, degustazioni, c'è anche una bella mostra di auto d'epoca e tante attività, come vi sto raccontando in questi giorni. Insomma, possiamo dare anche qualche numero. Quest'anno la fiera ha raggiunto il record storico di partecipazioni straniere, perché pensate che ci sono delegazioni e rappresentanze, insomma, da diversi parti del mondo: Messico, Ungheria, Argentina, Honduras, Repubblica Dominicana e tante altre. E la cosa che mi colpisce di più è che, guardandoti intorno, sembra davvero di fare un po' il giro del mondo grazie al peperoncino. Ci sono culture diverse, tradizioni diverse che si incontrano qui a Rieti, e lo ricordiamo, proprio nel centro d'Italia. Quindi sì, è la fiera del peperoncino, ma ormai è diventato qualcosa di decisamente più grande. Come dicevo prima, oltre 20 delegazioni internazionali, oltre 800 varietà di peperoncino, quindi venite a vivere davvero questa fantastica fiera. Manifestazione che di giorno, possiamo dire, ha delle caratteristiche, ma quando arriva la sera cambia completamente faccia. Infatti ci prepariamo alla seconda serata. Ieri Baby K ha fatto partire la festa, stasera tocca a Eddie Brock. Prima e dopo, ovviamente, dell'esibizione ci siamo noi di Radio 105 con tantissimi gadget. Venite a prenderli, diciamo, in prima fila e ovviamente per tutta la piazza, che è Piazza Mazzini. L'appuntamento è lì dalle 21.30 in poi, quindi che dire, ci vediamo a Rieti e ancora buon sabato, buon weekend da parte mia.

0: Bruno Mars, I Just Might. Questo 105 Summer. Chiamare il partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Lo dice la scienza, perché noi compiamo una serie di... cioè non noi proprio personalmente, ma la nostra Sara della redazione, che attinge a tutti i quotidiani, a tutte le riviste scientifiche, ha tirato fuori questa analisi che è stata fatta, che dimostra come chiamare il proprio partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Tutto parte dal punto di vista neuroscientifico, che quando la persona che amiamo ci chiama con un nome speciale, il nostro cervello rilascia dopamina. E si sa, la dopamina fa benissimo. In questa prima mezz'ora di 105 Summer vi abbiamo chiesto: ma voi avete un nomignolo abbastanza cringe con cui chiamate il vostro partner o la vostra partner?
1: Ciao, io la mia ragazza la chiamo Telemaco. Tanti saluti da Mirko da Bolzano. Ciao.
0: Interessante, Telemaco è un bellissimo nome. Poi Walter, in questa prima mezz'ora di feste, di gioia, è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto riflettere. Un messaggio di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che ci ha scritto: sono single, non ho un partner, punto. Ok, allora noi di 105 Summer non è che vi vogliamo escludere se siete single, perché tra l'altro anch'io sono single, sempre in cerca, ma questo è un altro discorso. Quindi non ti preoccupare, cambiamo l'argomento, non parliamo più dei nomignoli cringe che si danno le coppie e le lasciamo felici per i fatti loro, e ritorniamo sul qui e ora, ma con un salto nel passato. Questo mese mi sono tenuti i baffi, Walter, un chiaro omaggio agli anni 80, perché sembrerebbe che gli anni 80 ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. E quindi torniamo indietro negli anni 80 con Tarzan Boy.
2: Sono Nicolò Torielli, Radio Studio 105,
0: perché c'era già, noi festeggiamo 50 anni, quindi c'eravamo, e come c'eravamo negli anni 80. Per quale motivo sembrerebbe che gli anni 80 ci abbiano realmente mostrato come dovrebbe essere davvero la vita? Perché c'era nostalgia. È vero che la nostalgia tende a conservare soprattutto i ricordi più belli, però vi ricordate la moda audace? I colori erano ovunque e le amicizie nascevano soprattutto attraverso conversazioni. C'erano le sale giochi, c'erano i bar, cioè era un altro modo di vivere. Tutto questo per chiedervi cosa? Se avete avuto modo di vivere gli anni 80, tra l'altro anni 80 che stanno ritornando sia nell'abbigliamento ma anche un po' nel modo di pensare. Qual è l'abitudine di quegli anni che oggi sarebbe impossibile spiegare a un ragazzo? 342 41 15 105. Anni 80!

0: Baby K, Tuca Macarena, qui a 105 Sam, gli anni 80 ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. Punto di domanda, perché è vero che sono stati anni straordinari, c'era anche un benessere economico diverso, però potremmo anche pensare che la nostalgia tenda a conservare soprattutto i ricordi più belli, perché se facciamo un'analisi chiara, negli anni 80 arrivò anche l'eroina, che insomma fu una piaga sociale molto molto importante. Ma non vogliamo essere tristi, ma vogliamo solamente chiedervi qual è l'abitudine di quegli anni che oggi sarebbe impossibile spiegare ai ragazzi. Ad esempio i CD, la musica si ascoltava con i CD e le musicassette, musicassette, perché i CD sono degli anni 90, con le musicassette. Chissà adesso, ma tu ce l'hai ancora le musicassette, Walter, ne hai conservate?
1: Qualcuna sì, per così per ricordo, giustamente, però dove le ascolti? Non c'ho più neanche il lettore io.
0: È quello, anche l'ultimo CD che ho ascoltato penso sia stato qualche anno fa, immaginate le musicassette, 342 41 15 105, torniamo tra pochissimo. 105 Summer.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami!
17: Why don't you dance?
18: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
16: Party esclusivi,
18: tendenze,
16: moda e lifestyle.
18: 105 Miami.
16: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Long, 105 Summer, stiamo facendo un viaggio nel tempo, ripercorrendo gli anni 80 che ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. Punto di domanda, io ti direi SNI, Walter, SNI, perché quando si è nostalgici si tende a conservare soprattutto i ricordi più belli, perché gli anni 80 non è che siano stati così straordinari e meravigliosi, perché da un certo punto di vista l'eroina, che è stata una piaga terribile. Un'altra cosa veramente incredibile erano le stragi del sabato sera. Stragi del sabato sera che oggi, in quest'epoca, grazie al cielo, si sono drasticamente, per fortuna, ridotte. Però vi abbiamo chiesto quali di quelle abitudini che si vivevano negli anni Ottanta oggi sarebbero impossibili da spiegare ai ragazzi di oggi. 342 41 15 105. Tita da Milano ci fa usare il floppy disk per salvare i dati dal PC. Mamma cara, che ricordo. Tra l'altro, apro chiudo una parentesi, uno dei miei primi approcci con la pornografia fu con un floppy disk. Non che, però, tipo, c'era il video di Cicciolina.
1: Oh, mamma.
0: No, e a me piace raccontare la verità e non nascondermi dietro un dito. E c'era praticamente il video di Cicciolina in 20 floppy disk. 20 floppy disk, e quindi tu dovevi aspettare, poi caricarne un altro. Ma non è questo uno dei ricordi più indimenticabili e difficili da spiegare ai ragazzini di oggi? C'è ad esempio chi ci scrive come Antonella: negli anni 80 era una ragazzina adolescente. E come facciamo a spiegare oggi che la domenica, se conoscevi qualche amico o ragazzo, dovevi metterti d'accordo per la domenica successiva? Non c'erano telefoni, non potevi chiamare a casa dei genitori perché c'erano i genitori, quindi c'era da andare sulla fiducia. Dai, ci vediamo domenica prossima, lì. Lui è Somber, My Body Isn't Ready.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano, sempre in autosole questa volta verso Napoli, 1 chilometro di incolonnamenti per lavori tra Firenze Nord e Scandicci, per un incidente sulla A14 coda di 4 chilometri tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna, di conseguenza incolonnamenti in uscita in entrambi i sensi di marcia a Cesena per traffico intenso. Sempre per traffico sulla A30 incolonnamenti sul bivio per la A1 verso Roma per chi proviene da Salerno. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava rallentamenti per un incidente all'incrocio di Ormea in direzione Imperia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: 105
11: Che storia!
1: Radio 105.
11: Che storia!

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19, linea al TGCOM.
2: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Un aereo è pronto per trasferire Di Battista da Cuba all'Italia se i medici riterranno che le sue condizioni consentano il volo. Lo ha comunicato Palazzo Chigi mentre l'ambasciatrice a Cuba ha raggiunto l'ospedale di Santa Clara. L'ex 5 Stelle è ricoverato da ieri in condizioni molto gravi. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Si sono detti molto sollevati i due turisti bresciani rientrati dal Nepal dopo essere rimasti bloccati dopo la maxi ondata di fango. Ancora dispersi l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il bilancio delle vittime confermate è salito a 675. A Campo Nogara, nel veneziano, i funerali di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber che poi si è suicidato. Il parroco accusa: la responsabilità è della politica che a parole promuove iniziative antiviolenza ma poi dirotta i fondi agli armamenti. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni, firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Ragazzi, ho iniziato ufficialmente la seconda ora di 105 Summer, che poi è la seconda ora del secondo tempo di 105 Summer, perché siamo stati preceduti dalle 16 fino alle 18 dalla nostra splendida Lucilla, anch'essa conduttrice di 105 Summer in questa settimana. Io sono Nicolò Torielli, in regia c'è Walter Fargetta, in redazione c'è la Saretta e oggi non abbiamo la nostra Claudia al centralino, essendo il weekend. Quindi, siamo solo noi, cari ascoltatori, siamo solo noi qui in Via Turati, Walter e Nicolò Torielli. Quindi quando facciamo il Nick Pong, siamo solo noi, dovremo essere veloci da selezionare il vincitore,
1: che non abbiamo vita regolare,
0: e chiamarlo.
1: Non ci sappiamo limitare.
0: Quindi,
1: siamo solo noi.
0: Se ti troverai un numero dopo che hai provato a rispondere al Nick Pong, siamo noi, rispondete veloce, perché se no salta il gioco, ok? Questo è 105 Summer. Fondamentalmente noi vi chiameremo subito dopo, tra poco faremo il Nick Pong. Quindi, se rispondete, giocate con noi e vi arriva nell'immediato un numero che non avete, rispondete per cortesia, perché siamo noi, non sono i call center, perché i call center, se non erro, nel weekend non dovrebbero chiamare. Perché Walter, hai avuto esperienze di call center?
2: Dai, anche nel weekend ti chiamano.
0: Chiamano anche nel...
2: Sì, sono così gentili da chiamarti anche durante il weekend.
0: No, sì, no,
2: sì. Ma hai ricevuto tu?
0: Mai, no. No, ne ricevo 10 al giorno, dal lunedì al venerdì, ma nel weekend il call center non mi ha mai chiamato. Quindi potrebbe essere un call center, perché siamo nel weekend, ma siamo noi se giochi al Nick Pong. Ma non solo, perché se durante la prima ora abbiamo parlato di nomignoli cringe e abbiamo fatto un salto nei meravigliosi anni 80, in questa seconda ora faremo un salto nel futuro. Hai capito bene, andremo nel futuro, ma adesso noi ci viviamo il presente con Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. Cosa sono?

0: Dei Chainsmokers High, questo è 105 Summer, come è diventata ormai di consuetudine, nella seconda ora diamo il via al nostro Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Vince chi riesce più velocemente degli altri a mandare un messaggio al 342 41 15 105 con il numero esatto dei rimbalzi che farà la pallina in 10 secondi. Ci tengo a precisare che dopo che avete mandato il messaggio, se riceverete una telefonata, siamo noi. Siamo noi. O è il sottoscritto o è Walter, non abbiamo centralino, quindi rispondete velocemente perché il tempo è denaro. Sì, in questo caso il tempo è un kit con i gadget di Radio 105, quindi prestate attenzione e provate a indovinare il numero esatto dei rimbalzi della pallina.

Difficile a sto giro, Walter. Walter, io direi facciamo riascoltare. Questo è difficile, Walter. Walter, stavolta, dai, la penultima puntata poteva mettere un 4 rimbalzi. Questo è veramente difficile. Cari ascoltatori, vi facciamo risentire la serie di rimbalzi. 3-4-2, 41-15, 105. Prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41-15, 105.

0: Medusa, Khalid, Weekend. Infatti oggi sabato 29 agosto abbiamo giocato al Nick Pong. Un sacco di numeri al 342 41 15 105 ci hanno scritto o ci hanno mandato delle note audio provando a indovinare questa selezione di Walter Fargetta particolarmente complicata in questo sabato 29 agosto. Ma d'altronde volevamo mettervi in difficoltà, perché essendo solo noi due in radio ci saremmo aspettati solo un vincitore. Invece tanti hanno indovinato, ma solo uno è stato il più veloce. Pronto? Pronto? Giovane amico, giovane amica, io ti sento, tu mi senti? Con chi parlo? Pronto?
1: Ha messo in...
0: No, non è caduta la linea. Sei in diretta con 105 Summer. Io sono Nicolò Torielli, mi senti? Ok, molto bene. Caro amico, perdi la possibilità di portarti a casa il premio. Questo è quello che succede. Questo è quello che può succedere quando non si è abbastanza veloci, quando si è abbastanza distratti o quando siamo noi due. siamo solo noi. Di Vasco, adesso proviamo un attimo a richiamarlo velocemente per consegnargli il premio. Perché una volta ho detto, ok, va bene, se non si sente, allora diamo il premio un altro e subito tutti i vostri messaggi. No, non sei un vero 105ista, Nick. Se lui è stato il più veloce, gli devi consegnare il premio. Quindi stiamo provando a ricontattare l'amico che risponde, ma poi non parla. Sarà timido, Walter. Sarà timido. Questo è il Nick Pong. Vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi. Sai cos'è che facciamo? Noi adesso andiamo in pubblicità e proveremo a richiamarlo più tardi. A tra poco con il mistero del vincitore del Nick Pong!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mamma
2: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
1: Te gusta, mamma sita.
0: I beat più ballati.
2: I pop,
0: R&B,
2: dance,
0: reggaeton,
2: Moonbaton.
1: Este es el Mamma Sita Radio Show.
0: Aha.
3: Como va Bonnie, va a ser el pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, ey.
0: Mamma Sita Radio Show.
2: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105.

0: Ciao soci, 14, Luca, Alessandro, Agata e Alice da Venezia.
1: No,
2: mi dispiace, rispondi.
3: Ciao Thomas, 10 anni dalla Spezia, i rimbalzi sono 20.
4: Ciao, 24 rimbalzi.
5: Dario da Sacile, la pallina ha rimbalzato 17 volte.
2: No.
6: 21 Nick Pon, Barbara da Bologna.
2: Eh no, mi dispiace ragazzi, mi dispiace. Rientrati da Silver Lines, brano della 105 Selection di questa settimana, tra i più trasmessi, preso dalla playlist di Radio 105, le vostre risposte sbagliate. Con il sorrisino di Walter Fargetta. E fa eh no. Avete sbagliato?
7: No.
2: Avete sbagliato in tanti. Però c'è anche chi ha indovinato ed è stato veloce al 342 4115 105, ha provato a darci la risposta. Siamo al telefono con Simone Dabroni. Pronto Simone?
8: Pronto, ciao, buona serata a tutti.
2: Simone, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita?
8: Allora, ho 45 anni, nella vita adesso sto cercando di praticamente avviare una nuova attività personalizzando magliette, cappellini e facendo portachiavi, cose di questo genere.
2: Potresti farci una maglietta del Nick e Ponga, ma a Fargetta.
8: Sarà fatto.
2: E noi in cambio, certo, se mi dai la risposta esatta, ti mandiamo un kit con i gadget di Radio 105.
8: Va benissimo.
2: Però, dicevi, scusa Simone?
8: No, niente.
2: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
8: 18.
2: Risposta esatta! Simone, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi dedichi questa vittoria? Sei sposato, ai figli?
8: Sono sposato, la dedico a mia moglie Maggie e a mio figlio Raul.
2: Perfetto, Simone, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci.
8: Grazie a voi.
2: Buon
8: grazie
2: weekend,
8: voi.
2: Ciao Simone.
8: Buona serata, ciao.
2: Questo è il Nick Pong. Portiamo gioia in tutte le autoradio, piattaforme, 105.net. Hai scaricato l'app di Radio 105?
7: Sì.
2: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Saif, parlare d'amore, questo è 105 Summer in questo fine agosto. Caro Walter, ieri aprendo l'estratto conto, perché mi piace sempre verso la fine del mese piangere un pochettino, ritornare coi piedi per terra e rattristarmi un attimino. Ho visto che anche quest'anno il mese d'agosto sono andato lungo. Mi sono detto, fare un mese a Milano a lavorare non vorrei mica spendere come quando vai in vacanza. E invece la mannaia dei costi fissi, o soprattutto di quei 3 locali rimasti aperti a Milano, locali anche se vogliamo anche un po' equivoci, hanno fatto sì che il mio estratto conto fosse come quello di uno che è andato in vacanza un mese. Questo per dirvi cosa? L'estate è finita, o almeno il mese d'agosto è finito, state tornando dalle vacanze, magari più alleggeriti dal punto di vista economico. Non vi preoccupate, perché il vostro Nick tiene tra le mani un trucco per risparmiare fino a 5.050 euro in 25 settimane. Sì.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati,
0: sì.
1: Soldi,
0: spariti.
1: Bene, amati, soldi.
0: Ciao, dobbiamo rifarli. Quindi a 105 Summer sta per arrivare il trucco delle 100 buste. Prendete 100 buste, 100 buste di quelle dove magari si infilano dentro le lettere. Numeratele tutte da 1 fino a 100. Dopodiché per 25 settimane, due volte a settimana si estraggono dalla pila due buste a caso. A questo punto bisogna inserirci dentro la stessa cifra in denaro indicata dal numero scritto sul foglio. Se sulla busta ci sarà il numero 35, dovrete metterci dentro 35 euro. Se ci sarà il numero 78, dovrete metterci 78 euro e così via. Quando si arriverà alla 25esima settimana, ci saranno 5.050 euro, sommando tutte le buste, pronti ad essere spesi al meglio. Tu lo conoscevi il trucco delle 100 buste?
2: No.
0: Ecco, adesso ho imparato un nuovo metodo per risparmiare. Voi potreste pensare, ma che stupidaggine è questa? No, signori, nel gruppo Facebook delle mamme va fortissimo, Walter. È una roba che va fortissimo, e se va fortissimo nel gruppo delle mamme, chi siamo noi per contestarlo?

0: Moving to the Sun, questo è 105 Summer. Mentre nel tuo scetticismo, Walter, mentre stavo spiegando la tecnica delle buste per risparmiare fino a 5.050 euro, io ti leggevo negli occhi il tuo sguardo. È arrivato un messaggio da un ascoltatore che fa: ciao Nick, lo scorso anno abbiamo fatto 52 buste, non 100 come quelle che consigliavamo noi, una per settimana tra gennaio e dicembre. Praticamente a dicembre avevamo poco più di 1200 euro a testa. Stiamo parlando di come risparmiare soldi nel modo più disparato che ci sia. Fateci sapere se voi avete qualche tecnica particolare. 342 41 15 105
1: 105 Summer.

0: alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote versus Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie.
18: Ho il risultato della sua biopsia.
17: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
17: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
17: Couture dal 26 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.
22: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Cioffi, Carmela, questo è 105 Summer. Se vi chiamate Marco, Giuseppe, particolarmente siete dei tipi polemici. Sì, e non è che è stato detto così a caso, no, perché mi rendo conto che quando faccio queste affermazioni, Walter, potrebbe sembrare che io dica la solita scemenza. No, è stato fatto uno studio preciso e attento prendendo 1900 recensioni online lasciate a 14 monumenti e 14 brand per stilare la classifica delle regioni più polemiche in Italia e dei nomi delle persone che risultano essere più polemiche. Marco e Giuseppe sono i nomi maschili più comuni in fatto di contestazione e lamentele. Quelli che si lamentano, se tu vai a vedere nella recensione, sono sempre, quasi sempre, Marco o Giuseppe. Ma quali sono le regioni più polemiche in Italia? In decima posizione abbiamo la Sardegna, con ben 781.785 recensioni pedanti e minuziose. Al nono posto abbiamo i toscani e all'ottavo posto i pugliesi. Al settimo posto troviamo la Sicilia. Al sesto posto troviamo l'Emilia-Romagna. In quinta posizione il Piemonte e in quarta il Veneto. Quindi la top 3 da chi è composta? Terza posizione per i campani. Mentre invece in seconda posizione i laziali. Al numero 1 vince titolo come regione più polemica in Italia la Lombardia. Sì, siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Una regione che si lamenta, che polemizza su ogni cosa. Sì, si stava bene, ma faceva un po' caldo. Ho mangiato molto bene, ma il servizio era lento. Siamo così. Noi lombardi risultiamo essere particolarmente polemici, se non i più polemici d'Italia. Quindi, Marco, Giuseppe, i nomi più polemici per quelli che riguardano le recensioni. Mentre invece i lombardi, la regione più polemica in Italia. E voi? Per cosa polemizzate di solito? Qual è il contesto che vi porta a polemizzare di più? 342 41 15 105. E poi c'è chi ci scrive: non per far polemica, ma mi chiamo Marco e sono Emiliano. Sono d'accordo, ma anche no. C'è Carlita.

0: Carlita Malive, Sona Skin, questo è 105 Summer, siamo quasi arrivati in direttura d'arrivo, prima dei saluti finali. Si parla di polemici, la Lombardia risulta essere la regione più polemica in Italia e Marco e Giuseppe i nomi di chi polemizza più di tutti in assoluto. Siete d'accordo? C'è un qualche Marco che si sente tirato in causa, un qualche Giuseppe? Non lo dico io, lo dice una ricerca fatta su un campione di 1900 recensioni lasciate a 14 monumenti e 14 brand. A tra poco con 105 Summer.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Parma in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 in colonnamenti tra Valle del Rubicone e Forlì verso Bologna. Infine sulla statale 80 raccordo di Teramo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo Sant'Atto in direzione del casello di Teramo della A24. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
11: Meredith
9: suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: 105
20: Che storia.
21: Radio 105.
20: Che storia.

0: io non vorrei farne una polemica su questa cosa, ma io mi chiamo Marco e quando avevamo circa 25-28 anni, adesso ne ho 36, i miei amici mi chiamavano Marco Polemica, ma non perché io fossi polemico, ma perché erano loro che non capivano che io volevo solamente spiegarmi meglio. Sì, mi chiamavano Marco Polemica. Ciao, Marco da Cuneo.
1: Walter, siamo stati inondati da messaggi di Marchi e Giuseppe dicendo no, non è vero, non voglio fare polemica. 105 Summer termina qui anche questa sera. Grazie di cuore a tutti voi che ci dicendo no, non è vero, non voglio fare polemica. 105 Summer termina qui anche questa sera. Grazie di cuore a tutti voi che ci

0: Mamacita Radio Show è qui fino alle 21 su Radio 105.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

0: Bienvenidos en Mamacita Radio Show. Oh,
1: shit. Here we go again.

Sigue escuchando Radio 105 con Mamacita Radio Show.

0: Il Mamacita lo trovate nei migliori club italiani ed europei. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: 105 in the club.
3: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
2: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: Bing. Ti aspetta ogni sera alle 23, solo su Radio 105.
1: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Il Mamacita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Parliamo in inglese anche, ovviamente, perché voi siete collegati con Miami in questo momento. Eccoci qua, siamo molto contenti di essere con voi, ragazzi. Yeah. Io sono Vicky, alla mia sinistra c'è Babalu Bad Boys in the house. E poi abbiamo Superstar DJ Erasmo in the mix. Yep. E poi abbiamo anche Thomas in the family.
1: Yes, and we have a lot of fun, we got a lot of information.
0: Siamo pronti.
1: And a lot of music on the way.
0: Of course, musica, intrattenimento. Vi teniamo compagnia per due ore, lo sapete ormai. E quindi abbiamo tanti argomenti che vogliamo toccare e raccontarvi. Tipo, ti ritieni sopra la media o molto sopra la media?
1: Yeah, right.
0: Yeah, right.
1: I don't know.
0: Yeah, I don't know too.
1: Don't judge yourself.
0: No, ecco, meglio non giudicarsi. Quindi ne parleremo più tardi.
1: Let's talk about Jurassic Park.
0: Andreste a vedere un vero Jurassic Park? O sì o no? That's a question. Piuttosto che poi ci sono delle vere scuse per uscire prima dal lavoro. Vere scuse.
1: Yeah. No excuse for you. It's the 29th. You've been on vacation long enough. Get back to work.
0: Dice, che scusa, scusa, è il 29 di agosto, avete già fatto le vacanze, che scusa vuoi per uscire prima dal lavoro?
1: Exactly.
0: Eccolo là, bravo.
1: Hey, Thomas, give us a piece of that music.

0: le quita la gana.
1: Piccolo assaggio che ci ha regalato Thomas, grazie.
2: Thank you very much, let's start the show.

0: Bensi, Serve Cold, featuring Jaguar Jaguar con Everywhere.
1: Everywhere.
0: Da qualsiasi parte voi siate, buon divertimento.
1: Yeah, oh. Question.
0: Dimmi.
1: Are you trustworthy? Are you loyal? Are you honest? How would you answer?
0: Sei una persona che è affidabile? Sei onesto? Vediamo un po', perché in un sondaggio sembrerebbe proprio che la maggior parte degli americani ritiene di essere sopra la media. O molto sopra la media.
1: Yeah, so in other words, are you honest?
0: Sì.
1: They're not being honest.
0: No, probabilmente però non sono come dicono, perché in termini di affidabilità, lealtà e onestà, quindi sopra la media, anche in termini di etica, capacità di lettura, empatia, apertura mentale, attenzione ai dettagli e senso dell'umorismo.
1: Wow, very humble.
0: Molto modesti, direi. Le donne sono più propense a credere di essere superiori alla media in tutti i termini elencati.
1: Really?
0: Sì. No, I didn't do the survey.
1: Please continue.
0: Non ho fatto
1: Please
0: parte.
1: Please continue.
0: Però sono carenti nel senso dell'umorismo. Women say that they don't have the humoristic, you know, aspect.
1: Okay.
0: In generale si ritengono anche dei bravi corridori. È superiore alla media nelle capacità di ballo.
1: Ballo.
0: Wow. Very modesti,
1: wow.
0: Modesti a parte.
1: Very humble.
0: Sì, esatto. Mamma mia.
1: A little narcissistic.
0: Forse un po' narcisisti. Forse. Ci viene da pensare, però ci sono alcune altre statistiche del sondaggio.
1: Okay, we'll talk more.

0: Madonna. Everybody get up and dance. That's the Danceteria. Danceteria.
1: Dance, dance, dance. È il momento di fare un po' di dance. Infatti l'intramontabile Madonna, veramente. È
0: Americans love the dance.
1: Sì.
0: And they're very modest.
1: Sì, infatti gli americani si sentono anche migliori in, nel ballo very, e sono, appunto, come dice Babalù, molto modesti.
0: Very humble.
1: E allora, infatti, cioè comunque hanno chiesto di più, no? Appunto in base a quello che è il sentirsi superiore alla media o molto superiore alla media in termini di affidabilità, lealtà e onestà, però hanno fatto anche questa diciamo ricerca. E tre quarti degli americani affermano di avere grandi aspettative su se stessi. Le donne sono più propense degli uomini ad affermare di avere difficoltà ad accettare i complimenti.
0: Yeah, I mean, okay. I go to my house, we're gonna go on a date with my wife. She gets dressed up and I go, baby, you look beautiful. Oh, stop.
1: Dice, quando andiamo a fare mangiare, magari si mette un vestito carino mia moglie e gli dico, oh, come stai bene, come sei vestita carina. Oh, smettila. Quindi, quella è la risposta.
0: But when we get to the restaurant, the bartender or somebody, the waiter, oh, you look really beautiful. Thank you very much. So they'll accept it from a stranger.
1: Okay.
0: But però, not from the guy who loves them and they marry.
1: Ecco, la moglie però dice, quando va al ristorante e vede qualcheduno, non so, il cameriere o il barista che gli fa complimenti, lei, oh, grazie, però i complimenti non accetta da me, che sono l'uomo che ha sposato.
0: Is it true?
1: Ma no, a me fa piacere. No, I like if my husband say you look beautiful.
0: Mm-hmm. Yeah, but you don't say stop?
1: No.
0: Oh, come on.
1: But it doesn't happen.
0: You have to say it. You're my husband.
1: Yeah, but it never happens.
0: Oh, come on.
1: No, me lo dice mai che sto un carino.
0: Of course he does. Of course he does.
1: Gli adulti sotto i 45 sono più propensi degli americani più anziani ad affermare che i loro genitori li lodavano spesso. E gli americani che da bambini venivano spesso lodati trovano più facile accettare i complimenti da adulti.
0: Ok, alright, well, that makes sense, I think.
1: Può darsi che sì, può darsi che in effetti se ti hanno lodato, se ti hanno fatto spesso complimenti, sei più propenso. Sì, poi secondo me dipende dalla persona. It's about how you feel it.
0: Yeah, I agree.
1: About yourself.
0: It's subjective.
1: Devo dire che in America non c'è crisi di autostima.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ovi on the drums, Rimoladino.
1: E aquí estamos. Allora, qualcuno ha deciso di chiedere a circa 5.000 americani: andresti a vedere un vero Jurassic Park?
0: Io sì.
1: Tu sì.
0: Però
1: non so, la maggior parte non pensa che ne valga la pena. No, ma meno di un terzo ha detto che comprerebbe sicuramente i biglietti. E ovviamente gli uomini sono quelli più attratti da questi parchi, no? Quindi più si è anziani, meno si è propensi a pensare che sarebbe divertente. Comunque Jurassic Park, qualcuno ha detto no grazie.
0: No grazie.
1: No grazie, no.
0: No.
1: No, infatti qualcuno non sembra essere molto. Però io sì, onestamente, ma insomma, non so, mi preoccupa un po' perché sono bestione un po' grandi.
0: You think?
1: Pelino grandi.
0: Have a T-Rex come hollering.
1: Ecco, quando un T-Rex ti viene dietro correndo, lì mi prenderebbe un po' il panico. Però non, per curiosità andrei, però non vorrei tornare in una bara a casa, ecco,
0: well,
1: quello è.
0: You hope that everything will be safe.
1: Sì.
0: But like the movie,
1: sì,
0: didn't really turn out that way.
1: Esatto. No, non sembra una buona idea. Infatti qualcuno ha detto, no grazie, ho già abbastanza problemi con i vicini.
0: Security measures are made by people and people make mistakes. Già tu sai.
1: Bisogna stare attenti. E infatti poi hanno anche chiesto se dovremmo provare a riportare in vita i dinosauri.
0: Ok, bueno.
1: E parliamo dopo il mashup.
0: Now it's mashup time. El boghetto. Allo! Rimbaladino, baby.
2: Conjunto baile, ese culo es caro, la baby es fit. En su rutina, viene a hacer cardio encima de mí.

0: Handel, Scarface, se il rimolladino il mashup, tu sai.
1: Allora, prima parlavamo del fatto che hanno chiesto degli americani, 5.000 americani, se vorrebbero andare a vedere un vero Jurassic Park. La maggior parte ha detto no grazie. E hanno anche chiesto se dovremmo provare a riportare in vita i dinosauri come nel film. E a quanto pare solo un quinto ha risposto di sì. La maggior parte degli intervistati ha detto no.
0: No.
1: No.
0: No, no. Too dangerous. Troppo pelegheroso.
1: Pericoloso, esatto. Tra l'altro, a proposito, Jurassic Park ha compiuto 33 anni l'11 giugno scorso. E quando è uscito nelle sale cinematografiche. Comunque un americano su cinque, diciamo uno su cinque, forse vorrebbe averli sti dinosauri, ma io non lo so, sono un po'.
0: Bueno, puedes escapar.
1: No, quello secondo me. No, esatto, puedes. Quello secondo me no.
0: Sì, yo quiero ver eso.
1: Intorno a Tech Walking Here in the City, Miami Beach.
0: Ah, no, no, allora. Come il cine, è una isla in mare e tu vai a visitare, bello.
1: Vabbè, dice
0: Jurassic
1: sì.
0: Park.
1: Se dice Jurassic Park, se fanno un'isola proprio isolata in mezzo al mare, proprio lì, forse mi piacerebbe andare a vederli. Ma are you sure che tu vas a traer vivo? A llegar vivo in Miami Beach? Sei sicuro che ritorni vivo?
0: No.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Welcome to the Magic City.

0: Cat Man and Wu-Tang Club, Mystery of Rome.
1: Oh, man, that thing is fire.
0: Con i Wu-Tang Clan anche, bellissimo, infatti, esatto, esatto.
1: All right.
0: Allora, scuse per uscire prima dal lavoro.
1: Let's think about some excuses.
0: Ma you were right at the beginning. Avete già fatto tutte queste vacanze.
1: Just came
0: e mo la scusa adesso di uscire prima
1: already?
0: Dal lavoro.
1: Already? Really?
0: Dice davvero? Però ci sono, questa domanda, delle vere scuse per uscire prima dal lavoro.
1: Mm-hmm.
0: Beh, non è mancata una lista di scuse infallibili.
1: Wow.
0: Oh, wow.
1: Yeah, infallible.
0: Esatto.
1: Ok, ok.
0: Prima, per poter uscire prima dal lavoro, secondo come la vedono da queste parti. Allora, un'emergenza familiare. Funzionerebbe nel 99,9% dei casi, a patto che tu non abbia problemi di brutta reputazione che potrebbe derivare dal mentire su una cosa del genere.
1: Yeah, be careful, tu hai molto mentira come che so io.
0: Sì.
1: Algo passa a tua famiglia.
0: Esatto, poi esatto. Quindi stai attento perché dire le palle non va bene.
1: Mm-hmm.
0: Diarrea. Anche questa dovrebbe funzionare nella maggior parte delle volte, ma potrebbe essere imbarazzante se la notizia si diffonde in ufficio, anche se è inventata.
1: That's a good one, because nobody wants to be around you when that's happening.
0: Sì, però appunto Babalu dice nessuno vuole stare, ti vuole stare intorno quando quello succede, quando c'hai la diarrea. Piuttosto che una malattia, mal di testa, una malattia, un problema diciamo più generale, un po' più facile da gestire, purtroppo potrebbe non avere la stessa risposta immediata di un'esplosione intestinale.
1: Mm.
0: Yeah, it's not exactly
1: esplosione.
0: Esplosione intestinale,
1: wow.
0: Quella è forte.
1: That's a very nice description, baby.
0: Una bella descrizione, ti piace? Problemi femminili. È sicuramente più facile se sei una donna, ma potrebbe funzionare se sei un uomo con una compagna o una figlia. Ma potrebbe. Maybe. But...
1: Io so un ombre, io non so nada di eso.
0: Ombre dicendo, guarda, non
1: però,
0: so niente.
1: Però, you have to accommodate.
0: Però, cioè, se c'è qualche problema, si sa che le donne hanno ogni tanto, una volta al mese, dei problemi, no? Quindi, se c'è... C'è un problema in casa, magari una perdita d'acqua? Mi si è rotto il lavandino!
1: That happened to me.
0: Anche a me è successo.
1: But that's another story for
0: però
1: me.
0: Quella è un'altra storia. Quindi,
1: but yeah,
0: diciamo,
1: got a problem at home.
0: Esatto, il problema a casa ci può anche stare, perché può capitare, insomma, che si rompa una tubatura. Si vedono tutti, non tutti i giorni, però spesso.
1: The
0: in
1: cat.
0: Casa mia, nel mio palazzo le tubature sono tutte rotte. Quindi...
1: The cat pulled down the Christmas tree. Oh
0: sì.
1: My God!
0: Ah, il gatto ha fatto cadere l'albero di Natale. Va a uscire prima perché? Ma diciamoci la verità, perché a

0: Impressioni. Voglio sapere da Babalu se ha mai inventato una storia per uscire prima dal lavoro. Ah sì.
1: Absolutely.
0: Ah sì, che è successo?
1: I said, oh, my twin brother got in a car accident.
0: Aiuto.
1: And they think it's me.
0: Oh.
1: But we do something better than that.
0: Okay.
1: We switch.
0: No way.
1: He goes to work, I get the day off and nobody knows.
0: Figurati, dice, io la parte peggiore, forse che è anche la più divertente, che ho un fratello gemello, quindi a volte quando io non voglio andare a lavorare, quando non volevo andare, ci scambiavamo, andava loro al posto mio e nessuno si accorgeva.
1: Done. Check it out. From the sexy and the hottest city in the world.
2: La musica más sexy del planeta. 105 Miami, summertime.
3: Póngale azúcar, mi gente. Stand by.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
0: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Jay Wara con Talk.
1: Ciao.
0: Siamo qui apposta, we are talking,
1: yes,
0: stiamo parlando.
1: Now,
0: impariamo qualcosa?
1: Lo sapevate che? Here
2: we go. Hey, did you know that?
0: Hey,
1: let's talk about the Titanic.
0: Esatto, del Titanic parliamo, perché quasi 100 persone sono state avvelenate sul set del Titanic. Quando qualcuno ha aggiunto una sostanza tossica allucinogena a una zuppa di pesce. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio non erano al lavoro quel giorno, il colpevole non è mai stato catturato, ma James Cameron, il regista, ha affermato di avere un forte sospetto su chi sia stato.
1: I wonder.
0: Chi sarà mai stato? Che curiosa, anch'io sono curiosa, però. Ma lui ha un sospetto, ma non è mai stato svelato.
3: Stay tuned, because the party is on.
0: Radio 105, sono le 21:58.

0: a microfono spento, Babalu dice: visto che non ho al lavoro, poteva essere o la Kate Winslet o Leonardo DiCaprio, right, ma non è mai stato detto nulla. Giusto un nostro pensiero personale.
1: Could be one of those two, since they weren't there, but James Cameron has had some things, problems with women too, wives, divorces. Yeah, maybe they could have showed up and done something. Who knows?
0: Ah, però dice James Cameron, il regista, aveva un po' di problemi con la moglie, problemi di separazione, problemi con donne, quindi magari è anche stata una delle sue amanti, una delle donne che ha conosciuto. Che
1: more dire? Than likely it's one of them.
0: Dice, secondo Babalu è più probabile che sia stata una di quelle donne di James Cameron. Comunque non si è mai saputo. Siamo nella seconda ora.
1: Yes.
0: Vediamo cosa.
2: It was Leonardo.
0: Non è vero. Ma non è vero, Tereta. Non è mai stato detto niente.
1: It's time for the second hour.
2: It was Leonardo.

0: Chicken Talking Bastard!
1: Oh, eccoci man. Qua, Rapson, Rapson!
0: Can't get over the name of that artist, Chicken Talking Bastard, love it, love it!
1: Il nome dice gli è rimasto in testa, Chicken Talking Bastard. Va bene, ok, allora, senti un po' qua, c'è un nuovo modo di dire welcome in!
0: Welcome in, now welcome is universal, but welcome in
1: esatto.
0: is the difference.
1: Esattamente, perché welcome è benvenuto, è un nome, cioè un modo di dire che hanno qua negli Stati Uniti quando entri in un locale, ma welcome in è praticamente un nuovo modo di accogliere le persone, e quindi sarebbe come un benvenuti, entrate pure, benvenuti, accomodatevi, ecco, una roba un po' più calda di un semplice benvenuto.
0: Yes, exactly.
1: Capisci? Ecco, quindi pare che sia diventato il nuovo saluto. Ovviamente ormai in molti negozi americani nessuno sa esattamente come o perché sia diventato popolare, ma è molto più comune rispetto a 5 o 10 anni fa, e alcuni lo trovano accettabile, that's ok, e forse più invitante appunto di un benvenuto, una sola parola. Infatti l'autore, anche il giornalista di Wall Street Journal, ha pensato che forse secondo la sua teoria una grande azienda l'avesse inserito nel suo manuale di formazione, e da lì poi si è diffuso. Quindi un'altra ipotesi è che derivi dalla parola tedesca Willkommen.
0: Where's that from? From Germany,
1: Germany,
0: I think, right?
1: Yes, yes.
0: Yeah. Alemania, Alemania.
1: Esatto, esatto. E ultima teoria è che abbia preso piede quando il mondo ha riaperto post-Covid. Dopo il Covid, quindi non era solo un benvenuto, ma un benvenuto, accomodati, come se appunto finalmente ti vedono di persona.
0: Well, you know, we got theories, yeah. Now you know, make up your own mind.
1: Esatto, esatto, ci sono varie teorie, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma sicuramente I like it better.
0: You like it better?
1: I like it better.
0: I don't.
1: A te non piace? Ma no. È davvero, ti dicono benvenuto.
0: I think welcome is more universal. And when you say welcome in, you know, I don't know.
1: Benvenuto, accomodati, benvenuto, insomma, qua nel
0: welcome
1: negozio.
0: In what? Inside of my body? Inside
1: no.
0: of my...
1: No! Oh, adesso vai tu.
0: I think it adds complication to
1: perché
0: something
1: perché welcome
0: perfect.
1: In, welcome in, la traduzione pedestre sarebbe benvenuto dentro. E Babalu dice, cosa? Benvenuto dentro al mio corpo.
0: Welcome.
1: No, benvenuto, accomodati, benvenuto nel negozio.
0: Well, that's me, I don't know. It's something works, don't
1: ma
0: fix
1: non
0: it.
1: Non piace.
0: If it's not broken, don't fix it.
1: Se non è rotto, non aggiustarlo. Vabbè, abbiamo un saluto con le coordinate GPS. Ci sta.
0: Okay.

0: Sona, e questo è un Camel Fat Remix.
1: Bananas.
0: Senti, questa storia è curiosa, it's very curious this story, ne parleremo tra un attimo, perché dopo questa scoreggia ha sviluppato un'infezione nasale.
2: Oh.
0: Ma chi? Dove? Come? Quando? Welcome in. Ne parliamo tra un attimo.
1: Really? The Miami. Wow.
3: Weekend is here. Don't go anywhere.
4: Stand by.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. I'ma
6: love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Welcome to the Magic City.

0: That is Walkman.
1: Wow. Bella questa produzione di Peggy Goo. Allora, mentre c'è questa storia che quando l'ho letta io mi sono piegata in due dal ridere. Laughing, perché una donna su TikTok praticamente è diventata virale dopo aver affermato che il suo fidanzato le ha fatto una scoreggia proprio vicino al naso e ciò le ha provocato un'infezione al naso tipo sinusite che dura da 7 anni.
0: 7 anni?
1: Sì.
0: 7 years?
1: Sì. Oh, Christine, really? Connell sta diventando proprio così molto chiacchierata e ha fatto parlare molto di sé per ciò che ha affermato, perché era a letto, lui si stava coricando nudo quando ha sganciato una bombetta puzzolente che non aveva mai sentito, dice, non aveva mai sentito niente del genere, e poco dopo la scoreggia ha sviluppato questa infezione al naso che le è rimasta per sempre, insomma non le sta andando via. I medici non riuscivano a capire cosa la causasse, ma lei si è sottoposta a una coltura e i risultati hanno mostrato la presenza di E. coli nei seni paranasali.
0: E. coli?
1: Sì.
0: Ooh, oh, the plot thickens, look at that now. But now they have to prove that that E. coli came exactly from his ass.
1: Però dice, scusa un attimo, adesso devono anche provare che le coli è stata causata da sedere del fidanzato, perché voglio dire, va bene le teorie.
0: I doubt that.
1: Ma è davvero possibile questo?

0: Reason Why.
1: Yes, Reason Why she got E. coli.
0: Ecco, la ragione per cui lei ha avuto, si è presa un'infezione al naso, praticamente, no? Parlavamo prima che sta scoreggia del fidanzato che gli ha fatto in faccia, sembrerebbe che gli abbia sviluppato le coli. E le coli di solito proviene dalle feci e batteri che si trovano nell'intestino e dal non lavarsi le mani. Quindi pensa che i batteri che vivono nel suo naso provengano dal colon del suo ragazzo. Questa
1: oh,
0: è
1: wow. Yeah.
0: La domanda è possibile? La risposta è forse. Il fatto che fosse nudo è l'unica ragione per cui diciamo potrebbe essere possibile. Se avesse indossato i pantaloni, questo avrebbe agito come una sorta di filtro, questi avrebbero agito, sarebbe stato proprio un filtro e impedito, diciamo, ai batteri di raggiungere il suo naso.
1: Wow.
0: Potrebbe,
1: serious.
0: Però
1: that's a serious fart.
0: Se è una scoreggia veramente potente. Potrebbe aver bisogno forse anche di un intervento chirurgico per raschiare via i batteri, hanno detto. Però dice non escludono che non sia possibile, anzi potrebbe essere possibile.
1: Did he eat some friole nero or something the night before?
0: Ma non so cosa abbia mangiato il ragazzo la notte prima, forse fagioli neri.
1: I mean, you can knock out some pretty good gas on that.
0: Perché se il fidanzato ha mangiato i fagioli neri, tiri delle bombette che veramente sono ultra potenti. Ma non lo so, non ci hanno fatto sapere cosa ha mangiato, però secondo me quello non era un fidanzato. Era un'arma biologica.
1: At least leave the room.
0: Per favore, lascia la stanza, se devi scorreggiare.
1: Light a candle.
2: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.

0: su Platnico.
1: Ah, chiediamo se nel ritmo latino c'è un suono che ti irrita all'istante? Algo che ti irrita?
0: My wife.
1: Il suono? Mia moglie,
0: my wife, definitely.
1: La voce di tua moglie, the voice of your wife.
0: Yes.
1: Ok.
0: But other than that,
1: però a parte quello,
0: let's keep talking.
1: C'è un suono che ti irrita all'istante. Probabilmente, come molti, anche tu sei sensibile al suono delle unghie sulla lavagna. Quello sì, senz'altro mi fa già brividi ai denti. Ma dato che le lavagne non sono esattamente comuni nel 2026, al di fuori dei bar, quelli un po' vintage, che altro rumore, diciamo, ti infastidisce? Le risposte che hanno dato da queste parti più popolari sono: polistirolo che sfrega contro il polistirolo, questo fa male ai denti e al cervello.
0: Yes! Yes!
1: Sì, esatto.
0: That drives me up the wall. That's crazy.
1: Sì, quello mi porta via di testa, anche a me. I forni a microonde che continuano a emettere un segnale acustico dopo aver aperto la porta.
0: Anything that continues beeping after you, your phone, your microwave, your refrigerator, anything drive me crazy.
1: Sì, sì, questi rumori costanti e poi che hanno la stessa distanza uno dall'altro, sì, ti tirano scema, esatto. Qualcuno ha detto il cinguettio di una batteria scarica di un rilevatore di fumo. Oh mamma mia,
0: That's so annoying.
1: Mamma mia, sì che fa beep, beep.
0: Oh. Annoying. Don't be lazy.
1: Sì,
0: get
1: è più
0: up
1: lungo
0: there,
1: il tempo tra un beep e l'altro, però se stai dormendo ti svegli ed è capitato a casa mia anche. Sì. E comunque, vabbè, questi sono. Cosa? Le
0: fork and knife.
1: Ah, trovate le forchette sul piatto che scricchiolano sul piatto quando è vero.
0: Oh, that makes me crazy.
1: Le forchette sul piatto, anche quelle che scricchiolano quando tagli un po' male. Sì.

0: Galantis, peanut butter.
1: Peanut butter jelly. Peanut butter jelly.
0: Bella, un flashback alla traccia di maggio 2015. Nice, bello, bello, bello. Abbiamo concluso con un flashback e ci rimettiamo domani, che è il penultimo giorno di agosto.
1: We're finishing up.
0: Mi sa che per agosto è finita la maratona, quasi finita, no, non ancora
1: so
0: finita.
1: So much fun in August.
0: Però ci siamo divertiti, sì. Hey, we'll be back tomorrow.
1: Yes, we will. So make sure you stick around.
0: Stick around, rimanete intorno. Rilanciamo la linea in Italia, ragazzi, ci becchiamo domani. Grazie Babalù.
1: Grazie a Vicky.
0: Grazie a Superstar di Gerasmo in the Mix. Grazie a Thomas in the Family. We love you.
1: Alright, see ya.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
5: Meredith
3: suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I'm 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit è la radio che trasmette

0: fortissimo su Radio 105.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
18: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
19: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
20: A me importa.
21: Coyote vs Acme,
22: idiota!
21: Al cinema dal 2 settembre.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
25: A settembre
24: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.
28: Voi che siete rimasti sintonizzati siete i numeri uno, come si suol dire, i veri Vita Loca Lovers. Quindi riaccendiamo i motori, ripartiamo.

Ogni weekend una città diversa, ogni notte la stessa missione, farvi vivere una festa indimenticabile. Cercate la prossima data del Vida Loca Summer Tour e preparati a cantare insieme a noi.

0: Spero di avervi regalato un sorriso e tanta energia. Qui è Giulia Alberti DJ, grazie per l'ascolto e continuate a vivere la musica con Radio 105.
1: Vita Loca on Radio 105.
2: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

mani sotto il i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano, le corse verso l'acqua, le mani sotto il i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 in

Cena a turno rifatta, morbidissime labbra ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Cedi è come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il voto cosmico, X-ray.

italiano che spacca. Belli Italiani, solo su Radio 105.

0: Stai ascoltando Belli Italiani su 105 Inda Club.
1: C'è un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani, il sound selezionato, remixato e reinterpretato da Andrea Belli, tra bootleg e mashup che trasformano i brani che ami in un'esperienza completamente nuova. Belli Italiani, la bellezza del suono, in versione remix.

volte sento che mi vivi come un peso, come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso. Potrei dirti che vorrei vivere alle isole Marchesi, come fecero Gauguin, Jacques Brel, certi francesi. Lo direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa, che se fuggissi veramente poi

0: Thunder Club, the hottest night in FM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while. On my soul,
1: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Quando

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in Da Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe. L'estate dance è 105 in Da Club.
2: You're listening to 105 in the club with Clapton.

0: serate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
9: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
8: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105.

0: Ciao a tutti i nostri super ascoltatori, io sono Maria Solepollio e questa è Summer Compilation. Partiamo subito con la musica che a noi piace, MGK con Wiz Khalifa sulle note di Girl Next Door. A seguire abbiamo un grande classico della musica del 2022, Abundant Time con Purple Disco Machine Remix ed è Lizzo, e poi ascoltiamo Charlie XCX. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.